consentire.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2:15.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:25.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 41 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

Radio GR News. Le notizie in presa diretta. La, la, la, la, la. Radio GR News. Le notizie in presa diretta. La.

0: Sono le 3:26.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: 4 ed un minuto.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 19 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 4 e 31 minuti.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 42 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:02.
3: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:16.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 6 e 28 minuti.
0: Meteo.
7: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6:43 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 4 minuti.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione. La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente statunitense. È uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Ovale appena insediato. È stato proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge. Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore infatti sono stati salvati 2 bambini, un piccolo di 3 anni estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto. Opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni della Meloni che punta a rompere il tabù della destra al Colle. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere e il Quirinale invece dei veri problemi degli italiani, afferma la Schlein. Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, sua la rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Stasera Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 1 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse oggi le aperture dei principali quotidiani, prevalgono soprattutto le notizie relative allo schiaffo a Donald Trump sullo Ius Soli, ma anche l'arresto dei quattro presunti autori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Poi c'è naturalmente tanta politica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: migranti, la sconfitta di Trump, questo è il titolo principale. Il presidente, un mare per gli Stati Uniti, ora il Congresso deve fare una legge. No della Corte Suprema, l'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, confermati i divieti sugli atleti trans. E poi al centro della pagina: caldo in Italia, 5 morti in 24 ore, ma il ministero smentisce, l'Organizzazione Mondiale della Sanità allerta in diverse città. C'è anche l'altra apertura, l'appello del Papa ai Lef Bovriani: evitate lo scisma. Leone XIV, non ordinate i vescovi. E poi dalla parte opposta, dopo la mossa di Meloni, la corsa al Colle, si alza il sipario, le prime rose nel centrodestra. E ancora la proposta di Conte, il centrosinistra tratta sul nome Alleanza per la Costituzione. Al centro della pagina la fotonotizia dell'attentato nel Principato di Monaco: bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky, caccia all'uomo l'oligarca ucraino e il blitz nel Principato. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui l'apertura riguarda Donald Trump, Ius Soli, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza a figli di migranti illegali o temporanei. L'ira del presidente: questa decisione è un male, il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. Poi opposizione contro Meloni su Quirinale, legge elettorale. Al centro della pagina la notizia di sport: Bastoni indagato a Milano per prostituzione minorile. Ancora al centro della pagina: bomba a Ranucci, 4 arresti, PM ora caccia ai mandanti. Di taglio più basso poi il caso: no dei Lef Bovriani all'appello del Papa, oggi lo scisma. E poi il reportage: Venezuela, città come obitoria, cielo aperto. La Stampa, l'ombra dello scisma, punta su questa notizia, l'apertura principale con tanto di foto di Papa Leone XIV, il Papa Lef Bovriani: non ordinate i vescovi o siete fuori, la replica, Leone ci benedica. E poi di taglio più basso, Ius Soli, la sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma il diritto alla cittadinanza, Donald non ci sta, nuova legge. C'è il commento: tycoon, big tech, il patto della censura. Il mondo in guerra, Hormuz, così l'Iran prepara il terzo round, Gaza, la Cisgiordania e i crimini impuniti. E poi Putin, Zelensky e il Monte Carlo Gate. L'editoriale di Andrea Malaguti, La Stampa, il privilegio di un giornale libero. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina: disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, caos, voli e treni, colloquio con Salvini. Fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare ad un paese più moderno domani, questo è il virgolettato. E poi al centro della pagina: ultimo e Traviata, Roma canta bene, le note di Verdi invadono Piazza di Spagna, in 250.000 Tor Vergata per il live del romano. Di spalla il Donald Trump furioso, il Congresso rimedilo, Ius Soli non si tocca, la Corte Suprema americana boccia la riforma Trump. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura naturalmente differente rispetto agli altri quotidiani: preferenze e giustizia, la destra perde la testa, questo il titolo. In primo piano il fotomontaggio con le immagini di Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Tajani sfascia tutto, dalla legge elettorale alle intercettazioni. Gli scontri: Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, forzisti contro Meloni. Poi il vertice dei tre partiti, Nordio nei guai su Melillo. Andiamo anche sulla Verità, l'apertura principale ancora sulla questione del Covid. Così la Procura di Roma ha salvato Arcuri e arricchito i mediatori. Il caso delle mascherine: 1.000 miliardari e farlocche. Strane coincidenze, l'ex AD di Invitalia, dopo i nostri scoop di fine 2020, si offrì ai PM mentre era indagato per corruzione, ma dopo 9 giorni fu archiviato e le toghe capitoline hanno chiesto con 2 anni di ritardo la perizia sui dispositivi anti-Covid già scaduti. Al centro della pagina poi tensione a Genova per non bruciare la maggioranza, la Salis si rimangia l'inceneritore. Il Tempo anche qui punta sulla questione Covid, Conte nella tempesta, il titolo principale, protezioni finite per Giuseppi, si chiede il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Il leader grillino è sempre più nervoso, sarà trascinato davanti alla commissione Covid e soprattutto per la prima volta in 8 anni salta il sistema di protezione che lo aveva sempre misteriosamente tutelato. Ma chi è davvero Giuseppe Conte, chi lo ha scelto e chi vorrebbe di nuovo imporlo agli italiani? Queste le domande che pone appunto il quotidiano Il Tempo. Andiamo sul Giornale, anche qui Covid, l'ora della verità per Conte. Dopo l'inchiesta sulle mascherine, sì all'audizione dell'ex premier in commissione, convocatemi. Le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri, la notizia di apertura al centro della pagina. Andiamo anche sull'Unità che punta su altro, appello al Parlamento, fuori Moretti, altri 10.000 varate l'indulto per fare giustizia, il titolo di apertura. E poi l'altra apertura, ci siamo tolti l'antifascismo dalle palle, il virgolettato molto forte, Casa Pound deposita la proposta di legge sulla remigrazione. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, in alto sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma cittadinanza per diritto di nascita, lo Ius Soli resta in vigore. Poi c'è una notizia molto interessante, varrebbe la pena anche approfondire all'interno, Ford dietro front sull'intelligenza artificiale, richiamati 350 ingegneri, deludono i risultati dell'intelligenza artificiale. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 7 e 15 minuti.
4: News.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo stop della Corte Suprema americana, Donald Trump. I giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo Ius Soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
9: Dal Venezuela arrivano segnali incoraggianti sul fronte sismico. Le autorità riferiscono che le scosse di assestamento stanno progressivamente diminuendo sia per frequenza che per intensità, anche se il rischio non è ancora del tutto superato. Sono stati allestiti 69 rifugi per gli sfollati e prosegue il ripristino delle reti telefoniche nell'area di La Guaira, mentre continuano le operazioni di ricerca delle squadre di soccorso nazionali e internazionali.
8: Si allenta la morsa del caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e annuncia una rivalutazione. Sul fronte climatico, Copernicus segnala che giugno ha fatto registrare il record assoluto di riscaldamento degli oceani. Il monitoraggio del programma europeo Copernicus conferma quindi un nuovo record per il riscaldamento. Le temperature superficiali del mare hanno superato i massimi registrati negli ultimi anni per questo periodo. Gli esperti avvertono che il fenomeno potrebbe influenzare il clima globale, gli eventi meteorologici estremi e gli ecosistemi marini, con un probabile ritorno di un intenso fenomeno di El Niño.
9: La cronaca: 4 persone sono state arrestate ieri per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto davanti alla sua abitazione di Pomezia lo scorso 16 ottobre. In manette 3 uomini e una donna originari della Campania, pronti, secondo gli inviti, investigatori a fuggire all'estero. Decisive alcune intercettazioni nelle quali uno degli arrestati rivendicava il posizionamento dell'ordigno. Le indagini ora puntano a individuare i mandanti.
8: Tragedia nel Pavese, morto il bambino di appena 5 mesi, rimasto gravemente ferito nello scontro tra due automobili avvenuto lungo la tangenziale tra Casteggio e Voghera. Il piccolo era ricoverato alla Policlinico San Matteo di Pavia. La madre, 35 anni, resta in prognosi riservata, mentre gli altri due feriti hanno riportato lesioni meno gravi. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
9: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador. In programma questa sera gli ultimi due ottavi: Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo e Belgio contro Senegal.
8: Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto ieri in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti, 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, sulla agenzia dell'escort, società di Cinisello Balsamo, che avrebbe organizzato serate all inclusive, in qualche caso anche con la droga della risata, per i clienti VIP disposti a sborsare molti soldi nei locali alla moda milanesi e in alberghi di lusso. Si sospetta l'esistenza di un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, fatto di escort che sarebbero state spinte ad acchiappare, così veniva detto nelle intercettazioni, giocatori di Serie A e non solo, e altri sportivi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
7: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, mercoledì 1 luglio, Santa Ester Regina, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1881 avviene la prima chiamata telefonica internazionale. Nel 1967 le Poste Italiane introducono il CAP, il codice di avviamento postale. Nel 1997 il Regno Unito cede la sovranità su Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese. Nel 2005 l'Italia dice addio al servizio di leva obbligatorio. La leva militare resta pertanto aperta solo a volontari. E tra i nati in questo giorno spicca la figura di Diana Spencer, venuta al mondo a Sandringham, sulla costa orientale dell'Inghilterra, il 1 luglio del 1961 e ricordata da tutti come Lady Di. Di lei va sottolineato innanzitutto l'assiduo impegno nel sociale. Quartogenita dei Visconti Spencer, famiglia tra le più antiche del Regno Unito, sposando nel 1981 Carlo, figlio della regina Elisabetta II, acquisisce il titolo di principessa del Galles, che conserverà anche dopo il divorzio del 1996. Madre di William, dal 2023 principe di Galles ed erede al trono, e di Henry, morirà il 31 agosto del 1997 a Parigi, in un terribile incidente automobilistico. Lascia invece questo mondo, in un 1 luglio, quello del 2004, Marlon Brando, indubbiamente uno degli attori più talentuosi di sempre. Originario del Nebraska, debutta a Broadway nel 1944 e perfeziona la propria tecnica con i corsi all'Actors Studio. Nel 1952 si segnala agli Oscar, ottenendo la nomination quale migliore attore protagonista con il film Un tram che si chiama Desiderio, diretto da Elia Kazan. E sempre sotto la regia di Kazan, nel 1955, conquista l'ambita statuetta come protagonista del celebre Fronte del Porto, che ne esalta il fascino di ribelle tenebroso. Gli anni 70 lo vedranno rivincere l'Oscar nel 1973, interpretando Don Vito Corleone ne Il Padrino, cui seguiranno altre recitazioni magistrali in Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci nel 1972 e in Apocalypse Now del 1979. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 1 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, in questo caso dall'edizione Milano del giornale. L'apertura in alto: il futuro della diocesi Delpini si avvia verso la pensione, già per la ricerca del successore. Papa Leone ha chiesto all'arcivescovo di restare fino alla nuova decisione. Circolano i nomi di Pizzaballa, Pompili e Napolioni. Al centro della pagina poi: una città senza alberi, ecco i quartieri più caldi. Monitoraggio di Legambiente, Politecnico al Giambellino, percepiti 10 gradi in più rispetto alla temperatura ambientale. Il taglio basso poi: la ricerca vacanze per non lasciare le case vuote, i lombardi si affidano a vicini e domestici. Restiamo a Milano con l'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura: la russa detta le regole, elezioni 2027, Lupi resta il candidato per la seconda carica dello Stato, mentre Forza Italia aspetta Cottarelli. Il presidente del Senato agli alleati: in 20 giorni nomi e un sondaggio per il sindaco. Di spalla poi lo studio: dopo 15 mesi di lavoro, l'università statale, più spazi verdi, alberi contro il super caldo. Al centro della pagina poi: Vivi Milano, una romantica fuga fuori città tra menù speciali e luoghi più freschi. Insomma, già l'immagine è piuttosto rinfrescante, quella proposta appunto dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Restiamo in Lombardia, spostiamoci a Brescia. Brescia oggi: caldo giugno da primato con temperature mai viste, massime record a 39 gradi. Alle spalle il periodo peggiore, questa è la buona notizia. Al centro della pagina poi: il Brescia di Cellino rinasce dopo un anno di inattività, calcio ripristinata, la matricola 7810 dal CRL. Nel bresciano poi infarti e tumori causano 20 decessi al giorno. Un'altra notizia: di tecnologia sempre più avanzata, robot umanoidi in azienda, ecco il lavoro del futuro. L'eco di Bergamo, andiamo, cambiamo provincia, restiamo in Lombardia. Al centro della pagina: PNRR finito, in Bergamasca chiuso il 73% dei cantieri, in città giunte al traguardo 58 opere su 60, un'occasione irripetibile. Poi coppia in moto tamponata, lei muore. Una notizia di cronaca, un'altra tragedia. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Caldo, ordinanza del sindaco ai negozi: non tenete aperte le porte d'ingresso. Il virgolettato: 100 ristoratori chiedono ristori per i blackout, gli albergatori subito, centro congressi nell'ex Westinghouse, evitare sprechi di energia con i condizionatori d'aria accesi. Confesercenti: piccoli sono virtuosi. Al centro della pagina l'intervista all'energy manager del Politecnico: temperature oltre 34 gradi, i ventilatori diventano inutili. E poi al centro della pagina: prove di cap, viaggio a Parco d'Ora, dove si allestisce il maxi palco del Future Festival. Di spalla il caso ospedale Martini: paziente picchia un infermiere, bacino fratturato. Andiamo su Repubblica Genova, siamo in Liguria. L'apertura: al centro della pagina, ponti in città, ecco il dossier, il 39% va monitorato. Il comune, dati delle ispezioni, servono ristori del Morandi per la sorveglianza. In alto poi l'altra apertura: compagnia, il lavoro torna ai livelli pre-Covid, ok al bilancio 2025 chiuso, inutile con 205.000 giornate, il 6 al Galata, mostra sugli 80 anni. Poi l'altra apertura: compagnia, il lavoro torna ai livelli pre-Covid, ok al bilancio 2025.

0: temporali. Un bracciante, l'operaio, le vittime a nord-est, scontro MS Italia. Sui decessi, Veneto oggi allarme meteo. Al centro della pagina poi Veneto pronte 99 case di comunità, sanità Gerosa, obiettivo centrato e primi per i contratti. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, la prima tempesta nel caldo, allaga strade e cancella voli, moltissimi interventi dei vigili del fuoco tra alberi caduti e sottopassi impraticabili, al Marconi 9 aerei fermati e 12 dirottati altrove, oggi l'emergenza diventa arancione. Poi c'è uno studio Unibo, così Bologna trattiene e dilata il calore. Di taglio basso poi 2 agosto, tra un mese sono 46 anni, rendiamo popolare la verità. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura da Pistoia, rottamazione no del comune sui tributi non pagati, la nuova maggioranza non approva le agevolazioni. Poi di taglio più basso, caporalato negli orti cinesi, sigilli al terreno di 14 ettari, la procura segnala anche pericoli per la salute. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura in alto, mobilità e sicurezza, il piano per l'ultimo, anzi il piano per ultimo naturalmente, il cantante per il concerto di sabato, arriveranno a Tor Vergata 250.000 spettatori, il questore, sarà un evento da record, zona divisa in 9 aree metro aperte 24 ore, particolare attenzione al caldo e al pronto intervento sanitario. Poi al centro della pagina la fotonotizia, a Rogo vicino ai binari treni bloccati, l'allarme incendio a Fidene, nube di fumo sulla città e oltre 30 convogli cancellati. Restiamo in Lazio, restiamo a Roma col Corriere, con l'edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura in questo caso riguarda il PNRR, scaduti i tempi per altri cantieri, utilizzati 1,2 miliardi per 290 interventi, restano un paio di mesi per finire i lavori e apportare gli ultimi ritocchi. Urbanistica, si chiude la stagione straordinaria delle opere che hanno cambiato la città e si apre quella della gestione di ciò che è stato realizzato. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, siamo a Napoli, l'apertura, una notizia inquietante che ha preoccupato tanto, Napoli stese e paura, disarmiamo la città, spari a Montesanto, la pista della cocaina, tre in cella, preso l'uomo che imbracciava il mitra, piante dosi, gli arresti, risultati importanti, Manfredi, rafforzare la presenza delle divise. Poi c'è l'articolo di Leandro Del Gaudio, il commento, voglia di riscatto oltre la sua effazione. Queste le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Sono le 7 e 30 minuti.
3: News. Buongiorno dalla redazione. La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente statunitense. È uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Ovale appena insediato. È stato proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge. Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore infatti sono stati salvati 2 bambini, un piccolo di 3 anni estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto. Opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni della Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Colle. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere e il Quirinale, invece dei veri problemi degli italiani, afferma la Schlein. Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso, in manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero, ora è caccia ai mandanti. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La

0: Procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Mondiali, la Francia ai sedicesimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps è doppietta per Mbappé e rete di Olysee. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, sua la rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Stasera Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. È tutto, a più tardi.
1: GR News. Dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 33 minuti.
4: News.
6: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo stop della Corte Suprema Americana a Donald Trump. I giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo ius soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
7: Dal Venezuela arrivano segnali incoraggianti sul fronte sismico. Le autorità riferiscono che le scosse di assestamento stanno progressivamente diminuendo sia per frequenza che per intensità, anche se il rischio non è ancora del tutto superato. Sono stati allestiti 69 rifugi per gli sfollati e prosegue il ripristino delle reti telefoniche nell'area di La Guaira, mentre continuano le operazioni di ricerca delle squadre di soccorso nazionali e internazionali.
6: Si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e annuncia una rivalutazione. Sul fronte climatico Copernicus segnala che giugno ha fatto registrare il record assoluto di riscaldamento degli oceani. Il monitoraggio del programma europeo Copernicus conferma quindi un nuovo record per il riscaldamento. Le temperature superficiali del mare hanno superato i massimi registrati negli ultimi anni per questo periodo. Gli esperti avvertono che il fenomeno potrebbe influenzare il clima globale, gli eventi meteorologici estremi e gli ecosistemi marini, con un probabile ritorno di un intenso fenomeno di El Niño.
7: La cronaca: 4 persone sono state arrestate ieri per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto davanti alla sua abitazione di Pomezia lo scorso 16 ottobre. In manette 3 uomini e una donna originari della Campania, pronti, secondo gli inviti, investigatori a fuggire all'estero. Decisive alcune intercettazioni nelle quali uno degli arrestati rivendicava il posizionamento dell'ordigno. Le indagini ora puntano a individuare i mandanti.
6: Tragedia nel Pavese, è morto il bambino di appena 5 mesi, rimasto gravemente ferito nello scontro tra 2 automobili avvenuto lungo la tangenziale tra Casteggio e Voghera. Il piccolo era ricoverato alla Policlinico San Matteo di Pavia. La madre, 35 anni, resta in prognosi riservata, mentre gli altri 2 feriti hanno riportato lesioni meno gravi. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
7: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio. calcio dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador. In programma questa sera gli ultimi due ottavi, Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo e Belgio contro Senegal.
6: Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto ieri in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza sulla agenzia dell'escort, società di Cinisello Balsamo, che avrebbe organizzato serate all inclusive, in qualche caso anche con la droga della risata, per i clienti VIP disposti a sborsare molti soldi nei locali alla moda milanesi e in alberghi di lusso. Si sospetta l'esistenza di un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, fatto di escort che sarebbero state spinte ad acchiappare, così veniva detto nelle intercettazioni, giocatori di Serie A e non solo, e altri sportivi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Viabilità. Ci sono già diverse difficoltà questa mattina sul fronte del traffico attorno a Milano. Per un incidente circa 4 km di code in tangenziale est da San Donato a Lambrate verso Monza. Code per il traffico inoltre in ovest da Roa Settimo e in nord da Monza verso Sesto. Code anche in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo verso Milano. A Bergamo code in circonvallazione tra Bonate Sopra e il bivio per la Dalmine Almè verso l'aeroporto. Verso Roma code Modena 1, diramazione Roma Nord da Sette Bagni al Grande Raccordo Anulare, sulla Flaminia Nuova dal Raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervarla tangenziale est. Code inoltre sul Grande Raccordo Anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni in Campania per un incidente, circa 5 km di code in A1 dal bivio per la 30 a Santa Maria Capua Vetere verso Milano.
4: Meteo.
9: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
8: Mercoledì 1 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse oggi le aperture dei principali quotidiani, prevalgono soprattutto le notizie relative allo schiaffo a Donald Trump sullo Ius Soli, ma anche l'arresto dei quattro presunti autori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Poi c'è naturalmente tanta politica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: migranti, la sconfitta di Trump, questo è il titolo principale. Il presidente è un male per gli Stati Uniti, ora il Congresso deve fare una legge. No della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, confermati i divieti sugli atleti trans. E poi al centro della pagina, caldo in Italia, 5 morti in 24 ore, ma il ministero smentisce, l'Organizzazione Mondiale della Sanità allerta in diverse città. C'è anche l'altra apertura, l'appello del Papa ai lefbriani: evitate lo scisma. Leone XIV, non ordinate i vescovi. E poi dalla parte opposta, dopo la mossa di Meloni, la corsa al Colle, si alza il sipario, le prime rose nel centrodestra. E ancora la proposta di Conte, il centrosinistra tratta sul nome Alleanza per la Costituzione. Al centro della pagina la fotonotizia dell'attentato nel Principato di Monaco, bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky, caccia all'uomo l'oligarca ucraino e il blitz nel Principato. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui l'apertura riguarda Donald Trump, Ius Soli, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza cittadinanza a figli di migranti illegali o temporanei. L'ira del presidente, questa decisione è un male. Il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. Poi opposizione contro Meloni su Quirinale, legge elettorale. Al centro della pagina la notizia di sport: Bastoni indagato a Milano per prostituzione minorile. Ancora al centro della pagina, bomba a Ranucci, 4 arresti, PM ora caccia ai mandanti. Di taglio più basso poi il caso no dei Lef Berveriani all'appello del Papa, oggi lo scisma. E poi il reportage: Venezuela, città come obitoria, cielo aperto. La Stampa, l'ombra dello scisma, punta su questa notizia, l'apertura principale con tanto di foto di Papa Leone XIV, il Papa, Lef Bovriani, non ordinate i vescovi o siete fuori, la replica, Leone ci benedica. E poi di taglio più basso, Iossori, la sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma il diritto alla cittadinanza, Donald non ci sta, nuova legge. C'è il commento: Tycoon, Big Tech, il patto della censura. Il mondo in guerra, Hormuz, così l'Iran prepara il terzo round, Gaza, la Cisgiordania e i crimini impuniti, e poi Putin, Zelensky e il Monte Carlo Gate. L'editoriale di Andrea Malaguti, La Stampa, il privilegio di un giornale libero. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina, disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, caos, voli e treni, colloquio con Salvini. Fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare ad un paese più moderno domani, questo il virgolettato. E poi al centro della pagina, ultimo e Traviata, Roma canta bene, le note di Verdi invadono Piazza di Spagna, in 250.000 Tor Vergata per il live del romano. Di spalla il Donald Trump furioso, il Congresso rimedi, lo Ius Soli non si tocca, la Corte Suprema americana boccia la riforma Trump. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura naturalmente è differente rispetto agli altri quotidiani, preferenze e giustizia, alla destra perde la testa, questo il titolo. In primo piano il fotomontaggio con le immagini di Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Tajani sfascia tutto, dalla legge elettorale alle intercettazioni, gli scontri Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, forzisti contro Meloni, poi il vertice dei tre partiti Nordio nei guai su Melillo. Andiamo anche sulla verità, l'apertura principale ancora sulla questione del Covid, così la Procura di Roma ha salvato Arcuri e arricchito i mediatori, il caso delle mascherine miliardarie e farlocche. Strane coincidenze, l'ex AD di Invitalia dopo i nostri scoop di fine 2020 si offrì ai PM mentre era indagato per corruzione, ma dopo 9 giorni fu archiviato e le toghe capitoline hanno chiesto con 2 anni di ritardo la perizia sui dispositivi anti-Covid già scaduti. Al centro della pagina poi tensione a Genova per non bruciare la maggioranza, la Salis si rimangia l'inceneritore. Il Tempo anche qui punta sulla questione Covid, Conte nella tempesta è il titolo principale, protezioni finite per Giuseppi, si chiede il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Il leader grillino è sempre più nervoso, sarà trascinato davanti alla commissione Covid e soprattutto per la prima volta in 8 anni salta il sistema di protezione che lo aveva sempre misteriosamente tutelato. Ma chi è davvero Giuseppe Conte, chi lo ha scelto e chi vorrebbe di nuovo imporlo agli italiani? Queste le domande che pone appunto il quotidiano Il Tempo. Andiamo sul Giornale, anche qui Covid, l'ora della verità per Conte, dopo l'inchiesta sulle mascherine sì all'audizione dell'ex premier in commissione, convocatemi, le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri, la notizia di apertura al centro della pagina. Andiamo anche sull'Unità che punta su altro, appello al Parlamento, fuori Moretti, altri 10.000, varate l'indulto per fare giustizia, il titolo di apertura. E poi l'altra apertura, ci siamo tolti l'antifascismo dalle palle, il virgolettato molto forte, Casa Pound deposita la proposta di legge sulla remigrazione. Per chiudere chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore. In alto, sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma cittadinanza per diritto di nascita, lo ius soli resta in vigore. Poi c'è una notizia molto interessante che varrebbe la pena anche approfondire all'interno: Ford dietro front sull'intelligenza artificiale, richiamati 350 ingegneri, deludono i risultati dell'intelligenza artificiale. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 7 e 46 minuti.
4: News.
0: Buongiorno dalla redazione. La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente statunitense. È uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Ovale appena insediato. È stato proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge. Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore infatti sono stati salvati 2 bambini, un piccolo di 3 anni estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto. Opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni della Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Colle. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere e il Quirinale invece dei veri problemi degli italiani, afferma la Schlein. Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso, in manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero, ora è caccia ai mandanti. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e rete di Olysee. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, sua la rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Stasera Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
9: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Viabilità.
8: Ci sono già diverse difficoltà questa mattina sul fronte del traffico attorno a Milano per un incidente circa 4 km di code in tangenziale est da San Donato a Lambrate verso Monza, code per il traffico inoltre in ovest da Roa Settimo e in nord da Monza verso Sesto, code anche in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo verso Milano. A Bergamo code in circonvallazione tra Bonate Sopra, il bivio per la Dalmine Almè verso l'aeroporto. Verso Roma code Catena 1, diramazione Roma Nord, da Sette Bagni al Grande Raccordo Anulare, sulla Flaminia Nuova dal Raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla Tangenziale Est, code inoltre sul Grande Raccordo Anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni in Campania per un incidente, circa 5 km di code in A1 dal Bivio per la 30 a Santa Maria Capua Vetere verso Milano.
4: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 1 luglio, Santa Ester Regina, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1881 avviene la prima chiamata telefonica internazionale. Nel 1967 le Poste Italiane introducono il CAP, il codice di avviamento postale. Nel 1997 il Regno Unito cede la sovranità su Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese. Nel 2005 l'Italia dice addio al servizio di leva obbligatorio. La leva militare resta pertanto aperta solo a volontari. E tra i nati in questo giorno spicca la figura di Diana Spencer, venuta al mondo a Sandringham, sulla costa orientale dell'Inghilterra, il 1 luglio del 1961 e ricordata da tutti come Lady Di. Di lei va sottolineato innanzitutto l'assiduo impegno nel sociale. Quartogenita dei Visconti Spencer, famiglia tra le più antiche del Regno Unito, sposando nel 1981 Carlo, figlio della regina Elisabetta II, acquisisce il titolo di principessa del Galles, che conserverà anche dopo il divorzio del 1996. Madre di William, dal 2023 principe di Galles ed erede al trono, e di Henry, morirà il 31 agosto del 1997 a Parigi, in un terribile incidente automobilistico. Lascia invece questo mondo, in un 1 luglio, quello del 2004, Marlon Brando, indubbiamente uno degli attori più talentuosi di sempre. Originario del Nebraska, debutta a Broadway nel 1944 e perfeziona la propria tecnica con i corsi all'Actors Studio. Nel 1952 si segnala agli Oscar, ottenendo la nomination quale migliore attore protagonista con il film Un tram che si chiama Desiderio, diretto da Elia Kazan. E sempre sotto la regia di Kazan, nel 1955, conquista l'ambita statuetta come protagonista del celebre Fronte del Porto, che ne esalta il fascino di ribelle tenebroso. Gli anni 70 lo vedranno rivincere l'Oscar nel 1973, interpretando Don Vito Corleone ne Il Padrino, cui seguiranno altre recitazioni magistrali in Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci nel 1972 e in Apocalypse Now del 1979. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani. La rassegna stampa.
8: Mercoledì 1 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, in questo caso dall'edizione Milano del giornale. L'apertura in alto: il futuro della diocesi d'Elpini si avvia verso la pensione, già per la ricerca del successore. Papa Leone ha chiesto all'arcivescovo di restare fino alla nuova decisione. Circolano i nomi di Pizzaballa, Pompili e Napolioni. Al centro della pagina poi una città senza alberi, ecco i quartieri più caldi. Monitoraggio di Legambiente Politecnico al Giambellino, percepiti 10 gradi in più rispetto alla temperatura ambientale. Di taglio basso poi la ricerca vacanze per non lasciare le case vuote. I lombardi si affidano a vicini e domestici. Restiamo a Milano con l'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura: la russa detta le regole, elezioni 2027, Lupi resta il candidato per la seconda carica dello Stato, mentre Forza Italia aspetta Cottarelli, la presidente del Senato, agli alleati in 20 giorni nomi e un sondaggio per il sindaco. Di spalla poi lo studio: dopo 15 mesi di lavoro, l'università statale, più spazi verdi, alberi contro il super caldo. Al centro della pagina poi Vivi Milano, una romantica fuga fuori città tra menù speciali e luoghi più freschi. Insomma, già l'immagine è piuttosto rinfrescante, quella proposta appunto dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Restiamo in Lombardia, spostiamoci a Brescia. Brescia oggi caldo, giugno da primato con temperature mai viste, massime record a 39 gradi, alle spalle il periodo peggiore. Questa è la buona notizia. Al centro della pagina pagina. Poi il Brescia di Cellino rinasce dopo un anno di inattività, calcio ripristinata la matricola 7810 dal CRL. Nel bresciano poi infarti e tumori causano 20 decessi al giorno. Un'altra notizia di tecnologia sempre più avanzata, robot umanoidi in azienda, ecco il lavoro del futuro. L'eco di Bergamo, cambiamo provincia, restiamo in Lombardia, al centro della pagina PNRR è finito, in Bergamasca ha chiuso il 73% dei cantieri, in città giunte al traguardo 58 opere su 60, un'occasione irripetibile. Poi coppia in moto tamponata, lei muore, una notizia di cronaca, un'altra tragedia. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, caldo, ordinanza del sindaco ai negozi, non tenete aperte le porte d'ingresso, il virgolettato, 100 ristoratori chiedono ristori per i blackout, gli albergatori subito, centro congressi nell'ex Westinghouse, evitare sprechi di energia con i condizionatori d'aria accesi, Confesercenti piccoli sono virtuosi. Al centro della pagina l'intervista all'energy manager del Politecnico, temperature oltre 34 gradi, i ventilatori diventano inutili. E poi al centro della pagina prove di cap, viaggio a Parco d'Ora dove si allestisce il maxi palco del Future Festival. Di spalla il caso ospedale Martini, paziente picchia un infermiere, bacino fratturato. Andiamo su Repubblica Genova, siamo in Liguria, l'apertura al centro della pagina, ponti in città, ecco il dossier, il 39% va monitorato, il comune dati delle ispezioni, servono ristori del Morandi per la sorveglianza. In alto poi l'altra apertura, compagnia, il lavoro torna ai livelli pre-Covid, ok al bilancio 2025 chiuso, inutile con 205.000 giornate, il 6 al Galata mostra sugli 80 anni. Di spalla Salis Bucci, nuove scintille sulla gara per i rifiuti. E poi al centro della pagina il 30 giugno una lezione per il presente, il corteo della CGIL in via 20 settembre. Ci spostiamo adesso in Veneto con il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, al centro della pagina caldo, due morti, allerta temporali, un bracciante e l'operaio le vittime a nord-est, scontro MS Italia sui decessi, Veneto oggi allarme meteo. Al centro della pagina poi Veneto pronte 99 case di comunità, sanità gerosa, obiettivo centrato e primi per i contratti. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, la prima tempesta nel caldo, allaga strade, cancella lavori, moltissimi interventi dei vigili del fuoco tra alberi caduti e sottopassi impraticabili, al Marconi 9 aerei fermati e 12 dirottati altrove, oggi l'emergenza diventa arancione. Poi c'è uno studio Unibo, così Bologna trattiene e dilata il calore. Di taglio basso poi 2 agosto, tra un mese sono 46 anni, rendiamo popolare la verità. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura da Pistoia, rottamazione no del comune sui tributi non pagati, la nuova maggioranza non approva le agevolazioni. Poi di taglio più basso, caporalato negli orti cinesi, sigilli al terreno di 14 ettari, la procura segnala anche pericoli per la salute. Andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura in alto, mobilità e sicurezza, il piano per l'ultimo, il piano per ultimo, naturalmente il cantante, per il concerto di sabato arriveranno a Tor Vergata 250.000 spettatori, il questore, sarà un evento da record, zona divisa in 9 aree metro aperte 24 ore, particolare attenzione al caldo e al pronto intervento sanitario. E poi al centro della pagina la fotonotizia, rogo vicino ai binari, treni bloccati, l'allarme incendio a Fidene, nube di fumo sulla città e oltre 30 convogli cancellati. Restiamo in Lazio, restiamo a Roma col Corriere, con l'edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura in questo caso riguarda il PNRR, scaduti i tempi per altri cantieri, utilizzati 1,2 miliardi per 290 interventi, restano un paio di mesi per finire i lavori e apportare gli ultimi ritocchi. Urbanistica, sicurezza, chiude la stagione straordinaria delle opere che hanno cambiato la città e si apre quella della gestione di ciò che è stato realizzato. Per chiudere, uno sguardo anche al Mattino, siamo a Napoli, l'apertura, una notizia inquietante che ha preoccupato tanto Napoli: stese e paura, disarmiamo la città, spari a Montesanto, la pista della cocaina, tre in cella, preso l'uomo che imbracciava il mitra, piante dosi, gli arresti, risultati importanti, Manfredi, rafforzare la presenza delle divise. Poi c'è l'articolo di Leandro Del Gaudio, il commento: voglia di riscatto oltre la assuefazione. Queste le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani regionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
11: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 8:03.
4: News.
14: Buongiorno dalla redazione.
0: Iran e Oman lavorano a un piano che prevede la riscossione di un pedaggio dalle navi che transitano nello stretto di Hormuz, nonostante obiezioni degli Stati Uniti. A rivelarlo, citando un funzionario iraniano e quattro diplomatici a conoscenza della questione, è il New York Times, che sottolinea come la decisione di attaccare l'Iran il 28 febbraio abbia prodotto cambiamenti di vasta portata e inaspettati in Medio Oriente. Prima della guerra, infatti, lo stretto di Hormuz era una rotta marittima internazionale che le navi percorrevano liberamente.
14: La Corte Suprema USA mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente degli USA e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale appena insediato è stata proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge.
0: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
14: È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
0: Sarà processato dal prossimo 2 luglio dal Tribunale di Bari un 50enne del Brindisino accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna residente in provincia di Bari. La vittima si sarebbe rifiutata di riallacciare la relazione con l'uomo e quest'ultimo avrebbe così iniziato a perseguitarla creandole, riferisce il legale della donna, un costante stato di ansia e timore per la sua incolumità. In un episodio addirittura sarebbe arrivato a farle 79 telefonate in una sola serata.
14: I mondiali, la Francia ai sedicesimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: Giù le mani dallo Ius Soli. Chi nasce negli Stati Uniti ha piena cittadinanza americana. La Corte Suprema ha inflitto la più severa sconfitta a Donald Trump dopo quella con cui aveva bocciato i suoi dazi, annullando il decreto esecutivo che tentava di cancellare il 14° emendamento della Costituzione. Per Trump è l'ennesimo colpo sul piano politico, ma anche una decisa frenata alle varie iniziative più estreme nella sua offensiva contro l'immigrazione illegale e non. Il 14° emendamento era stato adottato dopo la guerra civile per garantire che i figli degli ex schiavi non fossero discriminati. Da allora in poi però è stato interpretato come la porta al sogno americano per chiunque nasca nel territorio nazionale. Infatti inizia con queste parole: tutte le persone nate e naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Trump, ai minimi storici dei consensi, incassa la nuova bocciatura della sua politica anti-immigrazione, ma infuriato prosegue per la sua strada e dice: la cittadinanza per diritto di nascita è un male assoluto, ma possiamo porvi rimedio al Congresso tramite una legge. Non è necessario alcun lungo e complesso emendamento costituzionale. Bisogna porre fine alla cittadinanza per diritto di nascita, una pratica costosa e ingiusta per il nostro paese, afferma Trump. Ma il Congresso troverà un clima diverso dai giorni del suo insediamento e con ogni probabilità da qui al midterm di novembre non avrà tempo per sfruttare un tema così divisivo.
4: Meteo.
9: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
8: Mercoledì 1 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse oggi le aperture dei principali quotidiani, prevalgono soprattutto le notizie relative allo schiaffo a Donald Trump sullo Ius Soli, ma anche l'arresto dei quattro presunti autori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Poi c'è naturalmente tanta politica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: migranti, la sconfitta di Trump, questo è il titolo principale. Il presidente, un mare per gli Stati Uniti, ora il Congresso deve fare una legge. No della Corte Suprema, l'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, confermati i divieti sugli atleti trans. E poi al centro della pagina. Caldo in Italia, 5 morti in 24 ore, ma il ministero smentisce. L'Organizzazione Mondiale della Sanità allerta in diverse città. C'è anche l'altra apertura, l'appello del Papa ai Lef Bovriani: evitate lo scisma. Leone XIV, non ordinate i vescovi. E poi dalla parte opposta, dopo la mossa di Meloni, la corsa al Colle, si alza il sipario, le prime rose nel centrodestra. E ancora la proposta di Conte, il centrosinistra tratta sul nome Alleanza per la Costituzione. Al centro della pagina la fotonotizia dell'attentato nel Principato di Monaco, bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky, caccia all'uomo l'oligarca ucraino e il blitz nel Principato. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui l'apertura riguarda Donald Trump, Ius Soli, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza a figli di migranti illegali o temporanei. L'ira del presidente, questa decisione è un male, il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. Poi opposizione contro Meloni su Quirinale, legge elettorale. Al centro della pagina la notizia di sport, Bastoni indagato a Milano per prostituzione minorile. Ancora al centro della pagina, bomba a Ranucci, 4 arresti, PM ora caccia ai mandanti. Di taglio più basso poi il caso no dei Lef Bovriani all'appello del Papa, oggi lo scisma. E poi il reportage, Venezuela, città come obitoria, cielo aperto. La Stampa, l'ombra dello scisma punta su questa notizia, l'apertura principale con tanto di foto di Papa Leone XIV, il Papa Lef Bovriani: non ordinate i vescovi o siete fuori, la replica, Leone ci benedica. E poi di taglio più basso, Ius Soli, la sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma il diritto alla cittadinanza, Donald non ci sta, nuova legge. C'è il commento, tycoon, big tech, il patto della censura. Poi il mondo in guerra, Hormuz, così l'Iran prepara il terzo round, Gaza, la Cisgiordania e crimini impuniti, e poi Putin, Zelensky e il Monte Carlo Gate. L'editoriale di Andrea Malaguti, La Stampa, il privilegio di un giornale libero. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina, disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, caos, voli e treni, colloquio con Salvini. Fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare ad un paese più moderno domani, questo è il virgolettato. E poi al centro della pagina, ultimo e Traviata, Roma canta bene, le note di Verdi invadono Piazza di Spagna, in 250.000 Tor Vergata per il live del Romano. Di spalla il Donald Trump furioso, il Congresso rimedilo, Ius Soli non si tocca, la Corte Suprema americana boccia la riforma Trump. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura naturalmente differente rispetto agli altri quotidiani, preferenze e giustizia, la destra perde la testa, questo il titolo. In primo piano il fotomontaggio con le immagini di Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Tajani sfascia tutto, dalla legge elettorale alle intercettazioni, gli scontri Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, forzisti contro Meloni, poi il vertice dei tre partiti, Nordio nei guai su Melillo. Andiamo anche sulla verità, l'apertura principale ancora sulla questione del Covid, così la Procura di Roma ha salvato Arcuri e arricchito i mediatori, il caso delle mascherine miliardarie e farlocche. Strane coincidenze, l'ex AD di Invitalia dopo i nostri scoop di fine 2020 si offrì ai PM mentre era indagato per corruzione, ma dopo 9 giorni fu archiviato e le toghe capitoline hanno chiesto con 2 anni di ritardo la perizia sui dispositivi anti-Covid già scaduti. Al centro della pagina poi tensione a Genova per non bruciare la maggioranza, la Salis si rimangia l'inceneritore. Il Tempo anche qui punta sulla questione Covid, Conte nella tempesta, il titolo principale, protezioni finite per Giuseppi, si chiede il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Il leader grillino è sempre più nervoso, sarà trascinato davanti alla commissione Covid e soprattutto per la prima volta in 8 anni salta il sistema di protezione protezione che lo aveva sempre misteriosamente tutelato. Ma chi è davvero Giuseppe Conte, chi lo ha scelto e chi vorrebbe di nuovo imporlo agli italiani? Queste le domande che pone appunto il quotidiano Il Tempo. Andiamo sul Giornale, anche qui Covid, l'ora della verità per Conte. Dopo l'inchiesta sulle mascherine, sì all'audizione dell'ex premier in commissione, convocatemi, le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri, la notizia di apertura al centro della pagina. Andiamo anche sull'Unità che punta su altro, appello al Parlamento, fuori Moretti, altri 10.000, varate l'indulto per fare giustizia, il titolo di apertura. E poi l'altra apertura, ci siamo tolti l'antifascismo dalle palle, il virgolettato molto forte, Casa Pound deposita la proposta di legge sulla remigrazione. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, in alto sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma cittadinanza per diritto di nascita, lo Ius Soli resta in vigore. Poi c'è una notizia molto interessante, varrebbe la pena anche approfondire all'interno, Ford dietro front sull'intelligenza artificiale, richiamati 350 ingegneri, deludono i risultati dell'intelligenza artificiale. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 8 e 16 minuti.
4: News.
16: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Il servizio è di Laura Supino.
17: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo Ius Soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia: si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti, il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
16: Nella tragedia del Venezuela, altri salvataggi miracolosi: due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti accertati è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 i dispersi, più di 10.000 i feriti. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
18: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera, a partire dall'Italia. Un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità, diversi decessi legati alle temperature estreme. Ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministro della Salute, oggi 1° luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta: Catania e Reggio Calabria.
16: Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani, in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé Mbappé travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo.
9: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: L'almanacco del giorno.
19: Oggi, mercoledì 1 luglio, Santa Ester Regina, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1881 avviene la prima chiamata telefonica internazionale. Nel 1967 le Poste Italiane introducono il CAP, il codice di avviamento postale. Nel 1997 il Regno Unito cede la sovranità su Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese. Nel 2005 l'Italia dice addio al servizio di leva obbligatorio. La leva militare resta pertanto aperta solo a volontari. E tra i nati in questo giorno spicca la figura di Diana Spencer, venuta al mondo a Sandringham, sulla costa orientale dell'Inghilterra, il 1 luglio del 1961 e ricordata da tutti come Lady Di. Di lei va sottolineato innanzitutto l'assiduo impegno nel sociale. Quartogenita dei Visconti Spencer, famiglia tra le più antiche del Regno Unito, sposando nel 1981 Carlo, figlio della regina Elisabetta II, acquisisce il titolo di principessa del Galles, che conserverà anche dopo il divorzio del 1996. Madre di William, dal 2023 principe di Galles ed erede al trono, e di Henry, morirà il 31 agosto del 1997 a Parigi, in un terribile incidente automobilistico. Lascia invece questo mondo, in un 1 luglio, quello del 2004, Marlon Brando, indubbiamente uno degli attori più talentuosi di sempre. Originario del Nebraska, debutta a Broadway nel 1944 e perfeziona la propria tecnica con i corsi all'Actors Studio. Nel 1952 si segnala agli Oscar, ottenendo la nomination quale migliore attore protagonista con il film Un tram che si chiama Desiderio, diretto da Elia Kazan. E sempre sotto la regia di Kazan, nel 1955, conquista l'ambita statuetta come protagonista del celebre Fronte del Porto, che ne esalta il fascino di ribelle tenebroso. Gli anni 70 lo vedranno rivincere l'Oscar nel 1973, interpretando Don Vito Corleone ne Il Padrino, cui seguiranno altre recitazioni magistrali in Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci nel 1972 e in Apocalypse Now del 1979. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: La rassegna stampa.
8: Mercoledì 1 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, in questo caso dall'edizione Milano del giornale. L'apertura in alto: il futuro della diocesi del Pini si avvia verso la pensione, già per la ricerca del successore. Papa Leone ha chiesto all'arcivescovo di restare fino alla nuova decisione. Circolano i nomi di Pizzaballa, Pompili e Napolioni. Al centro della pagina poi una città senza alberi, ecco i quartieri più caldi. Monitoraggio di Legambiente Politecnico al Giambellino, percepiti 10 gradi in più rispetto alla temperatura ambientale. Di taglio basso poi la ricerca vacanze per non lasciare le case vuote. I lombardi si affidano a vicini e domestici. Restiamo a Milano con l'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura: la russa detta le regole, elezioni 2027, Lupi resta il candidato per la seconda carica dello Stato, mentre Forza Italia aspetta Cottarelli. Il presidente del Senato agli alleati in 20 giorni nomi e un sondaggio per il sindaco. Di spalla poi lo studio: dopo 15 mesi di lavoro, l'università statale, più spazi verdi, alberi, contro il super caldo. Al centro della pagina poi Vivi Milano, una romantica fuga fuori città tra menù speciali e luoghi più freschi, insomma già l'immagine è piuttosto rinfrescante, quella proposta appunto dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Restiamo in Lombardia, spostiamoci a Brescia. Brescia oggi caldo, giugno da primato con temperature mai viste, massime record a 39 gradi, alle spalle il periodo peggiore. Questa è la buona notizia. Al centro della pagina poi il Brescia di Cellino rinasce dopo un anno di inattività, calcio ripristinata, la matricola 7810 dal CRL. Nel bresciano poi infarti e tumori causano 20 decessi al giorno. Un'altra notizia di tecnologia sempre più avanzata, robot umanoidi in azienda, ecco il lavoro del futuro. L'eco di Bergamo, andiamo, cambiamo provincia, restiamo in Lombardia. Al centro della pagina PNRR finito, in Bergamasca ha chiuso il 73% dei cantieri, in città giunte al traguardo 58 opere su 60, un'occasione irripetibile. Poi coppia in moto tamponata, lei muore, una notizia di cronaca, un'altra tragedia. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, caldo, ordinanza del sindaco ai negozi, non tenete aperte le porte d'ingresso, il virgolettato, 100 ristoratori chiedono ristori per i blackout, gli albergatori subito, centro congressi nell'ex Westinghouse, evitare sprechi di energia con i condizionatori d'aria accesi, Confesercenti piccoli sono virtuosi. Al centro della pagina l'intervista all'energy manager del Politecnico, temperature oltre 34 gradi, i ventilatori diventano inutili. E poi al centro della pagina prove di cap, viaggio a Parco d'Ora dove si allestisce il maxi palco del Future Festival, di spalla il caso ospedale Martini, paziente picchia un infermiere, bacino fratturato. Andiamo su Repubblica Genova, siamo in Liguria, l'apertura al centro della pagina, ponti in città, ecco il dossier, il 39% va monitorato, il comune dati delle ispezioni, servono ristori del Morandi per la sorveglianza. In alto poi l'altra apertura, compagnia, il lavoro torna ai livelli pre-Covid, ok al bilancio 2025 chiuso, inutile con 205.000 giornate, il 6 al Galata mostra sugli 80 anni, di spalla Salis Bucci, nuove scintille sulla gara per i rifiuti.

0: 99 case di comunità, sanità Gerosa, obiettivo centrato e primi per i contratti. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, la prima tempesta nel caldo, allaga strade, cancella voli, moltissimi interventi dei vigili del fuoco tra alberi caduti e sottopassi impraticabili, al Marconi 9 aerei fermati e 12 dirottati altrove, oggi l'emergenza diventa arancione. Poi c'è uno studio Unibo, così Bologna trattiene e dilata il calore. Di taglio basso, poi 2 agosto, tra un mese sono 46 anni, rendiamo popolare la verità. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura da Pistoia, rottamazione no del comune sui tributi non pagati, la nuova maggioranza non approva le agevolazioni. E poi di taglio più basso, caporalato negli orti cinesi, sigilli al terreno di 14 ettari, la procura segnala anche pericoli per la salute. Andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura in alto, mobilità e sicurezza, il piano per l'ultimo, il piano per ultimo, naturalmente il cantante, per il concerto di sabato arriveranno a Tor Vergata 250.000 spettatori, il questore, sarà un evento da record, zona divisa in 9 aree metro aperte 24 ore, particolare attenzione al caldo e al pronto intervento sanitario. E poi al centro della pagina la fotonotizia, rogo vicino ai binari, treni bloccati, l'allarme incendio a Fidene, nube di fumo sulla città e oltre 30 convogli cancellati. Restiamo in Lazio, restiamo a Roma col Corriere, con l'edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura in questo caso riguarda il PNRR, scaduti i tempi per altri cantieri, utilizzati 1,2 miliardi per 290 interventi, restano un paio di mesi per finire i lavori e apportare gli ultimi ritocchi. Urbanistica, si chiude la stagione straordinaria delle opere che hanno cambiato la città e si apre quella della gestione di ciò che è stato realizzato. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, siamo a Napoli, l'apertura, una notizia inquietante che ha preoccupato tanto, Napoli stese e paura, disarmiamo la città, spari a Montesanto, la pista della cocaina, tre in cella, preso l'uomo che imbracciava il mitra, piante dosi, gli arresti, risultati importanti, Manfredi, rafforzare la presenza delle divise. Poi c'è l'articolo di Leandro Del Gaudio, il commento, voglia di riscatto oltre la suefazione. Queste le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 8 e 31 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo stop della Corte Suprema Americana a Donald Trump. I giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo ius soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
4: Dal Venezuela arrivano segnali incoraggianti sul fronte sismico. Le autorità riferiscono che le scosse di assestamento stanno progressivamente diminuendo, sia per frequenza che per intensità, anche se il rischio non è ancora del tutto superato. Sono stati allestiti 69 rifugi per gli sfollati e prosegue il ripristino delle reti telefoniche nell'area di La Guaira, mentre continuano le operazioni di ricerca delle squadre di soccorso nazionali e internazionali.
3: Si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno solo tanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione. Sul fronte climatico, Copernicus segnala che giugno ha fatto registrare il record assoluto di riscaldamento degli oceani. Il monitoraggio del programma europeo Copernicus conferma quindi un nuovo record per il riscaldamento. Le temperature superficiali del mare hanno superato

0: i massimi registrati negli ultimi anni per questo periodo. Gli esperti avvertono che il fenomeno potrebbe influenzare il clima globale, gli eventi meteorologici estremi e gli ecosistemi marini, con un probabile ritorno di un intenso fenomeno di El Niño.
1: La cronaca: 4 persone sono state arrestate ieri per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto davanti alla sua abitazione di Pomezia lo scorso 16 ottobre. Manette: 3 uomini e una donna originari della Campania, pronti, secondo gli investigatori, a fuggire all'estero. Decisive alcune intercettazioni nelle quali uno degli arrestati rivendicava il posizionamento dell'ordigno. Le indagini ora puntano a individuare i mandanti.
0: Tragedia nel Pavese: è morto il bambino di appena 5 mesi, rimasto gravemente ferito nello scontro tra 2 automobili avvenuto lungo la tangenziale tra Casteggio e Voghera. Il piccolo era ricoverato alla Policlinico San Matteo di Pavia. La madre, 35 anni, resta in prognosi riservata, mentre gli altri 2 feriti hanno riportato lesioni meno gravi. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador. In programma questa sera gli ultimi 2 ottavi: Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo e Belgio contro Senegal.
0: Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto ieri in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Sagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, sulla agenzia delle escort, società di Cinisello Balsamo, che avrebbe organizzato serate all inclusive, in qualche caso anche con la droga della risata, per i clienti VIP disposti a sborsare molti soldi nei locali alla moda milanesi e in alberghi di lusso. Si sospetta l'esistenza di un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, fatto di escort che sarebbero state spinte ad acchiappare, così veniva detto nelle intercettazioni, giocatori di Serie A e non solo, e altri sportivi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo
2: GR News.
3: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8 e 35 minuti.
2: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Difficoltà per il presidente USA anche sul fronte delle trattative con l'Iran. Il servizio è di Laura Supino.
9: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo Ius Soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia: si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti, il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
8: Nella tragedia del Venezuela, altri salvataggi miracolosi. Due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti accertati è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 i dispersi, più di 10.000 i feriti. Secondo un report NASA, gli edifici distrutti sono oltre 60.000, ma in tutta la regione della Guaira le scosse di assestamento si susseguono, provocando altri crolli e rendendo ancora più difficili i soccorsi. Tra gli italiani i morti sarebbero una quindicina. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
10: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera, a partire dall'Italia. Un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni, e valori simili sono stati registrati nella capitale anche ieri. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità. Diversi decessi legati alle temperature estreme, tra cui un bracciante agricolo di 55 anni nel Mantovano e un operaio 60enne nel Trevigiano. L'afa dunque resta intensa con notti tropicali, ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministero della Salute, oggi 1 luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta: Catania e Reggio Calabria. Intanto anche l'OMS è in allarme perché molti paesi europei non hanno strutture progettate per temperature così elevate e gli ospedali, per esempio, sono sotto pressione. Convocata per il 6 luglio una riunione d'emergenza.
8: Legge elettorale: Giorgia Meloni decisa a portare a termine la riforma, ma tra i partiti di maggioranza, nonostante il vertice di ieri in via della Scrofa, manca ancora un accordo sul nodo della reintroduzione delle preferenze. Mentre si lavora ad una mediazione, alla Camera l'esame del testo slitta dal 7 al 14 luglio. Al lavoro anche le opposizioni per coordinare le azioni di contrasto alla legge. Ormai è chiaro che Meloni punta ad assicurarsi la maggioranza per prendersi il Quirinale fra 3 anni, accusano le opposizioni. È interessata solo al potere e non ai problemi degli italiani, l'affondo della segretaria del PD Elly Schlein.
11: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, in un paese in cui una lista d'attesa per una gastroscopia può arrivare ad un anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Ecco, vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi degli italiani, anziché tenere in ostaggio le istituzioni e il Parlamento per curarsi dei problemi loro.
8: 4 arresti per l'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre 2025 sotto l'abitazione del giornalista Siegfried Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. Sono accusati di esplosivo e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate, dietro compenso di migliaia di euro. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire se ci siano altri livelli, la reazione del giornalista che ha ringraziato gli inquirenti. Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani, in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mai avuto rapporti con una minorenne, la linea anche della difesa del calciatore.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
8: Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Viabilità.
13: Ci sono già diverse difficoltà questa mattina sul fronte del traffico attorno a Milano per un incidente circa 4 km di code in tangenziale est da San Donato a Lambrate verso Monza, code per il traffico inoltre in ovest da Roa Settimo e in nord da Monza verso Sesto, code anche in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo verso Milano. A Bergamo code in circonvallazione tra Bonate Sopra e il bivio per la Dalmine Almè verso l'aeroporto. Verso Roma code in A1 diramazione Roma Nord da Sette Bagni al Grande Raccordo Anulare, sulla Flaminia Nuova dal Raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, code inoltre sul Grande Raccordo Anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni in Campania per un incidente circa 5 km di code in A1 dal bivio per la 30 a Santa Maria Capua Vetere verso Milano.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: Giù le mani dallo Ius Soli. Chi nasce negli Stati Uniti ha piena cittadinanza americana. La Corte Suprema ha inflitto la più severa sconfitta a Donald Trump dopo quella con cui aveva bocciato i suoi dazi, annullando il decreto esecutivo che tentava di cancellare il 14° emendamento della Costituzione. Per Trump è l'ennesimo colpo sul piano politico, ma anche una decisa frenata alle varie iniziative più estreme nella sua offensiva contro l'immigrazione illegale e non. Il 14° emendamento era stato adottato dopo la guerra civile per garantire che i figli degli ex schiavi non fossero discriminati. Da allora in poi però è stato interpretato come la porta al sogno americano per chiunque nasca nel territorio nazionale. Infatti inizia con queste parole: tutte le persone nate e naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Trump, ai minimi storici dei consensi, incassa la nuova bocciatura della sua politica anti-immigrazione, ma infuriato prosegue per la sua strada e dice: la cittadinanza per diritto di nascita è un male assoluto, ma possiamo porvi rimedio al Congresso tramite una legge. Non è necessario alcun lungo e complesso emendamento costituzionale, bisogna porre fine alla cittadinanza per diritto di nascita, una pratica costosa e ingiusta per il nostro paese, afferma Trump. Ma il Congresso troverà un clima diverso dai giorni del suo insediamento e con ogni probabilità da qui al midterm di novembre non avrà tempo per sfruttare un tema così divisivo.
2: Meteo.
15: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
13: Mercoledì 1 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse oggi le aperture dei principali quotidiani, prevalgono soprattutto le notizie relative allo schiaffo a Donald Trump sullo Ius Soli, ma anche l'arresto dei quattro presunti autori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Poi c'è naturalmente tanta politica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: migranti, la sconfitta di Trump, questo è il titolo principale. Il presidente, un male per gli Stati Uniti, ora il Congresso deve fare una legge. No della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, confermati i divieti sugli atleti trans. E poi al centro senso della pagina. Caldo in Italia, 5 morti in 24 ore, ma il ministero smentisce. L'Organizzazione Mondiale della Sanità allerta in diverse città. C'è anche l'altra apertura, l'appello del Papa ai lefbriani: evitate lo scisma. Leone XIV, non ordinate i vescovi. E poi dalla parte opposta, dopo la mossa di Meloni, la corsa al Colle, si alza il sipario, le prime rose nel centrodestra. E ancora la proposta di Conte, il centrosinistra tratta sul nome Alleanza per la Costituzione. Al centro della pagina la fotonotizia dell'attentato nel Principato di Monaco, bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky, caccia all'uomo l'oligarca ucraino e il blitz nel Principato. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui l'apertura riguarda Donald Trump, Ius Soli, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza a figli di migranti illegali o temporanei. L'ira del Presidente, questa decisione è un male, il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. Poi opposizione contro Meloni su Quirinale, legge elettorale. Al centro della pagina la notizia di sport, Bastoni indagato a Milano per prostituzione minorile. Ancora al centro della pagina, bomba a Ranucci, 4 arresti, PM ora caccia ai mandanti. Di taglio più basso poi il caso no dei lefbriani all'appello del Papa, oggi lo scisma. E poi il reportage, Venezuela, città come obitoria, cielo aperto. La Stampa, l'ombra dello scisma, punta su questa notizia, l'apertura principale con tanto di foto di Papa Leone XIV, il Papa, lefbriani, non ordinate i vescovi o siete fuori, la replica, Leone ci benedica. E poi di taglio più basso, Ius Soli, la sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma il diritto alla cittadinanza, Donald non ci sta, nuova legge. C'è il commento, tycoon, big tech, il patto della censura. Il mondo in guerra, Hormuz, così l'Iran prepara il terzo round, Gaza, la Cisgiordania e i crimini impuniti, e poi Putin, Zelensky e il Monte Carlo Gate. L'editoriale di Andrea Malaguti, La Stampa, il privilegio di un giornale libero. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina, disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, caos, voli e treni, colloquio con Salvini. Fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare ad un paese più moderno domani, questo il virgolettato. E poi al centro della pagina, ultimo e Traviata, Roma canta bene, le note di Verdi invadono Piazza di Spagna in 250.000 Tor Vergata per il live del romano. Di spalla il Donald Trump furioso, il Congresso rimedi lo Ius Soli non si tocca, la Corte Suprema americana boccia la riforma Trump. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura naturalmente è differente rispetto agli altri quotidiani, preferenze e giustizia, la destra perde la testa, questo il titolo. In primo piano il fotomontaggio con le immagini di Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Tajani sfascia tutto, dalla legge elettorale alle intercettazioni, gli scontri Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, forzisti contro Meloni, poi il vertice dei tre partiti Nordio nei guai su Melillo. Andiamo anche sulla verità, l'apertura principale ancora sulla questione del Covid, così la Procura di Roma ha salvato Arcuri e arricchito i mediatori, il caso delle mascherine miliardarie e farlocche. Strane coincidenze, l'ex AD di Invitalia dopo i nostri scoop di fine 2020 si offrì ai PM mentre era indagato per corruzione, ma dopo 9 giorni fu archiviato e le toghe capitoline hanno chiesto con 2 anni di ritardo la perizia sui dispositivi anti-Covid già scaduti. Al centro della pagina poi tensione a Genova per non bruciare la maggioranza, la Salis si rimangia l'inceneritore. Il Tempo anche qui punta sulla questione Covid, Conte nella tempesta è il titolo principale, protezioni finite per Giuseppi, si chiede il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Il leader grillino è sempre più nervoso, sarà trascinato davanti alla commissione Covid e soprattutto per la prima volta in 8 anni salta il sistema di protezione che lo aveva sempre misteriosamente tutelato. Ma chi è davvero Giuseppe Conte, chi lo ha scelto e chi vorrebbe di nuovo imporlo agli italiani? Questo risposte, le domande che pone appunto il quotidiano Il Tempo. Andiamo sul Giornale, anche qui Covid, l'ora della verità per Conte. Dopo l'inchiesta sulle mascherine, sì all'audizione dell'ex premier in commissione, convocatemi, le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri, la notizia di apertura al centro della pagina. Andiamo anche sull'Unità che punta su altro, appello al Parlamento, fuori Moretti, altri 10.000, varate l'indulto per fare giustizia, il titolo di apertura, e poi l'altra apertura, ci siamo tolti l'antifascismo dalle palle, il virgolettato molto forte, Casa Pound deposita la proposta di legge sulla remigrazione. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, in alto sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma cittadinanza per diritto di nascita, lo Ius Soli resta in vigore. Poi c'è una notizia molto interessante che varrebbe la pena anche approfondire all'interno, Ford dietro front sull'intelligenza artificiale, richiamati 350 ingegneri, deludono i risultati dell'intelligenza artificiale. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 8 e 53 minuti.
2: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Trump incassa un nuovo colpo dalla Corte Suprema USA che, sia pure a maggioranza, ha rigettato uno dei provvedimenti simbolo del presidente americano, quello che aboliva di fatto lo Ius Soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano, come previsto dal 14° emendamento, anche se figlio di migranti. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, ha commentato il tycoon, si può però rimediare con una legge nuova, il Congresso si metta subito al lavoro. E Trump deve fare i conti anche con le difficoltà nelle trattative con l'Iran, il negoziato resta in salita. A Doha sono arrivati i suoi inviati Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori di Qatar e Pakistan. Secondo il Wall Street Journal, nei giorni scorsi il presidente USA avrebbe valutato piani per una guerra su vasta scala contro l'Iran, decidendo poi di proseguire con la diplomazia. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, dove si registrano anche nuove vittime, soprattutto anziani. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E per oggi diramata un'allerta meteo arancione per rischio temporali a Milano, dove sono attese anche grandinate e raffiche di vento fino a 90 km/h. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa, l'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza, all'epoca dei fatti nel 2020 17enne. La giovane, già ascoltata come testimone, avrebbe però smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri 3 calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis, buona la prima Wimbledon per Matteo Berrettini, che al termine di una battaglia di oltre 4 ore batte Wawrinka e al secondo turno se la vedrà con il francese Fils. Avanza anche Lorenzo Sonego, che si sbarazza in 3-7 dell'argentino Echeverri. Subito fuori invece Matteo Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone, e oggi torna in campo Jannik Sinner. Nel tabellone femminile esordio vincente per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
15: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Viabilità.
13: Ci sono già diverse difficoltà questa mattina sul fronte del traffico attorno a Milano. Per un incidente circa 4 km di code in tangenziale est da San Donato a Lambrate verso Monza. Code per il traffico inoltre in ovest da Roa Settimo e in nord da Monza verso Sesto. Code anche in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo verso Milano. A Bergamo code in circonvallazione tra Bonate Sopra e il bivio per la Dalmine Almè verso l'aeroporto. Verso Roma code in A1 diramazione Roma Nord da Sette Bagni al Grande Raccordo Anulare, sulla Flaminia Nuova dal Raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Code inoltre sul Grande Raccordo Anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni in Campania per un incidente circa 5 km di code in A1 dal bivio per la 30 a Santa Maria Capua Vetere verso Milano.
2: L'almanacco del giorno.
16: Oggi, mercoledì 1 luglio, Santa Ester Regina, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1881 avviene la prima chiamata telefonica internazionale. Nel 1967 le Poste Italiane introducono il CAP, il codice di avviamento postale. Nel 1997 il Regno Unito cede la sovranità su Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese. Nel 2005 l'Italia dice addio al servizio di leva obbligatorio. La leva militare resta pertanto aperta solo a volontari. E tra i nati in questo giorno spicca la figura di Diana Spencer, venuta al mondo a Sandringham, sulla costa orientale dell'Inghilterra, il 1 luglio del 1961 e ricordata da tutti come Lady Di. Di lei va sottolineato innanzitutto l'assiduo impegno nel sociale. Quartogenita dei Visconti Spencer, famiglia tra le più antiche del Regno Unito, sposando nel 1981 Carlo, figlio della regina Elisabetta II, acquisisce il titolo di principessa del Galles, che conserverà anche dopo il divorzio del 1996. Madre di William, dal 2023 principe di Galles ed erede al trono, e di Henry, morirà il 31 agosto del 1997 a Parigi, in un terribile incidente automobilistico. Lascia invece questo mondo, in un 1 luglio, quello del 2004, Marlon Brando, indubbiamente uno degli attori più talentuosi di sempre. Originario del Nebraska, debutta a Broadway nel 1944 e perfeziona la propria tecnica con i corsi all'Actors Studio. Nel 1952 si segnala agli Oscar, ottenendo la nomination quale migliore attore protagonista con il film Un tram che si chiama Desiderio, diretto da Elia Kazan. E sempre sotto la regia di Kazan, nel 1955, conquista l'ambita statuetta come protagonista del celebre Fronte del Porto, che ne esalta il fascino di ribelle tenebroso. Gli anni 70 lo vedranno rivincere l'Oscar nel 1973, interpretando Don Vito Corleone ne Il Padrino, cui seguiranno altre recitazioni magistrali in Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci nel 1972 e in Apocalypse Now del 1979. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: GR News.
3: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
17: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
18: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
19: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
20: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9:01.
2: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Difficoltà per il presidente USA anche sul fronte delle trattative con l'Iran. Il servizio è di Laura Supino.
9: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia: si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti, il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
8: Nella tragedia del Venezuela, altri salvataggi miracolosi. Due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti accertati è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 dispersi, più di 10.000 i feriti. Secondo un report NASA, gli edifici distrutti sono oltre 60.000, ma in tutta la regione della Guaira le scosse di assestamento si susseguono, provocando altri crolli e rendendo ancora più difficili i soccorsi. Tra gli italiani i morti sarebbero una quindicina. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
10: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera, a partire dall'Italia, un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni, e valori simili sono stati registrati nella capitale anche ieri. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità. Diversi decessi legati alle temperature estreme, tra cui un bracciante agricolo di 55 anni nel Mantovano e un operaio 60enne nel Trevigiano. L'afa dunque resta intensa con notti tropicali, ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministero della Salute, oggi 1 luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta: Catania e Reggio Calabria. Intanto anche l'OMS è in allarme perché molti paesi europei non hanno strutture progettate per temperature così elevate e gli ospedali, per esempio, sono sotto pressione. Convocata per il 6 luglio una riunione d'emergenza.
8: Legge elettorale: Giorgia Meloni decisa a portare a termine la riforma, ma tra i partiti di maggioranza, nonostante il vertice di ieri in via della Scrofa, manca ancora un accordo sul nodo della reintroduzione delle preferenze. Mentre si lavora ad una mediazione, alla Camera l'esame del testo slitta dal 7 al 14 luglio. Al lavoro anche le opposizioni per coordinare le azioni di contrasto alla legge. Ormai è chiaro che Meloni punta ad assicurarsi la maggioranza per prendersi il Quirinale fra 3 anni, accusano le opposizioni. È interessata solo al potere e non ai problemi degli italiani l'affondo della segretaria del PD Elly Schlein.
11: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, in un paese in cui una lista d'attesa per una gastroscopia può arrivare ad 1 anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Ecco, vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi degli italiani, anziché tenere in ostaggio le istituzioni e il Parlamento per curarsi dei problemi loro.
8: 4 arresti per l'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. Sono accusati di esplosivo e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate, dietro compenso di migliaia di euro. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire se ci siano altri livelli. La reazione del giornalista, che ha ringraziato evidenziato gli inquirenti. Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mai avuto rapporti con una minorenne, la linea anche della difesa del calciatore.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
8: Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: Giù le mani dallo Ius Soli, chi nasce negli Stati Uniti ha piena cittadinanza americana. La Corte Suprema ha inflitto la più severa sconfitta a Donald Trump dopo quella con cui aveva bocciato i suoi dazi, annullando il decreto esecutivo che tentava di cancellare il 14° emendamento della Costituzione. Per Trump è l'ennesimo colpo sul piano politico, ma anche una decisa frenata alle varie iniziative più estreme nella sua offensiva contro l'immigrazione illegale e non. Il 14° emendamento era stato adottato dopo la guerra civile per garantire che i figli degli ex schiavi non fossero discriminati. Da allora in poi però è stato interpretato come la porta al sogno americano per chiunque nasca nel territorio nazionale. Infatti inizia con queste parole: tutte le persone nate e naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Trump, ai minimi storici dei consensi, incassa la nuova bocciatura della sua politica anti-immigrazione, ma infuriato prosegue per la sua strada e dice: la cittadinanza per diritto di nascita è un male assoluto, ma possiamo porvi rimedio al Congresso tramite una legge. Non è necessario alcun lungo e complesso emendamento costituzionale, bisogna porre fine alla cittadinanza per diritto di nascita, una pratica costosa e ingiusta per il nostro paese, afferma Trump. Ma il Congresso troverà un clima diverso dai giorni del suo insediamento e con ogni probabilità da qui al midterm di novembre non avrà tempo per sfruttare un tema così divisivo.
2: Meteo.
15: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 1 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse oggi le aperture dei principali quotidiani, prevalgono soprattutto le notizie relative allo schiaffo a Donald Trump sullo Ius Soli, ma anche l'arresto dei quattro presunti
13: autori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Poi c'è naturalmente tanta politica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale in alto: migranti, la sconfitta di Trump. Questo è il titolo principale. Il presidente, un male per gli Stati Uniti. Ora il Congresso deve fare una legge. No della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, confermati i divieti sugli atleti trans. E poi al centro della pagina: caldo in Italia, 5 morti in 24 ore, ma il ministero smentisce. L'Organizzazione Mondiale della Sanità allerta in diverse città. C'è anche l'altra apertura: l'appello del Papa ai lefbriani, evitate lo scisma. Leone XIV, non ordinate i vescovi. E poi dalla parte opposta, dopo la mossa di Meloni, la corsa al Colle, si alza il sipario, le prime rose nel centrodestra. E ancora la proposta di Conte: il centrosinistra tratta sul nome Alleanza per la Costituzione. Al centro della pagina la fotonotizia dell'attentato nel Principato di Monaco: bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky, caccia all'uomo l'oligarca ucraino e il blitz nel Principato. Ci spostiamo su Repubblica, anche qui l'apertura riguarda Donald Trump. Ius soli, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza a figli di migranti illegali o temporanei. L'ira del presidente: questa decisione è un male, il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. Poi opposizione contro Meloni su Quirinale, legge elettorale. Al centro della pagina la notizia di sport: Bastoni indagato a Milano per prostituzione minorile. Ancora al centro della pagina, bomba a Ranucci, 4 arresti, PM ora caccia ai mandanti. Di taglio più basso poi il caso: no dei lefbriani all'appello del Papa, oggi lo scisma. E poi il reportage: Venezuela, città come obitoria, cielo aperto. La Stampa, l'ombra dello scisma, punta su questa notizia, l'apertura principale con tanto di foto di Papa Leone XIV. Il Papa, lefbriani, non ordinate i vescovi o siete fuori, la replica: Leone ci benedica. E poi di taglio più basso, Ius soli, la sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma il diritto alla cittadinanza, Donald non ci sta, nuova legge. C'è il commento: tycoon, big tech, il patto della censura. Poi il mondo in guerra, Hormuz, così l'Iran prepara il terzo round, Gaza, la Cisgiordania e i crimini impuniti. E poi Putin, Zelensky e il Monte Carlo Gate. L'editoriale di Andrea Malaguti, La Stampa, il privilegio di un giornale libero. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina: disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, caos, voli e treni, colloquio con Salvini. Fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare ad un paese più moderno domani, questo è il virgolettato. E poi al centro della pagina, ultimo e traviata, Roma canta bene, le note di Verdi invadono Piazza di Spagna, in 250.000 Tor Vergata per il live del Romano. Di spalla il Donald Trump furioso, il Congresso rimedi, lo Ius soli non si tocca, la Corte Suprema americana boccia la riforma Trump. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura naturalmente è differente rispetto agli altri quotidiani: preferenze e giustizia, alla destra perde la testa, questo il titolo. In primo piano il fotomontaggio con le immagini di Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Tajani sfascia tutto, dalla legge elettorale alle intercettazioni, gli scontri Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, forzisti contro Meloni, poi il vertice dei tre partiti Nordio nei guai su Melillo. Andiamo anche sulla Verità, l'apertura principale ancora sulla questione del Covid. Così la Procura di Roma ha salvato Arcuri e arricchito i mediatori, il caso delle mascherine miliardarie e farlocche. Strane coincidenze, l'ex AD di Invitalia dopo i nostri scoop di fine 2020 si offrì ai PM mentre era indagato per corruzione, ma dopo 9 giorni fu archiviato e le toghe capitoline hanno chiesto con 2 anni di ritardo la perizia sui dispositivi positivi anti-Covid già scaduti. Al centro della pagina poi tensione a Genova per non bruciare la maggioranza, la Salis si rimangia l'inceneritore. Il Tempo anche qui punta sulla questione Covid, Conte nella tempesta è il titolo principale, protezioni finite per Giuseppi, si chiede il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Il leader grillino è sempre più nervoso, sarà trascinato davanti alla commissione Covid e soprattutto per la prima volta in 8 anni salta il sistema di protezione che lo aveva sempre misteriosamente tutelato. Ma chi è davvero Giuseppe Conte, chi lo ha scelto e chi vorrebbe di nuovo imporlo agli italiani? Queste le domande che pone appunto il quotidiano Il Tempo. Andiamo sul Giornale, anche qui Covid, l'ora della verità per Conte. Dopo l'inchiesta sulle mascherine, sì all'audizione dell'ex premier in commissione, convocatemi, le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri, la notizia di apertura al centro della pagina. Andiamo anche sull'Unità che punta su altro, appello al Parlamento, fuori Moretti, altri 10.000 varate l'indulto per fare giustizia, il titolo di apertura. E poi l'altra apertura, ci siamo tolti l'antifascismo dalle palle, il virgolettato molto forte, Casa Pound deposita la proposta di legge sulla remigrazione. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, in alto sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma cittadinanza per diritto di nascita, lo Ius Soli resta in vigore. Poi c'è una notizia molto interessante che andrebbe, varrebbe la pena anche approfondire all'interno, Ford dietro front sull'intelligenza artificiale, richiamati 350 ingegneri, deludono i risultati dell'intelligenza artificiale. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 9 e 18 minuti.
2: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Trump incassa un nuovo colpo dalla Corte Suprema USA che, sia pure a maggioranza, ha rigettato uno dei provvedimenti simbolo del presidente americano, quello che aboliva di fatto lo Ius Soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano, come previsto dal 14° emendamento, anche se figlio di migranti. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, ha commentato il tycoon, si può però rimediare con una legge nuova, il Congresso si metta subito al lavoro. E Trump deve fare i conti anche con le difficoltà nelle trattative con l'Iran, il negoziato resta in salita. A Doha sono arrivati i suoi inviati Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori di Qatar e Pakistan. Secondo il Wall Street Journal, nei giorni scorsi il presidente USA avrebbe valutato piani per una guerra su vasta scala contro l'Iran, decidendo poi di proseguire con la diplomazia. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, dove si registrano anche nuove vittime, soprattutto anziani. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E per oggi diramata un'allerta meteo arancione per rischio temporali a Milano, dove sono attese anche grandinate e raffiche di vento fino a 90 km/h. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa, l'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Tennis, buona la prima Wimbledon per Matteo Berrettini, che al termine di una battaglia di oltre 4 ore batte Wawrinka e al secondo turno se la vedrà con il francese Fils. Avanza anche Lorenzo Sonego, che si sbarazza in 3-7 dell'argentino Echeverri. Subito fuori invece Matteo Arnaldi, rinviato per oscurità il match con Bolli-Navone, e oggi torna in campo Jannik Sinner. Nel tabellone femminile esordio vincente per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
15: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno.
16: Oggi, mercoledì 1 luglio, Santa Ester Regina, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1881 avviene la prima chiamata telefonica internazionale. Nel 1967 le Poste Italiane introducono il CAP, il codice di avviamento postale. Nel 1997 il Regno Unito cede la sovranità su Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese. Nel 2005 l'Italia dice addio al servizio di leva obbligatorio. La leva militare resta pertanto aperta solo a volontari. E tra i nati in questo giorno spicca la figura di Diana Spencer, venuta al mondo a Sandringham, sulla costa orientale dell'Inghilterra, il 1 luglio del 1961 e ricordata da tutti come Lady Di. Di lei va sottolineato innanzitutto l'assiduo impegno nel sociale. Quartogenita dei Visconti Spencer, famiglia tra le più antiche del Regno Unito, sposando nel 1981 Carlo, figlio della regina Elisabetta II, acquisisce il titolo di principessa del Galles, che conserverà anche dopo il divorzio del 1996. Madre di William, dal 2023 principe di Galles ed erede al trono, e di Henry, morirà il 31 agosto del 1997 a Parigi, in un terribile incidente automobilistico. Lascia invece questo mondo, in un 1 luglio, quello del 2004, Marlon Brando, indubbiamente uno degli attori più talentuosi di sempre. Originario del Nebraska, debutta a Broadway nel 1944 e perfeziona la propria tecnica con i corsi all'Actors Studio. Nel 1952 si segnala agli Oscar, ottenendo la nomination quale migliore attore protagonista con il film Un tram che si chiama Desiderio, diretto da Elia Kazan. E sempre sotto la regia di Kazan, nel 1955, conquista l'ambita statuetta come protagonista del celebre Fronte del Porto, che ne esalta il fascino di ribelle tenebroso. Gli anni 70 lo vedranno rivincere l'Oscar nel 1973, interpretando Don Vito Corleone ne Il Padrino, cui seguiranno altre recitazioni magistrali in Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci nel 1972 e in Apocalypse Now del 1979. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: La rassegna stampa.
13: Mercoledì 1 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna stampa dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, in questo caso dall'edizione Milano del giornale. L'apertura in alto: il futuro della diocesi del Pini si avvia verso la pensione, già per la ricerca del successore. Papa Leone ha chiesto all'arcivescovo di restare fino alla nuova decisione. Circolano i nomi di Pizzaballa, Pompili e Napolioni. Al centro della pagina poi una città senza alberi, ecco i quartieri più caldi. Monitoraggio di Legambiente, Politecnico al Giambellino, percepiti 10 gradi in più rispetto alla temperatura ambientale. Di taglio basso poi la ricerca vacanze per non lasciare le case vuote. I lombardi si affidano a vicini e domestici. Restiamo a Milano con l'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura: la Russa detta le regole, elezioni 2027, Lupi resta il candidato per la seconda carica dello Stato mentre Forza Italia aspetta Cottarelli. La Presidente del Senato agli alleati in 20 giorni nomi e un sondaggio per il sindaco. Di spalla poi lo studio: dopo 15 mesi di lavoro l'Università Statale, più spazi verdi, alberi contro il super caldo. Al centro della pagina poi Vivi Milano, una romantica fuga fuori città tra menù speciali e luoghi più freschi. Insomma, già l'immagine è piuttosto rinfrescante, quella proposta appunto dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Restiamo in Lombardia, spostiamoci a Brescia. Brescia oggi caldo, giugno da primato con temperature mai viste, massime record a 39 gradi, alle spalle il periodo peggiore. Questa è la buona notizia. Al centro della pagina pagina. Poi il Brescia di Cellino rinasce dopo un anno di inattività, calcio ripristinata la matricola 7810 dal CRL. Nel bresciano poi infarti e tumori causano 20 decessi al giorno. Un'altra notizia di tecnologia sempre più avanzata, robot umanoidi in azienda, ecco il lavoro del futuro. L'eco di Bergamo, andiamo, cambiamo provincia, restiamo in Lombardia, al centro della pagina PNRR finito, in Bergamasca chiuso il 73% dei cantieri, in città giunte al traguardo 58 opere su 60, un'occasione irripetibile. Poi coppia in moto tamponata, lei muore, una notizia di cronaca, un'altra tragedia. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, caldo, ordinanza del sindaco ai negozi, non tenete aperte le porte d'ingresso, il virgolettato, 100 ristoratori chiedono ristori per i blackout, gli albergatori subito, centro congressi nell'ex Westinghouse, evitare sprechi di energia con i condizionatori d'aria accesi, Confesercenti piccoli sono virtuosi. Al centro della pagina l'intervista all'energy manager del Politecnico, temperature oltre 34 gradi, i ventilatori diventano inutili. E poi al centro della pagina prove di cap, viaggio a Parco d'Ora dove si allestisce il maxi palco del Future Festival, di spalla il caso ospedale Martini, paziente picchia un infermiere, bacino fratturato. Andiamo su Repubblica Genova, siamo in Liguria, l'apertura al centro della pagina, ponti in città, ecco il dossier, il 39% va monitorato, il comune dati delle ispezioni, servono ristori del Morandi per la sorveglianza. In alto poi l'altra apertura, compagnia, il lavoro torna ai livelli pre-Covid, ok al bilancio 2025 chiuso, inutile con 205.000 giornate, il 6 al Galata mostra sugli 80. In alto poi l'altra apertura, compagnia, il lavoro torna ai livelli pre-Covid, ok al

0: due morti, allerta temporali, un bracciante, l'operaio, le vittime a nord-est, scontro MS Italia sui decessi, Veneto oggi allarme meteo, al centro della pagina poi Veneto pronte 99 case di comunità, sanità gerosa, obiettivo centrato e primi per i contratti. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, la prima tempesta nel caldo, allaga strade, cancella voli, moltissimi interventi dei vigili del fuoco, tra alberi caduti e sottopassi impraticabili, al Marconi 9 aerei fermati e 12 dirottati altrove, oggi l'emergenza diventa arancione. Poi c'è uno studio Unibo, così Bologna trattiene e dilata il calore. Di taglio basso poi 2 agosto, tra un mese sono 46 anni, rendiamo popolare la verità. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura da Pistoia, rottamazione, no del comune sui tributi non pagati, la nuova maggioranza non approva le agevolazioni. E poi di taglio più basso, caporalato negli orti cinesi, sigilli al terreno di 14 ettari, la procura segnala anche pericoli per la salute. Andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura in alto, mobilità e sicurezza, il piano per l'ultimo, anzi il piano per ultimo, naturalmente il cantante, per il concerto di sabato arriveranno a Tor Vergata 250.000 spettatori, il questore, sarà un evento da record, zona divisa in 9 aree metro aperte 24 ore, particolare attenzione al caldo e al pronto intervento sanitario. E poi al centro della pagina la fotonotizia, rogo vicino ai binari, treni bloccati, l'allarme incendio a Fidene, nube di fumo sulla città e oltre 30 convogli cancellati. Restiamo in Lazio, restiamo a Roma col Corriere, con l'edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura in questo caso riguarda il PNRR, scaduti i tempi per altri cantieri, utilizzati 1,2 miliardi per 290 interventi, restano un paio di mesi per finire i lavori e apportare gli ultimi ritocchi. Urbanistica, si chiude la stagione straordinaria delle opere che hanno cambiato la città e si apre quella della gestione di ciò che è stato realizzato. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, siamo a Napoli, l'apertura, una notizia inquietante che ha preoccupato tanto, Napoli stese e paura, disarmiamo la città, spari a Montesanto, la pista della cocaina, tre in cella, preso l'uomo che imbracciava il mitra, piante dosi, gli arresti, risultati importanti, Manfredi, rafforzare la presenza delle divise. Poi c'è l'articolo di Leandro Del Gaudi, il commento, voglia di riscatto oltre l'assuefazione. Queste le notizie sulle prime pagine dei principali quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 9 e 31 minuti.
3: News.
4: Buongiorno dalla redazione. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Oggi le città contrassegnate dal bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno soltanto 2. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione Civile ha infatti diramato un'allerta arancione per la Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.
5: Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata di oggi. Intanto il servizio europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno.
4: È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
5: Dall'estero, la Corte Suprema americana ha bocciato Donald Trump sul diritto di cittadinanza per nascita, il cosiddetto Ius Soli, invalidando uno dei cardini della stretta contro i migranti dell'amministrazione repubblicana. Sui social non tarda ad arrivare il commento del presidente americano. La cittadinanza

0: per diritto di nascita, scrive, è un male per il nostro paese. Poi l'elogio alla Cina che non ce l'ha e la richiesta al Congresso di rimediare con una legge che pone fine a una pratica costosa e ingiusta per il paese.
1: Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata a largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 chilometri a sud-sud-ovest di El Progreso, ad una profondità di 10 chilometri. L'USGS continua a monitorare l'area per verificare l'eventuale verificarsi di scosse di assestamento.
0: Il tennis, il torneo di Wimbledon degli italiani, inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accede al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6, in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Flavio Cobolli rimonta, ma il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Nel femminile avanzano Tira Caterina Grant 2-0 su Boltrer e Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 9 e 35 minuti.
2: News.
7: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Centinaia di persone con le candele accese hanno sfilato ieri lungo le strade di Casalotto a Roma in ricordo di Kamal, Osne, Yahan e della figlia di 8 anni a Roa. Il quartiere romano nella zona di Casal Selce ha ricordato così le vittime della strage avvenuta nella serata del 26 giugno, quando un'intera famiglia è stata uccisa probabilmente a colpi di mannaia. Unico superstite l'altro figlio, un ragazzo di 18 anni in testa al corteo, il parroco della chiesa di Santa Rita e l'imam Sami Salem. Veniamo adesso all'emergenza caldo che, nonostante i temporali, continua a preoccupare il servizio della redazione.
8: Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5 decessi legati alle temperature estreme. L'OMS segnala pronto soccorso sotto pressione e un forte aumento degli interventi delle ambulanze in tutta Europa. Per il 6 luglio è stata convocata una riunione d'emergenza con gli Stati dell'Unione Europea per valutare le misure adottate e prepararsi alle prossime ondate di calore. Tanto un nuovo vertice tecnico anche al Ministero della Salute.
7: Dicevamo del maltempo, nelle ultime ore nuovi temporali di calore da nord a sud del servizio.
9: Violento nubifragio colpito Pavullo sull'Appennino modenese, provocando allagamenti e ingenti danni. In poco più di un quarto d'ora sono caduti quasi 60 mm di pioggia, distrutti anche 7 mezzi della polizia locale. Province e comune chiedono alla Regione Emilia-Romagna la dichiarazione dello stato di calamità e lo stanziamento di fondi straordinari per affrontare l'emergenza.
7: Dall'estero nuovo stop per Donald Trump dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. L'Alta Corte ha dichiarato illegittimo l'ordine esecutivo con cui il presidente intendeva abolire la cittadinanza automatica per nascita, confermando l'interpretazione consolidata del 14° emendamento della Costituzione americana. I giudici hanno ribadito che chiunque nasca sul territorio statunitense, salvo eccezioni molto limitate, acquisisce automaticamente la cittadinanza americana. L'ordine firmato da Trump prevedeva invece di negarla ai figli di persone presenti illegalmente o temporaneamente negli Stati Uniti. I giudici hanno invece dato ragione all'amministrazione Trump sul fronte dello sport, mantenendo il divieto per gli atleti transgender di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Dopo l'appello del Papa e le Fabriani ad evitare lo scisma ordinando nuovi cardinali, il superiore generale Don Davide Pagliarini ha replicato con una lettera in cui ringrazia il pontefice per la premura, senza però accogliere né rifiutare in modo esplicito l'appello a fermarsi. Pagliarini ricorda ricorda che la fraternità fu già dichiarata scismatica nel 1988 per ragioni e circostanze del tutto analoghe a quelle odierne. Il superiore generale dice anche di aver desiderato a lungo un incontro con il Papa, occasione che purtroppo non si è ancora presentata. All'alba di ieri, nelle province di Napoli ed Avellino, gli arresti dei presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, 4 in totale le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri, 3 le persone finite in carcere, 1 ai domiciliari. Il gruppo avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. A Cicciano è stato arrestato Antonio Passariello. Gli altri raggiunti dalla misura cautelare sono Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti ad Avella, nella Bassa Erpinia. A Wimbledon, ieri giornata in chiaroscuro per gli italiani, fuori Matteo Arnaldi, sconfitto in 4 set dal francese Ellis con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-7, 3-6. Bene invece Lorenzo Sonego, che si impone sull'argentino Echeverri per 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Vittoria sofferta di Matteo Berrettini ai danni dello svizzero Stan Wawrinka per 7-6, 6-7, 6-7, 6-7. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. Il match riprende oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Rinviata la sfida tra Bellucci e Svaida. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner contro il portoghese Nuno Borges. Abbiamo terminato, dopo.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Giù le mani dallo Ius Soli. Chi nasce negli Stati Uniti ha piena cittadinanza americana. La Corte Suprema ha inflitto la più severa sconfitta a Donald Trump dopo quella con cui aveva bocciato i suoi dazi, annullando il decreto esecutivo che tentava di cancellare il 14° emendamento della Costituzione. Per Trump è l'ennesimo colpo sul piano politico, ma anche una decisa frenata alle varie iniziative più estreme nella sua offensiva contro l'immigrazione illegale e non. Il 14° emendamento era stato adottato dopo la guerra civile per garantire che i figli degli ex schiavi non fossero discriminati. Da allora in poi però è stato interpretato come la porta al sogno americano per chiunque nasca nel territorio nazionale. Infatti inizia con queste parole: tutte le persone nate e naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Trump, ai minimi storici dei consensi, incassa la nuova bocciatura della sua politica anti-immigrazione, ma infuriato prosegue per la sua strada e dice: la cittadinanza per diritto di nascita è un male assoluto, ma possiamo porvi rimedio al Congresso tramite una legge. Non è necessario alcun lungo e complesso emendamento costituzionale. Bisogna porre fine alla cittadinanza per diritto di nascita, una pratica costosa e ingiusta per il nostro paese, afferma Trump. Ma il Congresso troverà un clima diverso dai giorni del suo insediamento e con ogni probabilità da qui al midterm di novembre non avrà tempo per sfruttare un tema così divisivo.
2: Meteo.
11: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, mercoledì 1 luglio, Santa Ester Regina, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1881 avviene la prima chiamata telefonica internazionale. Nel 1967 le Poste Italiane introducono il CAP, il codice di avviamento postale. Nel 1997 il Regno Unito cede la sovranità su Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese. Nel 2005 l'Italia dice addio al servizio di leva obbligatorio. La leva militare resta pertanto aperta solo a volontari. E tra i nati in questo giorno spicca la figura di Diana Spencer, venuta al mondo a Sandringham, sulla costa orientale dell'Inghilterra, il 1 luglio del 1961, e ricordata da tutti come Lady D. Di lei va sottolineato innanzitutto l'assiduo impegno nel sociale. Quartogenita dei Visconti Spencer, famiglia tra le più antiche del Regno Unito, sposando nel 1981 Carlo, figlio della regina Elisabetta II, acquisisce il titolo di principessa del Galles, che conserverà anche dopo il divorzio del 1996. Madre di William, dal 2023 principe di Galles ed erede al trono, e di Henry, morirà il 31 agosto del 1997 a Parigi, in un terribile incidente automobilistico. Lascia invece questo mondo, in un 1 luglio, quello del 2004, Marlon Brando, indubbiamente uno degli attori più talentuosi di sempre. Originario del Nebraska, debutta a Broadway nel 1944 e perfeziona la propria tecnica con i corsi all'Actors Studio. Nel 1952 si segnala agli Oscar, ottenendo la nomination quale migliore attore protagonista con il film Un tram che si chiama Desiderio, diretto da Elia Kazan. E sempre sotto la regia di Kazan, nel 1955, conquista l'ambita statuetta come protagonista del celebre Fronte del Porto, che ne esalta il fascino di ribelle tenebroso. Gli anni 70 lo vedranno rivincere l'Oscar nel 1973, interpretando Don Vito Corleone ne Il Padrino, cui seguiranno altre recitazioni magistrali in Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci nel 1972 e in Apocalypse Now del 1979. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 9 e 44 minuti.
2: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Difficoltà per il presidente USA anche sul fronte delle trattative con l'Iran. Il servizio è di Laura Supino.
14: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia: si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti, il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
13: Nella tragedia del Venezuela, altri salvataggi miracolosi: due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti accertati è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 dispersi, più di 10.000 i feriti. Secondo un report NASA, gli edifici distrutti sono oltre 60.000, ma in tutta la regione della Guaira le scosse di assestamento si susseguono, provocando altri crolli e rendendo ancora più difficili i soccorsi. Tra gli italiani i morti sarebbero una quindicina. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
15: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera, a partire dall'Italia. Un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni, e valori simili sono stati registrati nella capitale anche ieri. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità gravità diversi decessi legati alle temperature estreme, tra cui un bracciante agricolo di 55 anni nel Mantovano e un operaio sessantenne nel Trevigiano. L'afa dunque resta intensa con notti tropicali, ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministro della Salute, oggi 1 luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta, Catania e Reggio Calabria. Intanto anche l'OMS è in allarme perché molti paesi europei non hanno strutture progettate per temperature così elevate e gli ospedali, per esempio, sono sotto pressione. Convocata per il 6 luglio una riunione d'emergenza.
13: Legge elettorale: Giorgia Meloni decisa a portare a termine la riforma, ma tra i partiti di maggioranza, nonostante il vertice di ieri in via della Scrofa, manca ancora un accordo sul nodo della reintroduzione delle preferenze. Mentre si lavora ad una mediazione, alla Camera l'esame del testo slitta dal 7 al 14 luglio. Al lavoro anche le opposizioni per coordinare le azioni di contrasto alla legge. Ormai è chiaro che Meloni punta ad assicurarsi la maggioranza per prendersi il Quirinale fra 3 anni, accusano le opposizioni. È interessata solo al potere e non ai problemi degli italiani, l'affondo della segretaria del PD Elly Schlein.
16: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, in un paese in cui una lista d'attesa per una gastroscopia può arrivare ad 1 anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Ecco, vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi degli italiani, anziché tenere in ostaggio le istituzioni e il Parlamento per curarsi dei problemi loro.
13: 4 arresti per l'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. Sono accusati di esplosivo e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate, dietro compenso di migliaia di euro. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire se ci siano altri livelli, la reazione del giornalista che ha ringraziato gli inquirenti. Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani, in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mai avuto rapporti con una minorenne, la linea anche della difesa del calciatore.
17: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
13: Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador.
17: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Meteo.
11: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. E il presidente USA ha incassato un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema a maggioranza trumpiana. Bocciata la cancellazione dello Ius Soli, che puntava ad eliminare il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. Saranno solo 2 le città con massima allerta e l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa, ieri in Slovacchia superati i 41 gradi. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno ha raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Il picco il 21 giugno con 21 gradi. Scisma in vista tra la Chiesa Cattolica e la Fraternità di San Pio X. La congregazione ultraconservatrice, fondata nel 1970 da Monsignor Lefebvre, si prepara a ordinare questa mattina in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone XIV, tornate sui vostri passi. In coma dopo un morso di una zecca, è quanto accaduto ad un 70enne originario di Belluno, rincasato dopo una passeggiata in montagna e trovato agonizzante in casa da un parente. L'uomo avrebbe contratto la cosiddetta encefalite da zecca, che ha colpito il sistema nervoso centrale. Le sue condizioni sono in miglioramento, la prognosi resta comunque riservata. Mondiali volano agli ottavi Francia, Messico e Norvegia. Tutto facile per gli uomini di Deschamps, che trascinati da una doppietta di Mbappé travolgono la Svezia per 3-0. Prossimo avversario il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile. Avanti anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador in un match iniziato con un'ora di ritardo per forte maltempo. E oggi nuova tornata di sedicesimi. Alle 18 ora italiana l'Inghilterra sfiderà il Congo. Alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal. Nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
18: Economy News.
19: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità, e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadranno riceveranno il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è pertanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 9 e 58 minuti.
2: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
1: Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Oggi le città contrassegnate dal bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno soltanto 2. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione Civile ha infatti diramato un'allerta arancione per la Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.
0: Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata di oggi. Intanto il servizio europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno.
1: È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
0: Dall'estero, la Corte Suprema americana ha bocciato Donald Trump sul diritto di cittadinanza per nascita, il cosiddetto Ius Soli, invalidando uno dei cardini della stretta contro i migranti dell'amministrazione repubblicana. Sui social non tarda ad arrivare il commento del presidente americano. La cittadinanza per diritto di nascita, scrive, è un male per il nostro paese. Poi l'elogio alla Cina che non ce l'ha e la richiesta al Congresso di rimediare con una legge che pone fine a una pratica costosa e ingiusta per il paese.
1: Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata a largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 chilometri a sud-sud-ovest di El Progreso, ad una profondità di 10 chilometri. L'USGS continua a monitorare l'area per verificare l'eventuale verificarsi di scosse di assestamento.
0: Il tennis, il torneo di Wimbledon degli italiani inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accede al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6. Inoltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Flavio Cobolli rimonta, ma il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Nel femminile avanzano Tira Caterina Grant 2-0 su Boltrar e Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News.
20: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
21: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
22: Ti piace?
3: piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 10 e 2 minuti.
2: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
1: Esteri in primo piano, lo stretto di Hormuz è il nostro più grande strumento di potere, sono le nostre acque territoriali, non permetteremo agli Stati Uniti di fare polemiche o sofismi dicendo che lo abbiamo militarizzato. Così il capo del Parlamento Ghalibaf, che poi dichiara non negoziabile l'arricchimento dell'uranio a scopi civili. Infine afferma che è stato creato un comitato Stati Uniti-Iran-Libano per garantire la sovranità nazionale di quest'ultimo paese.
0: Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore infatti sono stati salvati 2 bambini. Un piccolo di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto.
1: È un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata al largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, ad una profondità di 10 km. L'USGS continua a monitorare l'area per il verificarsi di eventuali scosse di assestamento.
0: La cronaca svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. La polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre 1/6 è indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni.
1: È svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo-marocchino, ferendolo a un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza.
0: Il tennis, il torneo di Wimbledon, vede Berrettini imporsi 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Churchill Road, riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Giù le mani dallo Ius Soli. Chi nasce negli Stati Uniti ha piena cittadinanza americana. La Corte Suprema ha inflitto la più severa sconfitta a Donald Trump dopo quella con cui aveva bocciato i suoi dazi, annullando il decreto esecutivo che tentava di cancellare il 14° emendamento della Costituzione. Per Trump è l'ennesimo colpo sul piano politico, ma anche una decisa frenata alle varie iniziative più estreme nella sua offensiva contro l'immigrazione illegale e non. Il 14° emendamento era stato adottato dopo la guerra civile per garantire che i figli degli ex schiavi non fossero discriminati. Da allora in poi però è stato interpretato come la porta al sogno americano per chiunque nasca nel territorio nazionale. Infatti inizia con queste parole: tutte le persone nate e naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Trump, ai minimi storici dei consensi, incassa la nuova bocciatura della sua politica anti-immigrazione, ma infuriato prosegue per la sua strada e dice: la cittadinanza per diritto di nascita è un male assoluto, ma possiamo porvi rimedio al Congresso tramite una legge. Non è necessario alcun lungo e complesso emendamento costituzionale. Bisogna porre fine alla cittadinanza per diritto di nascita, una pratica costosa e ingiusta per il nostro paese, afferma Trump. Ma il Congresso troverà un clima diverso dai giorni del suo insediamento e con ogni probabilità da qui al midterm di novembre non avrà tempo per sfruttare un tema così divisivo.
18: Meteo.
11: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
18: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Mondiale di calcio in primo piano. La Francia vince contro la Svezia per 3-0 e i transalpini passano agli ottavi di finale, dove affronteranno il Paraguay. I galletti d'Oltralpe hanno tutto per vincere questo mondiale, fenomeni in tutti i reparti e soprattutto due squadre di alto livello considerando l'intera rosa. Contro gli scandinavi non c'è stata partita. Mbappé e Olise sono letteralmente ingiocabili. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si qualifica agli ottavi anche il Messico, che batte 2-0 l'Ecuador. Attende ora la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Il calcio italiano ora, come comunicato dalla UEFA, la Juventus è entrata in regime di settlement agreement dopo le violazioni delle norme relative al fair play finanziario. Nello specifico, la Juventus è stata multata dalla UEFA per la mancata osservanza del principio di rapporti tra ricavi e costo squadra nelle ultime tre stagioni, con una multa da 20 milioni, di cui 6 incondizionati a una quota certa della sanzione e altri 14 condizionati, cioè legati al raggiungimento o meno di determinati obiettivi concordati con la UEFA. In pratica il club dovrà dimostrare nei prossimi anni un progressivo miglioramento dei propri conti fino al completo rientro nei limiti previsti dal regolamento. Il tennis ora, il torneo di Wimbledon degli italiani inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accede al secondo turno. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi contro il francese Alice. Nelle femminile avanzano Caterina Grant e Jasmine Paolini. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. L'azzurro cede il primo set all'argentino, poi vince al tie break il secondo e porta a casa il terzo. A quel punto però il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Anche Jannik Sinner torna in campo oggi, lo farà contro il portoghese Borges. Il match è in programma alle 14:30 sul campo centrale. Il basket ora con l'NBA. LeBron James lascia i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni culminate con il titolo nel 2020, ma non il basket. La stella NBA giocherà in un'altra franchigia la sua 24esima stagione, un record assoluto. Niente ritiro dunque per il re dell'NBA, che ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 10 e 11 minuti.
2: News.
8: Buona giornata dalla redazione. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessie Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console. La notizia anticipata sui social da chi l'ha visto viene confermata da fonti che seguono la vicenda, che si fa notare attualmente in evoluzione, sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare, pur mantenendo aperta l'opzione militare. Il vicepresidente J.D. Vance ha dichiarato che il presidente Donald Trump punta ad un accordo che preveda impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato nei giorni scorsi l'ipotesi di una guerra su vasta scala contro l'Iran, ma ha deciso per il momento di proseguire con la via diplomatica e non considera un problema un eventuale slittamento dei negoziati oltre la scadenza del 18 agosto. In Venezuela adesso, dove inizia a diminuire l'intensità delle scosse di assestamento seguite al devastante sisma della scorsa settimana, il servizio.
22: Le autorità riferiscono che le scosse di assestamento stanno progressivamente diminuendo sia per frequenza che per intensità, anche se il rischio non è ancora del tutto superato. Sono stati allestiti 69 rifugi per gli sfollati e prosegue il ripristino delle reti telefoniche nell'area di La Guaira, mentre continuano le operazioni di ricerca delle squadre di soccorso nazionali e internazionali.
8: Le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta Europa in questo momento i pronto soccorso si stanno riempendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record. L'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore, lo afferma in una nota il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando la necessità di potenziare le misure di prevenzione e annunciando la convocazione il prossimo 6 luglio dei responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella regione europea per una riunione di verifica d'emergenza. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura del capoluogo pugliese ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi alla base motivi passionali. Signorile è stato raggiunto da diversi proiettili mentre in sella alla sua bici stava percorrendo via De Marin nel quartiere Carbonara di Bari. Lo sport e il basket: LeBron James sarà ancora in campo nella stagione 2026-2027, ma non lo farà con la maglia dei Los Angeles Lakers. Niente ritiro quindi per il re dell'NBA. Ad annunciarlo è stato il CEO di Clutch Sports, Rich Paul, a ESPN. James, 42 anni, a dicembre ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco con i Golden State Warriors. Motori: la MotoGP Yamaha ha annunciato che Fabio Quartararo e Alex Rins concluderanno la loro collaborazione col team Monster Energy in MotoGP al termine della stagione in corso. Entrato a far parte del progetto Yamaha Factory Racing MotoGP nel 2019, il francese Quartararo ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e soprattutto il titolo mondiale della classe regina nel 2021. Rins è entrato nel box Yamaha MotoGP nel 2024 portando con sé una vasta esperienza, e dopo aver vinto diverse gare nel corso della sua permanenza in Yamaha, lo spagnolo ha contribuito allo sviluppo della moto nonché alle prestazioni complessive del team, afferma una nota del marchio giapponese. Abbiamo terminato, a più tardi.
18: Meteo.
11: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
18: Stai ascoltando Radio GR News. L'almanacco del giorno.
17: Oggi, mercoledì 1 luglio, Santa Ester Regina, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1881 avviene la prima chiamata telefonica internazionale. Nel 1967 le Poste Italiane introducono il CAP, il codice di avviamento postale. Nel 1997 il Regno Unito cede la sovranità su Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese. Nel 2005 l'Italia dice addio al servizio di leva obbligatorio. La leva militare resta pertanto aperta solo a volontari. E tra i nati in questo giorno spicca la figura di Diana Spencer, venuta al mondo a Sandringham, sulla costa orientale dell'Inghilterra, il 1 luglio del 1961 e ricordata da tutti come Lady Di. Di lei va sottolineato innanzitutto l'assiduo impegno nel sociale. Quartogenita dei Visconti Spencer, famiglia tra le più antiche del Regno Unito, sposando nel 1981 Carlo, figlio della regina Elisabetta II, acquisisce il titolo di principessa del Galles, che conserverà anche dopo il divorzio del 1996. Madre di William, dal 2023 principe di Galles ed erede al trono, e di Henry, morirà il 31 agosto del 1997 a Parigi, in un terribile incidente automobilistico. Lascia invece questo mondo, in un 1 luglio, quello del 2004, Marlon Brando, indubbiamente uno degli attori più talentuosi di sempre. Originario del Nebraska, debutta a Broadway nel 1944 e perfeziona la propria tecnica con i corsi all'Actors Studio. Nel 1952 si segnala agli Oscar, ottenendo la nomination quale migliore attore protagonista con il film Un tram che si chiama Desiderio, diretto da Elia Kazan. E sempre sotto la regia di Kazan, nel 1955, conquista l'ambita statuetta come protagonista del celebre Fronte del Porto, che ne esalta il fascino di ribelle tenebroso. Gli anni 70 lo vedranno rivincere l'Oscar nel 1973, interpretando Don Vito Corleone ne Il Padrino, cui seguiranno altre recitazioni magistrali in Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci nel 1972 e in Apocalypse Now del 1979. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
18: Economy News.
19: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità, e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni lo l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadranno il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è pertanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 10 e 22 minuti.
7: News.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Difficoltà per il presidente USA anche sul fronte delle trattative con l'Iran. Il servizio è di Laura Supino.
14: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia: si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti, il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
12: Nella tragedia del Venezuela, altri salvataggi miracolosi, 2 bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti accertati è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 i dispersi, più di 10.000 i feriti. Secondo un report NASA, gli edifici distrutti sono oltre 60.000, ma in tutta la regione della Guaira le scosse di assestamento si susseguono provocando altri crolli e rendendo ancora più difficili i soccorsi. Tra gli italiani i morti sarebbero una 15. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
15: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera, a partire dall'Italia. Un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni, e valori simili sono stati registrati nella capitale anche ieri. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità. Diversi decessi legati alle temperature estreme, tra cui un bracciante agricolo di 55 anni nel Mantovano e un operaio 60enne nel Trevigiano. L'afa dunque resta intensa con notti tropicali, ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministero della Salute, oggi 1° luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo due le città in massima allerta, Catania e Reggio Calabria. Intanto anche l'OMS è in allarme perché molti paesi europei non hanno strutture progettate per temperature così elevate e gli ospedali, per esempio, sono sotto pressione. Convocata per il 6 luglio una riunione d'emergenza.
12: Legge elettorale: Giorgia Meloni decisa a portare a termine la riforma, ma tra i partiti di maggioranza, nonostante il vertice di ieri in via della Scrofa, manca ancora un accordo sul nodo della reintroduzione delle preferenze. Mentre si lavora ad una mediazione, alla Camera l'esame del testo slitta dal 7 al 14 luglio. Al lavoro anche le opposizioni per coordinare le azioni di contrasto alla legge. Ormai è chiaro che Meloni punta ad assicurarsi la maggioranza per prendersi il Quirinale fra 3 anni, accusano le opposizioni. È interessata solo al potere e non ai problemi degli italiani, l'affondo della segretaria del PD Elish Line.
6: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, in un paese in cui una lista d'attesa per una gastroscopia può arrivare ad 1 anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Ecco, vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi degli italiani, anziché tenere in ostaggio le istituzioni e il Parlamento per curarsi dei problemi loro.
12: 4 arresti per l'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. Sono accusati di esplosivo e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate, dietro compenso di migliaia di euro. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire se ci siano altri livelli, la reazione del giornalista che ha ringraziato gli inquirenti. Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani, in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mai avuto rapporti con una minorenne, la linea anche della difesa del calciatore.
17: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
12: Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador. E accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador.
17: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe.

0: Giù le mani dallo Ius Soli. Chi nasce negli Stati Uniti ha piena cittadinanza americana. La Corte Suprema ha inflitto la più severa sconfitta a Donald Trump dopo quella con cui aveva bocciato i suoi dazi, annullando il decreto esecutivo che tentava di cancellare il 14° emendamento della Costituzione. Per Trump è l'ennesimo colpo sul piano politico, ma anche una decisa frenata alle varie iniziative più estreme nella sua offensiva contro l'immigrazione illegale e non. Il 14° emendamento era stato adottato dopo la guerra civile per garantire che i figli degli ex schiavi non fossero discriminati. Da allora in poi però è stato interpretato come la porta al sogno americano per chiunque nasca nel territorio nazionale. Infatti inizia con queste parole: tutte le persone nate e naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Trump, ai minimi storici dei consensi, incassa la nuova bocciatura della sua politica anti-immigrazione, ma infuriato prosegue per la sua strada e dice: la cittadinanza per diritto di nascita è un male assoluto, ma possiamo porvi rimedio al Congresso tramite una legge. Non è necessario alcun lungo e complesso emendamento costituzionale, bisogna porre fine alla cittadinanza per diritto di nascita, una pratica costosa e ingiusta per il nostro paese, afferma Trump. Ma il Congresso troverà un clima diverso dai giorni del suo insediamento e con ogni probabilità da qui al midterm di novembre non avrà tempo per sfruttare un tema così divisivo.
1: Meteo. La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 1 luglio, Santa Ester Regina, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.37 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1881 avviene la prima chiamata telefonica internazionale. Nel 1967 le Poste Italiane introducono il CAP, il codice di avviamento postale. Nel 1997 il Regno Unito cede la sovranità su Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese. Nel 2005 l'Italia dice addio al servizio di leva obbligatorio. La leva militare resta pertanto aperta solo a volontari. E tra i nati in questo giorno spicca la figura di Diana Spencer, venuta al mondo a Sandringham, sulla costa orientale dell'Inghilterra, il 1 luglio del 1961 e ricordata da tutti come Lady Di. Di lei va sottolineato innanzitutto l'assiduo impegno nel sociale. Quartogenita dei Visconti Spencer, famiglia tra le più antiche del Regno Unito, sposando nel 1981 Carlo, figlio della regina Elisabetta II, acquisisce il titolo di principessa del Galles, che conserverà anche dopo il divorzio del 1996. Madre di William, dal 2023 principe di Galles ed erede al trono, e di Henry, morirà il 31 agosto del 1997 a Parigi, in un terribile incidente automobilistico. Lascia invece questo mondo, in un 1 luglio, quello del 2004, Marlon Brando, indubbiamente uno degli attori più talentuosi di sempre. Originario del Nebraska, debutta a Broadway nel 1944 e perfeziona la propria tecnica con i corsi all'Actors Studio. Nel 1952 si segnala agli Oscar, ottenendo la nomination quale migliore attore protagonista con il film Un tram che si chiama Desiderio, diretto da Elia Kazan. E sempre sotto la regia di Kazan, nel 1955, conquista l'ambita statuetta come protagonista del celebre Fronte del Porto, che ne esalta il fascino di ribelle tenebroso. Gli anni 70 lo vedranno rivincere l'Oscar nel 1973, interpretando Don Vito Corleone ne Il Padrino, cui seguiranno altre recitazioni magistrali in Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci nel 1972 e in Apocalypse Now

0: del 1979. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: GR News.
2: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
6: Sono le 10 e 34 minuti.
1: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Esteri in primo piano, lo stretto di Hormuz è il nostro più grande strumento di potere, sono le nostre acque territoriali, non permetteremo agli Stati Uniti di fare polemiche o sofismi dicendo che lo abbiamo militarizzato. Così il capo del Parlamento Ghalibaf, che poi dichiara non negoziabile l'arricchimento dell'uranio a scopi civili. Infine afferma che è stato creato un comitato Stati Uniti-Iran-Libano per garantire la sovranità nazionale di quest'ultimo paese.
7: Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore infatti sono stati salvati 2 bambini. Un piccolo di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto.
8: È un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata al largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, ad una profondità di 10 km. L'USGS continua a monitorare l'area per il verificarsi di eventuali scosse di assestamento.
7: La cronaca svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. La polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre 1/6 è indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni.
8: È svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni, accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo-marocchino, ferendolo a un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza.
7: Il tennis, il torneo di Wimbledon, vede Berrettini imporsi 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Churchill Road, riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori.
8: Ed è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Giù le mani dallo Jus Soli. chi nasce negli Stati Uniti ha piena cittadinanza americana. La Corte Suprema ha inflitto la più severa sconfitta a Donald Trump dopo quella con cui aveva bocciato i suoi dazi, annullando il decreto esecutivo che tentava di cancellare il 14° emendamento della Costituzione. Per Trump è l'ennesimo colpo sul piano politico, ma anche una decisa frenata alle varie iniziative più estreme nella sua offensiva contro l'immigrazione illegale e non. Il 14° emendamento era stato adottato dopo la guerra civile per garantire che i figli degli ex schiavi non fossero discriminati. Da allora in poi però è stato interpretato come la porta al sogno americano per chiunque nasca nel territorio nazionale. Infatti inizia con queste parole: tutte le persone nate e naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Trump, ai minimi storici dei consensi, incassa la nuova bocciatura della sua politica anti-immigrazione, ma infuriato prosegue per la sua strada e dice: la cittadinanza per diritto di nascita è un male assoluto, ma possiamo porvi rimedio al Congresso tramite una legge. Non è necessario alcun lungo e complesso emendamento costituzionale. Bisogna porre fine alla cittadinanza per diritto di nascita, una pratica costosa e ingiusta per il nostro paese, afferma Trump. Ma il Congresso troverà un clima diverso dai giorni del suo insediamento e con ogni probabilità da qui al midterm di novembre non avrà tempo per sfruttare un tema così divisivo.
1: Meteo.
10: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
11: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I bomber non tradiscono, è una delle certezze del mondiale di calcio in corso, e allora con Mbappé e Haaland in campo il risultato è quasi certo. La Francia travolge 3-0 la Svezia e passa agli ottavi, dove affronterà il Paraguay. Apre le danze Mbappé al 45esimo, nella ripresa il raddoppio di Barcola e il definitivo tris di Mbappé, che con 6 gol appaia Messi nella classifica marcatori del torneo, e arriva a quota 5 Erling Haaland, che segna il gol che proietta la Norvegia agli ottavi contro il Brasile. Nella sfida con la Costa d'Avorio, scandinavi in vantaggio con Nusa, raggiunti da Diallo a 4 minuti dai supplementari, la rete del bomber del City per il definitivo 2-1. Qualificazione centrata anche dal Messico, che all'Azteca liquida 2-0 l'Ecuador con le reti di Quiñones e Jiménez. Negli ottavi affronterà la vincente di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, di fronte stasera dalle 18. Stasera altre due sfide dei sedicesimi: alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti minorenne. La giovane, ascoltata come testimone, avrebbe smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri 3 calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis. A Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14:30. In campo anche Cobolli, nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per l'oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1, al termine di un martedì dal bilancio positivo per i nostri tennisti. Su tutti Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. contro copertina dedicata a Marcel Jacobs, tornato ad allenarsi con Paolo Camossi. L'olimpionico di Tokyo vive finora una stagione in crescendo. Obiettivo: gli europei di agosto in Inghilterra. Sentiamo da Gianni De Gaetano.
12: I cinque cerchi da tempo scolpiti sul cuore, adesso ce l'ha tatuati sul braccio Marcel Jacobs, indimenticabile eroe olimpico di Tokyo, che a Parigi sui 100 ha mostrato il bicipite dopo aver fermato il cronometro sul 9,96, tempo in stile Noah Lyles, suo erede a Parigi, poker mondiale sui 200. Pensavo a qualcosa di meglio, non sono sorpreso, racconta non senza orgoglio lo sprinter azzurro. Fisicamente sto bene dopo il Golden Gala. Ho lavorato per tornare a correre facile, lasciandomi andare anche nella seconda parte di gara. Dalla Diamond League, sotto la Torre Eiffel, a Eisenstadt, 50 km da Vienna, teatro stasera della tappa Silver del Continental Tour. L'obiettivo di Jacobs è fissato adesso sugli europei di Birmingham, in calendario dal 10 al 16 agosto. La caccia alla tripletta d'oro come i miti Borzov e Christie. Ci terrei molto, negli ultimi mesi mi è tornata fame, tanta fame, e se riuscissi a fare il tris, chissà che poi non punti a Chorzów 2028. E stasera, oltre 9 mesi dopo, torna in pista nei 200 anche Filippo Tortu.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 10 e 44 minuti.
1: News.
13: Buona giornata dalla redazione. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessie Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console. La notizia anticipata sui social da chi l'ha visto viene confermata da fonti che seguono la vicenda, che si fa notare attualmente in evoluzione, sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare, pur mantenendo aperta l'opzione militare. Il vicepresidente J.D. Vance ha dichiarato che il presidente Donald Trump punta ad un accordo che preveda impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato nei giorni scorsi l'ipotesi di una guerra su vasta scala contro l'Iran, ma ha deciso per il momento di proseguire con la via diplomatica e non considera un problema un eventuale slittamento dei negoziati oltre la scadenza del 18 agosto. In Venezuela, adesso, dove inizia a diminuire l'intensità delle scosse di assestamento seguite al devastante sisma della scorsa settimana, il servizio.
14: Le autorità riferiscono che le scosse di assestamento stanno progressivamente diminuendo, sia per frequenza che per intensità, anche se il rischio non è ancora del tutto superato. Sono stati allestiti 69 rifugi per gli sfollati e prosegue il ripristino delle reti telefoniche nell'area di La Guaira, mentre continuano le operazioni di ricerca delle squadre di soccorso nazionali e internazionali.
13: Le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta Europa in questo momento i pronto soccorso si stanno riempendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record. L'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore, lo afferma in una nota il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando la necessità di potenziare le misure di prevenzione e annunciando la convocazione il prossimo 6 luglio dei responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella regione europea per una riunione di verifica d'emergenza. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura del capoluogo pugliese ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi alla base motivi passionali. Signorile è stato raggiunto da diversi proiettili mentre in sella alla sua bici stava percorrendo via De Marini nel quartiere Carbonara di Bari. Lo sport e il basket: LeBron James sarà ancora in campo nella stagione 2026-2027, ma non lo farà con la maglia dei Los Angeles Lakers. Niente ritiro quindi per il re dell'NBA. Ad annunciarlo è stato il CEO di Clutch Sports, Rich Paul, a ESPN. James, 42 anni, a dicembre ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficiale ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco con i Golden State Warriors. Motori, la MotoGP Yamaha ha annunciato che Fabio Quartararo e Alex Rins concluderanno la loro collaborazione col team Monster Energy in MotoGP al termine della stagione in corso. Entrato a far parte del progetto Yamaha Factory Racing MotoGP nel 2019, il francese Quartararo ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e soprattutto il titolo mondiale della classe regina nel 2021. Rins è entrato nel box Yamaha MotoGP nel 2024 portando con sé una vasta esperienza e dopo aver vinto diverse gare. Nel corso della sua permanenza in Yamaha, lo spagnolo ha contribuito allo sviluppo della moto nonché alle prestazioni complessive del team, afferma una nota del marchio giapponese. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo.
10: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. Mondiale di calcio in primo piano, la Francia vince contro la Svezia per 3-0 e i transalpini passano agli ottavi di finale dove affronteranno il Paraguay. I galletti d'Oltralpe hanno tutto per vincere questo mondiale, fenomeni in tutti i reparti e soprattutto due squadre di alto livello considerando l'intera rosa. Contro gli scandinavi non c'è stata partita, Mbappé e Olise sono letteralmente ingiocabili. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si qualifica agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Attende ora la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo in campo oggi alle 18 ora italiana. Il calcio italiano ora, come comunicato dalla UEFA, la Juventus è entrata in regime di settlement agreement dopo le violazioni delle norme relative al fair play finanziario. Nello specifico, la Juventus è stata multata dalla UEFA per la mancata osservanza del principio di rapporti tra ricavi e costo squadra nelle ultime tre stagioni con una multa da 20 milioni di cui 6 incondizionati a una quota certa della sanzione e altri 14 condizionati, cioè legati al raggiungimento o meno di determinati obiettivi concordati con la UEFA. In pratica il club dovrà dimostrare nei prossimi anni un progressivo miglioramento dei propri conti fino al completo rientro nei limiti previsti dal regolamento. Il tennis ora, il torneo di Wimbledon degli italiani inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accede al secondo turno. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi contro il francese Alice. Nelle femminile avanzano Caterina Grant e Jasmine Paolini. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. L'azzurro cede il primo set all'argentino, poi vince al tie break il secondo e porta a casa il terzo. A quel punto però il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Anche Jannik Sinner torna in campo oggi, lo farà contro il portoghese Borges. Il match è in programma alle 14:30 sul campo centrale. Il basket ora con l'NBA. LeBron James lascia i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni culminate con il titolo nel 2020, ma non il basket. La stella NBA giocherà in un'altra franchigia la sua 24esima stagione, un record assoluto. Niente ritiro dunque per il re dell'NBA, che ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
15: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità, e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadrà il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è pertanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 10 e 56 minuti.
1: News.
16: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Difficoltà per il presidente USA anche sul fronte delle trattative con l'Iran. Il servizio è di Laura Supino.
17: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia: si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti, il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
16: Nella tragedia del Venezuela altri salvataggi miracolosi, due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti accertati è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 i dispersi, più di 10.000 i feriti. Secondo un report NASA, gli edifici distrutti sono oltre 60.000, ma in tutta la regione della Guaira le scosse di assestamento si susseguono, provocando altri crolli e rendendo ancora più difficili i soccorsi. Tra gli italiani i morti sarebbero una quindicina. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
18: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera, a partire dall'Italia. Un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni, e valori simili sono stati registrati nella capitale anche ieri. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità. Diversi decessi legati alle temperature estreme, tra cui un bracciante agricolo di 55 anni nel Mantovano e un operaio 60enne nel Trevigiano. L'afa dunque resta intensa con notti tropicali, ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministero della Salute, oggi 1 luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta: Catania e Reggio Calabria. Intanto anche l'OMS è in allarme perché molti paesi europei non hanno strutture progettate per temperature così elevate e gli ospedali, per esempio, sono sotto pressione. Convocata per il 6 luglio una riunione d'emergenza.
16: Legge elettorale: Giorgia Meloni decisa a portare a termine la riforma, ma tra i partiti di maggioranza, nonostante il vertice di ieri in via della Scrofa, manca ancora un accordo sul nodo della reintroduzione delle preferenze. Mentre si lavora ad una mediazione, alla Camera l'esame del testo slitta dal 7 al 14 luglio. Al lavoro anche le opposizioni per coordinare le azioni di contrasto alla legge. Ormai è chiaro che Meloni punta ad assicurarsi la maggioranza per prendersi il Quirinale fra 3 anni, accusano le opposizioni. È interessata solo al potere e non ai problemi degli italiani, l'affondo della segretaria del PD Elish Line.
19: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, in un paese in cui una lista d'attesa per una gastroscopia può arrivare ad 1 anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Ecco, vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi degli italiani, anziché tenere in ostaggio le istituzioni e il Parlamento per curarsi dei problemi loro.
16: 4 arresti per l'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. Sono accusati di esplosivo e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate, dietro compenso di migliaia di euro. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire se ci siano altri livelli, la reazione del giornalista che ha ringraziato gli inquirenti. Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani, in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mai avuto rapporti con una minorenne, la linea anche della difesa del calciatore.
20: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
16: Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador.
20: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
16: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 e 3 minuti.
3: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Tensione altissima tra Papa Leone e i lefebvriani che oggi consacrano 4 vescovi nel seminario svizzero di Icon. Vi prego con il cuore tornate indietro. Lacerare la tunica inconsutibile di Cristo è un peccato di estrema gravità, si legge nella lettera che Papa Leone ha inviato nei giorni scorsi al superiore della fraternità sacerdotale San Pio X, Don Davide Pagliarani, per invitare con un umilissimo appello i ribelli tradizionalisti a recedere dalle 4 consacrazioni episcopali illegittime, poiché sprovviste del mandato pontificio.
5: La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia, perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia, dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console. Il governo al più alto livello sta seguendo, secondo quanto appreso, il caso. La 27enne sanremese è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavoro forzati per il reato di adulterio.
6: I carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove poco prima una bambina di 2 anni, accompagnata dalla propria madre, era risultata positiva al principale principio psicoattivo presente nella cannabis. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che, riferiscono i militari, un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali.
5: Un bambino di 5 mesi è morto dopo essere rimasto gravemente ferito in uno scontro tra 2 auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì nel Pavese. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle 2 vetture coinvolte nell'incidente, insieme alla sua mamma. La donna di 35 anni è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri 2 uomini coinvolti nell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per fare luce sulle cause dello schianto avvenuto lungo la tangenziale Casteggio Voghera.
6: 5 persone fermate per tentato omicidio e altri reati e una 6ª per favoreggiamento nelle indagini della polizia catanese sulla sparatoria in cui sono rimasti feriti 3 minorenni l'11 giugno nel capoluogo etneo. Un comando di 6 persone in scooter ha aperto il fuoco su un gruppo di ragazzi in strada. 2 di questi hanno risposto al fuoco. Sul posto trovati numerosi bossoli. La spedizione sarebbe maturata nel clan Cappello Bonaccorsi per tensioni interne. Un uomo avrebbe dato direttive dal carcere.
5: Lo sport: Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti, sono Martin e Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Fabio Quartararo ed Alex Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP nel 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo.
6: È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Sport.
9: Bentrovati da Gerardo De Vivo. I bomber non tradiscono, è una delle certezze del mondiale di calcio in corso, e allora con Mbappé e Haaland in campo il risultato è quasi certo. La Francia travolge 3-0 la Svezia e passa agli ottavi, dove affronterà il Paraguay. Apre le danze Mbappé al 45esimo, nella ripresa il raddoppio di Barcolà e il definitivo tris di Mbappé, che con 6 gol appaia Messi nella classifica marcatori del torneo, e arriva a quota 5 Erling Haaland, che segna il gol che proietta la Norvegia agli ottavi contro il Brasile. Nella sfida con la Costa d'Avorio, scandinavi in vantaggio con Nusa, raggiunti da Diallo a 4 minuti dai supplementari, la rete del bomber del City per il definitivo 2-1. Qualificazione centrata anche dal Messico, che all'Azteca liquida 2-0 l'Ecuador con le reti di Quiñones e Jiménez. Negli ottavi affronterà la vincente di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, di fronte stasera dalle 18. Stasera altre due sfide dei sedicesimi: alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti minorenne. La giovane, ascoltata come testimone, avrebbe smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri tre calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis. A Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14:30. In campo anche Cobolli, nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per l'oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1, al termine di un martedì dal bilancio positivo per i nostri tennisti. Su tutti Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 11:10.
3: News.
10: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In Israele un cittadino statunitense di 20 anni residente nell'area di Gerusalemme sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza, con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran, dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di aver fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. Diverse perquisizioni sarebbero state effettuate nelle ultime ore in Francia, Spagna, Italia e Belgio nell'ambito dell'indagine della Procura europea su un presunto uso improprio di fondi europei da parte del gruppo Identità e Democrazia del Parlamento europeo, di cui dal 2019 al 2024 fece parte anche il Rassemblement National di Marine Le Pen. Il procedimento sarebbe stato avviato a luglio del 2025 a seguito della presentazione di una relazione della Direzione degli Affari Finanziari del Parlamento europeo, e riguarderebbe 4,33 milioni di euro che il gruppo Identità e Democrazia avrebbe speso indebitamente, di quelli versati dall'Europarlamento per assicurare il funzionamento. Le operazioni sono state coordinate dall'Ufficio Centrale per la Lotta alla Corruzione e Reati Finanziari e Fiscali, con il sostegno di altri servizi. Da oggi comprare online da siti extra europei sarà più costoso. Entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori. La politica e le forze di opposizione hanno convenuto di fare un'opposizione congiunta con emendamenti soppressivi e, per quanto ci riguarda, con un'alternativa alla loro proposta che nasconde un premierato. Dobbiamo contrastare tutti ed essere pronti al ricorso alla Corte Costituzionale, così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo ad un'iniziativa sulla legge elettorale organizzata da Fondazione Demo a Roma. Nel Pavese è morto il bimbo rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la tangenziale Casteggio Voghera a Montebello della Battaglia. Il piccolo, di appena 5 mesi, era ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nell'incidente insieme alla sua mamma, la donna 35 anni, e attualmente ricoverata in prognosi riservata, meno gravi le condizioni di altri due uomini coinvolti nell'incidente. Siamo allo sport e il calcio, altri verdetti e mondiali, il servizio della redazione.
8: La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador.
10: Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre sfide in campo: alle 18 Inghilterra Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio Senegal, alle 2 di notte di scena Stati Uniti Bosnia Erzegovina. Intanto l'allenatore dell'Olanda Ronald Koeman ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dei mondiali per opera del Marocco ai sedicesimi di finale. L'Olanda aveva tutte le carte in regola per fare un bel percorso nel torneo, ma il Marocco l'ha battuta per 3-2 rigori dopo che la partita di lunedì a Monterrey si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
7: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I bomber non tradiscono è una delle certezze del mondiale di calcio in corso, e allora con Mbappé e Haaland in campo il risultato è quasi certo. La Francia travolge 3-0 la Svezia e passa agli ottavi, dove affronterà il Paraguay. Apre le danze Mbappé al 45esimo, nella ripresa il raddoppio di Barcola e il definitivo tris di Mbappé, che con 6 gol appaia Messi nella classifica marcatori del torneo, e arriva a quota 5 Erling Haaland, che segna il gol che proietta la Norvegia agli ottavi contro il Brasile. Nella sfida con la Costa d'Avorio, scandinavi in vantaggio con Nusa, raggiunti da Diallo a 4 minuti dai supplementari, la rete del bomber del City per il definitivo 2-1. Qualificazione centrata anche dal Messico, che all'Azteca liquida 2-0 l'Ecuador con le reti di Quiñones e Jiménez. Negli ottavi affronterà la vincente di Inghilterra Repubblica Democratica del Congo, di fronte stasera dalle 18. Stasera altre due sfide dei sedicesimi: alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti minorenne. La giovane, ascoltata come testimone, avrebbe smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri 3 calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis: a Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14:30. In campo anche Cobolli, nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per l'oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-1, al termine di un martedì dal bilancio positivo per i nostri tennisti. Su tutti Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
12: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità, e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGIL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadranno il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è per tanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 11:20.
3: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Tensione altissima tra Papa Leone e i lefebvriani che oggi consacrano 4 vescovi nel seminario svizzero di Icon. Vi prego con il cuore tornate indietro. Lacerare la tunica inconsutibile di Cristo è un peccato di estrema gravità, si legge nella lettera che Papa Leone ha inviato nei giorni scorsi al superiore della fraternità sacerdotale San Pio X, Don Davide Pagliarani, per invitare con un umilissimo appello i ribelli tradizionalisti a recedere dalle 4 consacrazioni episcopali illegittime, poiché sprovviste del mandato pontificio.
5: La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia, perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia, dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console. Il governo al più alto livello sta seguendo, secondo quanto appreso, il caso. La 27enne sanremese è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavoro forzati per il reato di adulterio.
6: I carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove poco prima una bambina di 2 anni, accompagnata dalla propria madre, era risultata positiva al principale principio psicoattivo presente nella cannabis. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che, riferiscono i militari, un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito inserito una piccolissima quantità. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali.
5: Un bambino di 5 mesi è morto dopo essere rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì nel Pavese. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nell'incidente insieme alla sua mamma. La donna di 35 anni attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri due uomini coinvolti nell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per fare luce sulle cause dello schianto avvenuto lungo la tangenziale Casteggio-Voghera.
6: 5 persone fermate per tentato omicidio e altri reati e una sesta per favoreggiamento nelle indagini della polizia catanese sulla sparatoria in cui sono rimasti feriti 3 minorenni l'11 giugno nel capoluogo etneo. Un comando di 6 persone in scooter ha aperto il fuoco su un gruppo di ragazzi in strada. 2 di questi hanno risposto al fuoco. Sul posto trovati numerosi bossoli. La spedizione sarebbe maturata nel clan Cappello Bonaccorsi per tensioni interne. Un uomo avrebbe dato direttive dal carcere.
5: Lo sport: Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti. Sono Martin e Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Fabio Quartararo ed Alex Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP nel 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo.
6: È tutto, a più tardi.
13: Meteo.
7: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
13: Sport.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I bomber non tradiscono, è una delle certezze del mondiale di calcio in corso, e allora con Mbappé e Haaland in campo il risultato è quasi certo. La Francia travolge 3-0 la Svezia e passa agli ottavi, dove affronterà il Paraguay. Apre le danze Mbappé al 45esimo, nella ripresa il raddoppio di Barcolà e il definitivo tris di Mbappé, che con 6 gol appaia Messi nella classifica marcatori del torneo, e arriva a quota 5 Erling Haaland, che segna il gol che proietta la Norvegia agli ottavi contro il Brasile. Nella sfida con la Costa d'Avorio, scandinavi in vantaggio con Nusa, raggiunti da Diallo a 4 minuti dai supplementari, la rete del bomber del City per il definitivo 2-1. Qualificazione centrata anche dal Messico, che all'Azteca liquida 2-0 l'Ecuador con le reti di Quiñones e Jiménez. Negli ottavi affronterà la vincente di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, di fronte stasera dalle 18. Stasera altre 2 sfide dei sedicesimi: alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti minorenne. La giovane, ascoltata come testimone, avrebbe smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri 3 calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis: a Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per l'oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-1 al termine di un martedì dal bilancio positivo per i nostri tennisti. Su tutti Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: News.
10: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In Israele un cittadino statunitense di 20 anni residente nell'area di Gerusalemme sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di aver fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. Diverse perquisizioni sarebbero state effettuate nelle ultime ore in Francia, Spagna, Italia e Belgio nell'ambito dell'indagine della Procura Europea su un presunto uso improprio di fondi europei da parte del gruppo Identità e Democrazia del Parlamento Europeo, di cui dal 2019 al 2024 fece parte anche il Rassemblement National di Marine Le Pen. Il procedimento sarebbe stato avviato a luglio del 2025 a seguito della presentazione di una relazione della Direzione degli Affari Finanziari del Parlamento Europeo e riguarderebbe 4,33 milioni di euro che il gruppo Identità e Democrazia avrebbe speso indebitamente di quelli versati dall'Europarlamento per assicurare il funzionamento. Le operazioni sono state coordinate dall'Ufficio Centrale per la Lotta alla Corruzione e Reati Finanziari e Fiscali con il sostegno di altri servizi. Da oggi comprare online da siti extra europei sarà più costoso. Entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce, con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori. La politica e le forze di opposizione hanno convenuto di fare un'opposizione congiunta con emendamenti soppressivi e, per quanto ci riguarda, con un'alternativa alla loro proposta che nasconde un premierato. Dobbiamo contrastare tutti ed essere pronti al ricorso alla Corte Costituzionale, così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo ad un'iniziativa sulla legge elettorale organizzata da Fondazione Demo a Roma. Nel Pavese è morto il bimbo rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la tangenziale Casteggio Voghera a Montebello della Battaglia. Il piccolo, di appena 5 mesi, era ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nel scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la tangenziale Casteggio Voghera a Montebello della Battaglia. Il piccolo, di appena 5 mesi, era ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nell'incidente insieme alla sua mamma, la donna 35 anni.

0: Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre sfide in campo alle 18, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, alle 22, Belgio, Senegal, alle 2 di notte di scena, Stati Uniti, Bosnia, Erzegovina. Intanto l'allenatore dell'Olanda, Ronald Koeman, ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dei mondiali per opera del Marocco ai 16esimi di finale. L'Olanda aveva tutte le carte in regola per fare un bel percorso nel torneo, ma il Marocco l'ha battuta per 3-2 ai rigori dopo che la partita di lunedì a Monterrey si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 e 30 minuti.
1: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Tensione altissima tra Papa Leone e i lefebvriani che oggi consacrano 4 vescovi nel seminario svizzero di Icon. Vi prego con il cuore tornate indietro. Lacerare la tunica inconsutibile di Cristo è un peccato di estrema gravità, si legge nella lettera che Papa Leone ha inviato nei giorni scorsi al superiore della fraternità sacerdotale San Pio X, Don Davide Pagliarani, per invitare con un umilissimo appello i ribelli tradizionalisti a recedere dalle 4 consacrazioni episcopali illegittime, poiché sprovviste del mandato pontificio.
6: La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia, perché è coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia, dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console. Il governo al più alto livello sta seguendo, secondo quanto appreso, il caso. La 27enne sanremese è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavoro forzati per il reato di adulterio.
7: I carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove poco prima una bambina di 2 anni, accompagnata dalla propria madre, era risultata positiva al principale principio psicoattivo presente nella cannabis. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che, riferiscono i militari, un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. La vicenda è stata segnalata alla procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali.
6: Un bambino di 5 mesi è morto dopo essere rimasto gravemente ferito in uno scontro tra 2 auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì nel Pavese. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle 2 vetture coinvolte nell'incidente, insieme alla sua mamma. La donna di 35 anni, attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri 2 uomini coinvolti nell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per fare luce sulle cause dello schianto avvenuto lungo la tangenziale Casteggio Voghera.
7: 5 persone fermate per tentato omicidio e altri reati e 1/6 per favoreggiamento nelle indagini della polizia catanese sulla sparatoria in cui sono rimasti feriti 3 minorenni l'11 giugno nel capoluogo etneo. Un commando di 6 persone in scooter ha aperto il fuoco su un gruppo di ragazzi in strada. 2 di questi hanno risposto al fuoco. Sul posto trovati numerosi bossoli. La spedizione sarebbe maturata nel clan Cappello Bonaccorsi per tensioni interne. Un uomo avrebbe dato direttive dal carcere.
6: Lo sport. Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti. Sono Martin e Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Fabio Quartararo ed Alex Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP nel 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo.
7: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale

0: e sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. I bomber non tradiscono, è una delle certezze del mondiale di calcio in corso. E allora, con Mbappé e Haaland in campo, il risultato è quasi certo. La Francia travolge 3-0 la Svezia e passa agli ottavi, dove affronterà il Paraguay. Apre le danze Mbappé al 45esimo. Nella ripresa, il raddoppio di Barcolà e il definitivo tris di Mbappé, che con 6 gol appaia Messi nella classifica marcatori del torneo. E arriva a quota 5 Erling Haaland, che segna il gol che proietta la Norvegia agli ottavi contro il Brasile. Nella sfida con la Costa d'Avorio, scandinavi in vantaggio con Nusa, raggiunti da Diallo a 4 minuti dai supplementari, la rete del bomber del City per il definitivo 2-1. Qualificazione centrata anche dal Messico, che all'Azteca liquida 2-0 l'Ecuador con le reti di Quiñones e Jiménez. Negli ottavi affronterà la vincente di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, di fronte stasera dalle 18. Stasera altre due sfide dei sedicesimi, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti minorenne. La giovane, ascoltata come testimone, avrebbe smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri 3 calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis: a Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14:30. In campo anche Cobolli, nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per l'oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-1, al termine di un martedì dal bilancio positivo per i nostri tennisti. Su tutti Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 11 e 37 minuti.
2: News.
4: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In Israele un cittadino statunitense di 20 anni residente nell'area di Gerusalemme sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza, con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran, dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di aver fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. Diverse perquisizioni sarebbero state effettuate nelle ultime ore in Francia, Spagna, Italia e Belgio nell'ambito dell'indagine della Procura europea su un presunto uso improprio di fondi europei da parte del gruppo Identità e Democrazia del Parlamento europeo, di cui dal 2019 al 2024 fece parte anche il Rassemblement National di Marine Le Pen. Il procedimento sarebbe stato avviato a luglio del 2025 a seguito della presentazione di una relazione della Direzione degli Affari Finanziari del Parlamento europeo e riguarderebbe 4,33 milioni di euro che il gruppo Identità e Democrazia avrebbe speso indebitamente e di quelli versati dall'Europarlamento per assicurare il funzionamento. Le operazioni sono state coordinate dall'Ufficio Centrale per la Lotta alla Corruzione e Reati Finanziari e Fiscali, con il sostegno di altri servizi. Da oggi comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce, con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori. La politica e le forze di opposizione hanno convenuto di fare un'opposizione congiunta con emendamenti soppressivi e, per quanto ci riguarda, con un'alternativa alla loro proposta che nasconde un premierato. Dobbiamo contrastare tutti ed essere pronti al ricorso alla Corte Costituzionale, così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo ad un'iniziativa sulla legge elettorale organizzata organizzata da Fondazione Demo a Roma. Nel pavese è morto il bimbo rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la tangenziale Casteggio Voghera a Montebello della Battaglia. Il piccolo di appena 5 mesi era ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nell'incidente insieme alla sua mamma, la donna 35 anni e attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni di altri due uomini coinvolti nell'incidente. Siamo allo sport e il calcio, altri verdetti e mondiali, il servizio della redazione.
5: La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador.
4: Tra la serata di oggi e la notte italiana altre 3 sfide in campo alle 18, Inghilterra Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio Senegal, alle 2 di notte di scena Stati Uniti Bosnia Erzegovina. Intanto l'allenatore dell'Olanda Ronald Koeman ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dei mondiali per opera del Marocco ai 16esimi di finale. L'Olanda aveva tutte le carte in regola per fare un bel percorso nel torneo, ma il Marocco l'ha battuta per 3-2 rigori dopo che la partita di lunedì a Monterrey si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
0: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I bomber non tradiscono è una delle certezze del mondiale di calcio in corso e allora con Mbappé e Haaland in campo il risultato è quasi certo. La Francia travolge 3-0 la Svezia e passa agli ottavi dove affronterà il Paraguay. Apre le danze Mbappé al 45esimo, nella ripresa il raddoppio di Barcolà e il definitivo tris di Mbappé che con 6 gol appaia Messi nella classifica marcatori del torneo e arriva a quota 5 Erling Haaland che segna il gol che proietta la Norvegia agli ottavi contro il Brasile. Nella sfida con la Costa d'Avorio, scandinavi in vantaggio con Nusa, raggiunti da Diallo, a 4 minuti dai supplementari la rete del bomber del City per il definitivo 2-1. Qualificazione centrata anche dal Messico, che all'Azteca liquida 2-0 l'Ecuador con le reti di Quiñones e Jiménez. Negli ottavi affronterà la vincente di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, di fronte stasera dalle 18. Stasera altre 2 sfide dei 16esimi, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti minorenne. La giovane, ascoltata come testimone, avrebbe smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri 3 calciatori, Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis, a Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per l'oscurità con l'italiano in vantaggio 2-7-1, al termine di un martedì dal bilancio positivo per i nostri tennisti. Su tutti Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmin Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
7: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità, e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadranno il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è per tanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 11 e 47 minuti.
2: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Tensione altissima tra Papa Leone e i lefebvriani che oggi consacrano 4 vescovi nel seminario svizzero di Icon. Vi prego con il cuore tornate indietro. Lacerare la tunica inconsutibile di Cristo è un peccato di estrema gravità, si legge nella lettera che Papa Leone ha inviato nei giorni scorsi al superiore della fraternità sacerdotale San Pio X, Don Davide Pagliarani, per invitare con un umilissimo appello i ribelli tradizionalisti a recedere dalle 4 consacrazioni episcopali illegittime, poiché sprovviste del mandato pontificio.
8: La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia, perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia, dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console. Il governo al più alto livello sta seguendo, secondo quanto appreso, il caso. La 27enne sanremese è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavoro forzati per il reato di adulterio.
9: I carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove poco prima una bambina di 2 anni, accompagnata dalla propria madre, era risultata positiva al principale principio psicoattivo presente nella cannabis. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che, riferiscono i militari, un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito inserito una piccolissima quantità. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali.
8: Un bambino di 5 mesi è morto dopo essere rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì nel Pavese. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nell'incidente insieme alla sua mamma. La donna di 35 anni è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri due uomini coinvolti nell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per fare luce sulle cause dello schianto avvenuto lungo la tangenziale Casteggio Voghera.
9: 5 persone fermate per tentato omicidio e altri reati e una sesta per favoreggiamento nelle indagini della polizia catanese sulla sparatoria in cui sono rimasti feriti 3 minorenni l'11 giugno nel capoluogo etneo. Un comando di 6 persone in scooter ha aperto il fuoco su un gruppo di ragazzi in strada. 2 di questi hanno risposto al fuoco. Sul posto trovati numerosi bossoli. La spedizione sarebbe maturata nel clan Cappello Bonaccorsi per tensioni interne. Un uomo avrebbe dato direttive dal carcere.
8: Lo sport Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti. Sono Martin e Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Fabio Quartararo ed Alex Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP nel 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo.
9: È tutto, a più tardi.
2: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmin Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
0: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: News.
4: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In Israele un cittadino statunitense di 20 anni residente nell'area di Gerusalemme sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di aver fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. Diverse perquisizioni sarebbero state effettuate nelle ultime ore in Francia, Spagna, Italia e Belgio nell'ambito dell'indagine della Procura Europea su un presunto uso improprio di fondi europei da parte del gruppo Identità e Democrazia del Parlamento Europeo, di cui dal 2019 al 2024 fece parte anche il Rassemblement National di Marine Le Pen. Il procedimento sarebbe stato avviato a luglio del 2025 a seguito della presentazione di una relazione della Direzione degli Affari Finanziari del Parlamento Europeo e riguarderebbe 4,33 milioni di euro che il gruppo Identità e Democrazia avrebbe speso indebitamente di quelli versati dall'Europarlamento per assicurare il funzionamento. Le operazioni sono state coordinate dall'Ufficio Centrale per la Lotta alla Corruzione e Reati Finanziari e Fiscali con il sostegno di altri servizi. Da oggi comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori. La politica e le forze di opposizione hanno convenuto di fare un'opposizione congiunta con emendamenti soppressivi e per quanto ci riguarda con un'alternativa alla loro proposta che nasconde un premierato. Dobbiamo contrastare tutti ed essere pronti al ricorso alla Corte Costituzionale, così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo ad un'iniziativa sulla legge elettorale organizzata da Fondazione Demo a Roma. Nel Pavese è morto il bimbo rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la tangenziale Casteggio Voghera a Montebello della Battaglia. Il piccolo di appena 5 mesi era ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nell'incidente insieme alla sua mamma, la donna 35 anni e attualmente ricoverata in prognosi riservata, meno gravi le condizioni di altri due uomini coinvolti nell'incidente. Siamo allo sport e il calcio, altri verdetti e mondiali, il servizio della redazione.
5: La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador.
4: Tra la serata di oggi e la notte italiana altre 3 sfide in campo alle 18, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio, Senegal, alle 2 di notte di scena Stati Uniti, Bosnia, Erzegovina. Intanto l'allenatore dell'Olanda, Ronald Koeman, ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dei mondiali per opera del Marocco ai 16esimi di finale. L'Olanda aveva tutte le carte in regola per fare un bel percorso nel torneo, ma il Marocco l'ha battuta per 3-2 rigori dopo che la partita di lunedì a Monterrey si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I bomber non tradiscono è una delle certezze del mondiale di calcio in corso e allora con Mbappé e Haaland in campo il risultato è quasi certo. La Francia travolge 3-0 la Svezia e passa agli ottavi dove affronterà il Paraguay. Apre le danze Mbappé al 45esimo, nella ripresa il raddoppio di Barcola e il definitivo tris di Mbappé che con 6 gol appaia Messi nella classifica marcatori del torneo e arriva a quota 5 Erling Haaland che segna il gol che proietta la Norvegia agli ottavi contro il Brasile nella sfida con la Costa d'Avorio. Scandinavi in vantaggio con Nusa raggiunti da Diallo a 4 minuti dai supplementari, la rete del bomber del City per il definitivo 2-1. Qualificazione centrata anche dal Messico che all'Azteca liquida 2-0 l'Ecuador con le reti di Quiñones e Jiménez. Negli ottavi affronterà la vincente di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo di fronte stasera dalle 18. Stasera altre 2 sfide dei 16esimi, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti minorenne. La giovane, ascoltata come testimone, avrebbe smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri 3 tre calciatori, Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis, a Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per l'oscurità con l'italiano in vantaggio 2-1 al termine di un martedì dal bilancio positivo per i nostri tennisti. Su tutti Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 12 ed un minuto.
2: News.
8: Ben trovati dalla redazione.
9: La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
8: Dopo l'intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Mouda, avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
9: Colloqui indiretti o di basso livello oggi a Doha fra Stati Uniti e Iran, lo ha detto all'agenzia France Press un anonimo diplomatico informato dei fatti. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan per colloqui tecnici indiretti sul memorandum d'intesa e sul consolidamento dei progressi compiuti al vertice del lago di Lucerna, ha detto la fonte. Ieri gli inviati americani Kushner, Whitcomb hanno incontrato l'emirato Altani, non parteciperanno al tavolo di oggi.
8: Un escursionista irlandese di 63 anni, residente con la moglie italiana Gorizia, è morto ieri sul Monte Lagna in Carnia, a Udine. La moglie ha dato l'allarme in serata non vedendolo rientrare. Lui le aveva detto al telefono di essersi perso, ma che aveva alla fine raggiunto la cresta, poi non le aveva più risposto. Una perlustrazione aerea ha avvistato il corpo 200 metri sotto la cima, sul versante nord della montagna. Da capire se l'escursionista sia scivolato o sia stato colpito da un malore improvviso.
9: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia un una rivalutazione.
8: I mondiali, la Francia ai sedicesimi travolge la Svizzera 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 12:07.
2: News.
4: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In Israele un cittadino statunitense di 20 anni residente nell'area di Gerusalemme sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza, con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran, dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di aver fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. Diverse perquisizioni sarebbero state effettuate nelle ultime ore in Francia, Spagna, Italia e Belgio nell'ambito dell'indagine della Procura Europea su un presunto uso improprio di fondi europei da parte del gruppo Identità e Democrazia del Parlamento Europeo, di cui dal 2019 al 2024 fece parte anche il Rassemblement National di Marine Le Pen. Il procedimento sarebbe stato avviato a luglio del 2025 a seguito della presentazione di una relazione della Direzione degli Affari Finanziari del Parlamento Europeo e riguarderebbe 4,33 milioni di euro che il gruppo Identità e Democrazia avrebbe speso indebitamente di quelli versati dall'Europarlamento per assicurare il funzionamento. Le operazioni sono state coordinate dall'Ufficio Centrale per la Lotta alla Corruzione e Reati Finanziari e Fiscali con il sostegno di altri servizi. Da oggi comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce, con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori. La politica e le forze di opposizione hanno convenuto di fare un'opposizione congiunta con emendamenti soppressivi e, per quanto ci riguarda, con un'alternativa alla loro proposta che nasconde un premierato. Dobbiamo contrastare tutti ed essere pronti al ricorso alla Corte Costituzionale, così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo ad un'iniziativa sulla legge elettorale organizzata da Fondazione Demo a Roma. Nel Pavese è morto il bimbo rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la tangenziale Casteggio Voghera a Montebello della Battaglia. Il piccolo, di appena 5 mesi, era ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nell'incidente insieme alla sua mamma, la donna 35 anni, e attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni di altri due uomini coinvolti nell'incidente. Siamo allo sport e il calcio, altri verdetti e mondiali, il servizio della redazione.
5: La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador.
4: Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre 3 sfide in campo: alle 18 Inghilterra Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio Senegal, alle 2 di notte di scena Stati Uniti Bosnia Erzegovina. Intanto l'allenatore dell'Olanda Ronald Koeman ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dei mondiali per opera del Marocco ai 16esimi di finale. L'Olanda aveva tutte le carte in regola per fare un bel percorso nel torneo, ma il Marocco l'ha battuta per 3-2 rigori dopo che la partita di lunedì a Monterrey si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
0: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamuda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto a allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmin Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
7: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità, e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGIL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadrà il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è pertanto tanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 12 e 17 minuti.
2: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
8: Dopo l'intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Mouda, avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
9: Colloqui indiretti o di basso livello oggi a Doha fra Stati Uniti e Iran, lo ha detto all'agenzia France Press un anonimo diplomatico informato dei fatti. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan per colloqui tecnici indiretti sul memorandum d'intesa e sul consolidamento dei progressi compiuti al vertice del lago di Lucerna, ha detto la fonte. Ieri gli inviati americani Kushner e Witkoff hanno incontrato l'emirato Al Thani, non parteciperanno al tavolo di oggi.
8: Un escursionista irlandese di 63 anni residente con la moglie italiana Gorizia è morto ieri sul Monte Lagna in Carnia, a Udine. La moglie ha dato l'allarme in serata non vedendolo rientrare. Lui le aveva detto al telefono di essersi perso, ma che aveva alla fine raggiunto la cresta, poi non le aveva più risposto. Una perlustrazione aerea ha avvistato il corpo 200 metri sotto la cima, sul versante nord della montagna, da capire se l'escursionista sia scivolato o sia stato colpito da un malore improvviso.
9: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione.
8: I mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svizzera 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di due di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: News.
4: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In Israele un cittadino statunitense di 20 anni residente nell'area di Gerusalemme sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza, con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran, dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di aver fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. Diverse perquisizioni sarebbero state effettuate nelle ultime ore in Francia, Spagna, Italia e Belgio nell'ambito dell'indagine della Procura Europea su un presunto uso improprio di fondi europei da parte del gruppo Identità e Democrazia del Parlamento Europeo, di cui dal 2019 al 2024 fece parte anche il Rassemblement National di Marine Le Pen. Il procedimento sarebbe stato avviato a luglio del 2025 a seguito della presentazione di una relazione della Direzione degli Affari Finanziari del Parlamento Europeo e riguarderebbe 4,33 milioni di euro che il gruppo Identità e Democrazia avrebbe speso indebitamente, di quelli versati dall'Europarlamento per assicurare il funzionamento. Le operazioni sono state coordinate dall'Ufficio Centrale per la Lotta alla Corruzione e Reati Finanziari e Fiscali, con il sostegno di altri servizi. Da oggi comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce, con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori. La politica e le forze di opposizione hanno convenuto di fare un'opposizione congiunta con emendamenti soppressivi e, per quanto ci riguarda, con un'alternativa alla loro proposta che nasconde un premierato. Dobbiamo contrastare tutti ed essere pronti al ricorso alla Corte Costituzionale, così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo ad un'iniziativa sulla legge elettorale organizzata da Fondazione Demo a Roma. Nel Pavese è morto il bimbo rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la tangenziale Casteggio Voghera a Montebello della Battaglia. Il piccolo, di appena 5 mesi, era ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nell'incidente insieme alla sua mamma, la donna, 35 anni, e attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni di altri due uomini coinvolti nell'incidente. Siamo allo sport e il calcio, altri verdetti e mondiali, il servizio della redazione.
5: La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador.
4: Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre 3 sfide in campo alle 18, Inghilterra Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio Senegal, alle 2 di notte di scena Stati Uniti Bosnia Erzegovina. Intanto l'allenatore dell'Olanda Ronald Koeman ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dei mondiali per opera del Marocco ai 16esimi di finale. L'Olanda aveva tutte le carte in regola per fare un bel percorso nel torneo, ma il Marocco l'ha battuta per 3-2 rigori dopo che la partita di lunedì a Monterrey si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
0: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
8: Dopo l'intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Mouda, avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
9: Colloqui indiretti o di basso livello oggi a Doha fra Stati Uniti e Iran, lo ha detto all'agenzia France Press un anonimo diplomatico informato dei fatti. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan per colloqui tecnici indiretti sul memorandum d'intesa e sul consolidamento dei progressi compiuti al vertice del lago di Lucerna, ha detto la fonte. Ieri gli inviati americani Kushner, Witkoff hanno incontrato l'emirato Altani, non parteciperanno al tavolo di oggi.
8: Un escursionista irlandese di 63 anni residente con la moglie italiana Gorizia è morto ieri sul Monte Lagna in Carnia, a Udine. La moglie ha dato l'allarme in serata non vedendolo rientrare. Lui le aveva detto al telefono di essersi perso, ma che aveva alla fine raggiunto la cresta, poi non le aveva più risposto. Una perlustrazione aerea ha avvistato il corpo 200 metri sotto la cima sul versante nord della montagna. Da capendolo rientrare, lui le aveva detto al telefono di essersi perso, ma che aveva alla fine raggiunto la cresta, poi non le aveva più risposto. Una perlustrazione aerea ha avvistato il corpo 200 metri sotto la cima, sul versante nord della montagna, da capire se l'escursionista sia scivolato o sia stato

0: Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione.
1: I mondiali, la Francia ai sedicesimi travolge la Svizzera 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono oltre 500 i volontari, collaboratori, clienti e cittadini che hanno partecipato all'edizione 2026 di Bricolage del Cuore. Un'iniziativa promossa dall'Eroa Merlin in risposta alla povertà abitativa. Il nuovo appuntamento si è contraddistinto per un'importante novità. Per la prima volta gli enti del terzo settore hanno potuto candidare direttamente i propri progetti, raccogliendo quasi 300 proposte in tempi brevissimi. Di queste, circa 40 sono state selezionate per un intervento immediato grazie al coinvolgimento di 52 negozi Leroy Merlin e di oltre 500 volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale. Un impegno collettivo che ha permesso di sostenere complessivamente oltre 1700 persone in difficoltà, oltre a 250 animali domestici. Siamo orgogliosi di celebrare un'altra importante edizione del Bricolage del Cuore, ha dichiarato Barbara Casartelli, leader impatto positivo di Leroy Merlin Italia. Vedere i nostri collaboratori, le nostre collaboratrici, clienti e partner lavorare fianco a fianco con le associazioni del territorio è la dimostrazione più concreta di come, insieme, possiamo fare la differenza.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 12 e 32 minuti.
2: News.
7: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In Israele un cittadino statunitense di 20 anni residente nell'area di Gerusalemme sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di aver fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. Diverse perquisizioni sarebbero state effettuate nelle ultime ore in Francia, Spagna, Italia e Belgio nell'ambito dell'indagine della Procura Europea su un presunto uso improprio di fondi europei da parte del gruppo Identità e Democrazia del Parlamento Europeo, di cui dal 2019 al 2024 fece parte anche il Rassemblement National di Marine Le Pen. Il procedimento sarebbe stato avviato a luglio del 2025 a seguito della presentazione di una relazione della Direzione degli Affari Finanziari del Parlamento Europeo e riguarderebbe 4,33 milioni di euro che il gruppo Identità e Democrazia avrebbe speso indebitamente di quelli versati dall'Europarlamento per assicurare il funzionamento. Le operazioni sono state coordinate dall'Ufficio Centrale per la Lotta alla Corruzione e Reati Finanziari e Fiscali con il sostegno di altri servizi. Da oggi comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce, con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori. La politica e le forze di opposizione hanno convenuto di fare un'opposizione congiunta con emendamenti soppressivi e, per quanto ci riguarda, con un'alternativa alla loro proposta che nasconde un premierato. Dobbiamo contrastare tutti ed essere pronti al ricorso alla Corte Costituzionale, così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo ad un'iniziativa sulla legge elettorale organizzata da Fondazione Demo a Roma. Nel Pavese è morto il bimbo rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la tangenziale Casteggio Voghera a Montebello della Battaglia. Il piccolo, di appena 5 mesi, era ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nell'incidente insieme

0: Insieme alla sua mamma, la donna, 35 anni, è attualmente ricoverata in prognosi riservata, meno gravi le condizioni di altri due uomini coinvolti nell'incidente. Siamo allo sport, il calcio, altri verdetti e mondiali, il servizio della redazione.
1: La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico, grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador.
0: Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre sfide in campo alle 18, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 di notte di scena Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Intanto l'allenatore dell'Olanda, Ronald Koeman, ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dei mondiali per opera del Marocco ai sedicesimi di finale. L'Olanda aveva tutte le carte in regola per fare un bel percorso nel torneo, ma il Marocco l'ha battuta per 3-2 ai rigori dopo che la partita di lunedì a Monterrey si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 e 38 minuti.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi. Siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo, ha detto il superiore della Fraternità San Pio X, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma dalla Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
5: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefreviani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del Codice di Diritto Canonico, che prevede come pena la scomunica late sentenzie per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV, che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Genève. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica sia ai vescovi che hanno presieduto l'ordinazione sia a quelli che l'hanno ricevuta. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa. Immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
3: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri italiani. Ce ne parla Laura Supino.
6: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Isha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre, Amer Hamouda, di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito, un reato che in Italia per fortuna non esiste. Lavoriamo per riportarla a casa, ha detto in una nota il ministro Tajani.
3: A Doha attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran. Si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro Altani. Non parteciperanno al tavolo di oggi. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Su Milano attesi temporali, grandinate e raffiche di vento fino a 90 km orari. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati. Una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Mondiali come nei gironi, anche nelle sfide ad eliminazione diretta, risultano decisivi i gol dei campioni. Mbappé trascina agli ottavi la Francia, Haaland la Norvegia, e questa sera tocca ad Harry Kane con l'Inghilterra. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Ha aperto la strada Leo Messi, il re segna, l'Argentina vince. Tripletta nel 3-0 con l'Algeria, doppietta nel 2-0 sull'Austria, una rete nel 3-1 contro la Giordania. 6 gol che lo portano a quota 19 nelle fasi finali dei mondiali, il migliore di sempre. Gli risponde ad ogni partita Kylian Mbappé, doppietta al Senegal e all'Iraq, 2 assist con la Norvegia, doppietta ieri contro la Svezia. Nel match valso alla Francia il pass per gli ottavi, raggiunti dalla Norvegia nel segno di chi se non lui, Erling Haaland, su alla rete decisiva nel 2-1 sulla Costa d'Avorio. Se gioca segna vale anche per lui, doppietta all'Iraq, doppietta al Senegal, il gol ricordato con la Costa d'Avorio. Nel confronto sembra esiguo il bottino di Harry Kane, 3 gol in 2 partite, una sola volta a secco. Stasera guiderà l'Inghilterra all'assalto della Repubblica Democratica del Congo nel match dei 16esimi che inizia alle 18, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia.
3: Tennis Wimbledon, dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14.30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Meteo.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
8: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità, e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadrà il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è per tanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 12 e 51 minuti.
4: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
9: La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
3: Dopo l'intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Mouda, avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
9: Colloqui indiretti o di basso livello oggi a Doha fra Stati Uniti e Iran, lo ha detto all'agenzia France Press un anonimo diplomatico informato dei fatti. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan per colloqui tecnici indiretti sul memorandum d'intesa e sul consolidamento dei progressi compiuti al vertice del lago di Lucerna, ha detto la fonte. Ieri gli inviati americani Kushner, Witkoff hanno incontrato l'emirato Altani, non parteciperanno al tavolo di oggi.
3: Un escursionista irlandese di 63 anni residente con la moglie italiana Gorizia è morto ieri sul Monte Lagna in Carnia, a Udine. La moglie ha dato l'allarme in serata non vedendolo rientrare. Lui le aveva detto al telefono di essersi perso, ma che aveva alla fine raggiunto la cresta, poi non le aveva più risposto. Una perlustrazione aerea ha avvistato il corpo 200 metri sotto la cima sul versante nord della montagna. Da capire se l'escursionista sia scivolato o sia stato colpito da un malore improvviso.
9: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una una rivalutazione.
10: I mondiali, la Francia ai sedicesimi travolge la Svizzera 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani in Svizzera questa mattina, consacrati 4 nuovi vescovi, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
5: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefreviani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenzie per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa. Immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
3: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri italiani. Ce ne parla Laura Supino.
6: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Aisha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre, Amer Hamouda, di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito.
3: A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro Altani. Non parteciperanno al tavolo di oggi. Tennis Wimbledon, dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14.30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Meteo.
2: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: News.
0: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In Israele un cittadino statunitense di 20 anni residente nell'area di Gerusalemme sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di aver fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. Diverse perquisizioni sarebbero state effettuate nelle ultime ore in Francia, Spagna, Italia e Belgio nell'ambito dell'indagine della Procura Europea su un presunto uso improprio di fondi europei da parte del gruppo Identità e Democrazia del Parlamento Europeo, di cui dal 2019 al 2024 fece parte anche il Rassemblement National di Marine Le Pen. Il procedimento sarebbe stato avviato a luglio del 2025 a seguito della presentazione di una relazione della Direzione degli Affari Finanziari del Parlamento Europeo e riguarderebbe 4,33 milioni di euro che il gruppo Identità e Democrazia avrebbe speso indebitamente di quelli versati dall'Europarlamento per assicurare il funzionamento. Le operazioni sono state coordinate dall'Ufficio Centrale per la Lotta alla Corruzione e Reati Finanziari e Fiscali con il sostegno di altri servizi. Da oggi comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori. La politica e le forze di opposizione hanno convenuto di fare un'opposizione congiunta con emendamenti soppressivi e per quanto ci riguarda con un'alternativa alla loro proposta che nasconde un premierato. Dobbiamo contrastare tutti ed essere pronti al ricorso alla Corte Costituzionale, così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo ad un'iniziativa sulla legge elettorale organizzata da Fondazione Demo a Roma. Nel Pavese è morto il bimbo rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la tangenziale Casteggio Voghera a Montebello della Battaglia. Il piccolo di appena 5 mesi era ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nell'incidente insieme alla sua mamma, la donna 35 anni e attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni di altri due uomini coinvolti nell'incidente. Siamo allo sport e il calcio, altri verdetti e mondiali, il servizio della redazione.
1: La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador.
0: Tra la serata di oggi e la notte italiana altre 3 sfide in campo alle 18, Inghilterra Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio Senegal, alle 2 di notte di scena Stati Uniti Bosnia Erzegovina. Intanto l'allenatore dell'Olanda Ronald Koeman ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dei mondiali per opera del Marocco ai 16esimi di finale. L'Olanda aveva tutte le carte in regola per fare un bel percorso nel torneo, ma il Marocco l'ha battuta per 3-2 ai rigori dopo che la partita di lunedì a Monterrey si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 13 e 4 minuti.
3: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi. Siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo, ha detto il superiore della Fraternità San Pio X. Un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma dalla Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
6: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefreviani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del Codice di Diritto Canonico che prevede come pena la scomunica late sentenze per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica sia ai vescovi che hanno presieduto l'ordinazione sia a quelli che l'hanno ricevuta. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa. Immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
5: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri italiani. Ce ne parla Laura Supino.
7: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Aisha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre Amer Hamouda di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito, un reato che in Italia per fortuna non esiste. Lavoriamo per riportarla a casa, ha detto in una nota il ministro Tajani.
5: A Doha attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran. Si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA Kushner e Witkoff hanno incontrato l'emiro Altani. Non parteciperanno al tavolo di oggi. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. suolo e l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Su Milano attesi temporali, grandinate e raffiche di vento fino a 90 km orari. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori, fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di due di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Mondiali come nei gironi, anche nelle sfide ad eliminazione diretta, risultano decisivi i gol dei campioni. Mbappé trascina agli ottavi la Francia, Haaland la Norvegia, e questa sera tocca ad Harry Kane con l'Inghilterra. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: Ha aperto la strada Leo Messi, il re segna, l'Argentina vince. Tripletta nel 3-0 con l'Algeria, doppietta nel 2-0 sull'Austria, una rete nel 3-1 contro la Giordania. 6 gol che lo portano a quota 19 nelle fasi finali dei mondiali, il migliore di sempre. Gli risponde ad ogni partita Kylian Mbappé, doppietta al Senegal e all'Iraq, 2 assist con la Norvegia, doppietta ieri contro la Svezia. Nel match valso alla Francia il pass per gli ottavi, raggiunti dalla Norvegia nel segno di chi, se non lui, Erling Haaland, su alla rete decisiva nel 2-1 sulla Costa d'Avorio. Se gioca segna, vale anche per lui. Doppietta all'Iraq, doppietta al Senegal, il gol ricordato con la Costa d'Avorio. Nel confronto sembra esiguo il bottino di Harry Kane. 3 gol in 2 partite, una sola volta a secco. Stasera guiderà l'Inghilterra all'assalto della Repubblica Democratica del Congo nel match dei sedicesimi che inizia alle 18. Alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia.
5: Tennis Wimbledon, dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14.30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Meteo.
10: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Sport.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali in primo piano, la Francia ai sedicesimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal. Nella notte alle 2 a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. Il calcio italiano, la Juventus è stata sanzionata dalla UEFA per il mancato rispetto delle norme del fair play finanziario ed è entrata in regime di settlement agreement, multa certa di 6 milioni più altri 14 legati al raggiungimento o meno degli obiettivi nel prossimo triennio. Intanto la Roma, che non ha ceduto nessuno, non ha rispettato il piano concordato con la UEFA e sarà sanzionata. È la stessa UEFA a stabilire la multa, che può essere una sanzione economica, una restrizione della lista da presentare per le coppe europee, fino alla pena massima, che è l'esclusione dalle coppe europee, finora rarissima. Il tennis, il torneo di Wimbledon, vede Berrettini imporsi per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6. 6-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Church Road riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori. Per le moto, Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti, Martine Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Quartararo e Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP del 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 13:13.
3: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo annuncia la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy. La moglie Karen Huff Willis ha pubblicato un comunicato simile sulla pagina Facebook personale del musicista.
11: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessie Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e, si apprende da fonti informate, dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
9: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
11: Un uomo di 36 anni, Cosimo Damiano Poleti, che stava viaggiando a bordo della sua auto insieme al figlio di 7 anni, è morto a seguito dello schianto contro una vettura. Il figlio è ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto ieri sera nelle Cese, lungo la provinciale 145 che porta all'ingresso ovest di San Foca in Salento. Per cause ancora da chiarire, l'uomo sarebbe stato travolto da una Fiat Panda sulla quale viaggiava un gruppo di turisti polacchi.
9: Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte il DDL 86, che delinea il nuovo assetto dell'ordinamento regionale e reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine con le stesse circoscrizioni territoriali del passato e con organi a elezione diretta. Disposta contestualmente la soppressione degli enti di decentramento regionale, il voto finale è arrivato al termine di 2 giorni di dibattito in aula sul testo, composto da 76 articoli a cui sono stati presentati numerosi emendamenti. 26 i voti favorevoli, 16 i contrari. Le province erano state soppresse nel 2016.
11: Il tennis: Jannik Sinner scenderà in campo oggi per il suo match di secondo turno a Wimbledon. Il campione altotesino sfiderà il portoghese Borgis sul campo centrale, con inizio alle 14:30 locali, le 15:30 italiane. L'azzurro quindi aprirà nuovamente le danze sul center court. Sinner va a caccia della vittoria numero 95 nei tornei del Grande Slam.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
10: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Buonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmin Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
12: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità, e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadranno con il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è pertanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 13 e 23 minuti.
3: News.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per la Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata di oggi. Intanto il servizio europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno. Negli Stati Uniti Trump prepara la controffensiva contro la Corte Suprema che ha bocciato la sua legge anti-ius soli. Il servizio della redazione.
14: Nuovo stop della Corte Suprema americana. Donald Trump. I giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo ius soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
13: Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove tre minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. La Polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre una sesta è indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni. Figurano l'uomo che nei video sui social spara 2 colpi in aria con una pistola al culmine della rissa. Si chiama Giuseppe Triuolo. È colui che, vestito di nero, si aggira in piazzetta Montesanto nel centro di Napoli, armato di Kalashnikov. Emanuele Iaccarino, tra le persone sottoposte a fermo dalla squadra mobile nell'ambito di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia sulla violenta rissa a colpi d'arma da fuoco che l'altra sera ha visto contrapporsi 2 gruppi di persone. La terza persona a cui è stata notificata la misura precautelare invece una donna. Si tratta della compagna di Iaccarino, Arianna Rossetti, a cui si contesta di aver nascosto la pistola usata da Triuolo. La squadra mobile ha inoltre arrestato un 38enne, Gianluca Calvanese, anche lui coinvolto nella vicenda, a cui la polizia ha trovato una pistola calibro 9 nascosta nella stanza da letto. Non ancora del tutto chiariti i motivi dell'accaduto, ma gli investigatori non escludono che possa essere anche riconducibile a dissidi sorti nell'ambito di affari illeciti. Lo sport, il calcio, c'è anche la Juventus tra le società alle quali l'organo di controllo finanziario della UEFA ha imposto provvedimenti disciplinari perché risultati inadempimenti rispetto ai requisiti del fair play finanziario nei confronti dei bianconeri. La sanzione finanziaria è inclusa nel settlement agreement per un periodo di 3 anni in linea con il quadro normativo introdotto la scorsa stagione, ammonta ad un massimo di 20 milioni di euro, 6 dei quali incondizionati e 14 condizionati. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
3: Meteo.
10: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. In Svizzera questa mattina ha consacrati 4 nuovi vescovi, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
6: Lo strappo annunciato si è consumato. Ad Econ in Svizzera i lefreviani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenzie per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa, immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
15: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri italiani. Ce ne parla Laura Supino.
7: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Aisha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre, Amer Hamouda, di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito.
15: A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro Altà
7: dalla denuncia del marito.
15: A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro Altani. Non parteciperanno al tavolo di oggi.

0: grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali in primo piano, la Francia ai sedicesimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal. Nella notte alle 2 a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. Il calcio italiano: la Juventus è stata sanzionata dalla UEFA per il mancato rispetto delle norme del fair play finanziario ed è entrata in regime di settlement agreement, multa certa di 6 milioni più altri 14 legati al raggiungimento o meno degli obiettivi nel prossimo triennio. Intanto la Roma, che non ha ceduto nessuno, non ha rispettato il piano concordato con la UEFA e sarà sanzionata. È la stessa UEFA a stabilire la multa, che può essere una sanzione economica, una restrizione della lista da presentare per le coppe europee, fino alla pena massima, che è l'esclusione dalle coppe europee, finora rarissima. Il tennis: il torneo di Wimbledon vede Berrettini imporsi per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Church Road, riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori. Per le moto, Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti, Martine Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Quartararo e Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP del 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo.
3: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi. Siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo, ha detto il superiore della Fraternità San Pio X, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
4: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefreviani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del Codice di Diritto Canonico, che prevede come pena la scomunica late sentenzie per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV, che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica sia ai vescovi che hanno presieduto l'ordinazione sia a quelli che l'hanno ricevuta. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa, immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
0: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito.

0: Per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri Tajani. Ce ne parla Laura Supino.
1: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessi Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Isha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console Giulia De Nardis. Mentre lo stesso ministro degli esteri Tajani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre, Amer Hamouda, di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito, un reato che in Italia per fortuna non esiste. Lavoriamo per riportarla a casa, ha detto in una nota il ministro Tajani.
0: A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro Altani. Non parteciperanno al tavolo di oggi. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La protezione civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Su Milano attesi temporali, grandinate e raffiche di vento fino a 90 km orari. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati. Una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Mondiali come nei gironi, anche nelle sfide ad eliminazione diretta, risultano decisivi i gol dei campioni. Mbappé trascina agli ottavi la Francia, Haaland la Norvegia, e questa sera tocca ad Harry Kane con l'Inghilterra. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Ha aperto la strada Leo Messi, il re segna, l'Argentina vince. Tripletta nel 3-0 con l'Algeria, doppietta nel 2-0 sull'Austria, una rete nel 3-1 contro la Giordania. 6 gol che lo portano a quota 19 nelle fasi finali dei mondiali, il migliore di sempre. Gli risponde ad ogni partita Kylian Mbappé, doppietta al Senegal e all'Iraq, 2 assist con la Norvegia, doppietta ieri contro la Svezia. Nel match valso alla Francia il pass per gli ottavi, raggiunti dalla Norvegia nel segno di chi se non lui, Erling Haaland, su alla rete decisiva nel 2-1 sulla Costa d'Avorio. Se gioca segna, vale anche per lui. Doppietta all'Iraq, doppietta al Senegal, il gol ricordato con la Costa d'Avorio. Nel confronto sembra esiguo il bottino di Harry Kane. 3 gol in 2 partite, una sola volta a secco. Stasera guiderà l'Inghilterra all'assalto della Repubblica Democratica del Congo nel match dei 16esimi che inizia alle 18. Alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia.
0: Tennis Wimbledon, dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14.30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: GR News.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13. e 40 minuti.
3: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo annuncia la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy. La moglie Karen Huff Willis ha pubblicato un comunicato simile sulla pagina Facebook personale del musicista.
8: È conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessie Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e, si apprende da fonti informate, dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
7: La Fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
8: Un uomo di 36 anni, Cosimo Damiano Poleti, che stava viaggiando a bordo della sua auto insieme al figlio di 7 anni, è morto a seguito dello schianto contro una vettura. Il figlio è ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto ieri sera nelle Cese, lungo la provinciale 145 che porta all'ingresso ovest di San Foca in Salento. Per cause ancora da chiarire, l'uomo sarebbe stato travolto da una Fiat Panda sulla quale viaggiava un gruppo di turisti polacchi.
7: Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte il DDL 86 che delinea il nuovo assetto dell'ordinamento regionale e reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine con le stesse circoscrizioni territoriali del passato e con organi a elezione diretta. Disposta contestualmente la soppressione degli enti di decentramento regionale, il voto finale è arrivato al termine di 2 giorni di dibattito in aula sul testo composto da 76 articoli a cui sono stati presentati numerosi emendamenti. 26 i voti favorevoli, 16 i contrari. Le province erano state soppresse nel 2016.
8: Il tennis: Jannik Sinner scenderà in campo oggi per il suo match di secondo turno a Wimbledon. Il campione altotesino sfiderà il portoghese Borges sul campo centrale con inizio alle 14:30 locali, le 15:30 italiane. L'azzurro quindi aprirà nuovamente le danze sul center court. Sinner va a caccia della vittoria numero 95 nei tornei del Grande Slam.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
9: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessie Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 13:46.
3: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per la Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata di oggi. Intanto il servizio europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno. Negli Stati Uniti Trump prepara la controffensiva contro la Corte Suprema, che ha bocciato la sua legge anti-ius soli. Il servizio della redazione.
12: Nuovo stop della Corte Suprema americana. Donald Trump e i giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo ius soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
11: Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. La Polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre una sesta indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni. Figurano l'uomo che nei video sui social spara 2 colpi in aria con una pistola al culmine della rissa. Si chiama Giuseppe Triuolo, e colui che, vestito di nero, si aggira in piazzetta Montesanto nel centro di Napoli armato di Kalashnikov. Emanuele Iaccarino, tra le persone sottoposte a fermo dalla squadra mobile nell'ambito di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia sulla violenta rissa colpi d'arma da fuoco che l'altra sera ha visto contrapporsi 2 gruppi di persone. La terza persona a cui è stata notificata la misura precautelare invece una donna. Si tratta della compagna di Iaccarino, Arianna Rossetti, a cui si contesta di aver nascosto la pistola usata da Triuolo. La squadra mobile ha inoltre arrestato un 38enne, Gianluca Calvanese, anche lui coinvolto nella vicenda, a cui la polizia ha trovato una pistola calibro 9 nascosta nella stanza da letto. Non ancora del tutto chiariti i motivi dell'accaduto, ma gli investigatori non escludono che possa essere anche riconducibile riconducibile a dissidi sorti nell'ambito di affari illeciti. Lo sport, il calcio, c'è anche la Juventus tra le società alle quali l'organo di controllo finanziario della UEFA ha imposto provvedimenti disciplinari perché risultati inadempimenti rispetto ai requisiti del fair play finanziario nei confronti dei bianconeri. La sanzione finanziaria è inclusa nel settlement agreement per un periodo di 3 anni in linea con il quadro normativo introdotto la scorsa stagione, ammonta ad un massimo di 20 milioni di euro, 6 dei quali incondizionati e 14 condizionati. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Meteo.
9: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali in primo piano, la Francia ai 16esimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal. Nella notte alle 2 a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. Il calcio italiano, la Juventus è stata sanzionata dalla UEFA per il mancato rispetto delle norme del fair play finanziario ed è entrata in regime di settlement agreement, multa certa di 6 milioni più altri 14 legati al raggiungimento o meno degli obiettivi nel prossimo triennio. Intanto la Roma, che non ha ceduto nessuno, non ha rispettato il piano concordato con la UEFA e sarà sanzionata. È la stessa UEFA a stabilire la multa, che può essere una sanzione economica, una restrizione della lista da presentare per le coppe europee, fino alla pena massima, che è l'esclusione dalle coppe europee, finora rarissima. Il tennis, il torneo di Wimbledon, vede Berrettini imporsi per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Church Road, riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori. Per le moto, Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti, Martine Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Quartararo e Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP del 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
11: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della
13: la capacità e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadrà il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è pertanto tanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 13 e 57 minuti.
3: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi. Siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo, ha detto il superiore della Fraternità San Pio X, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
14: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefreviani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenzie per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica sia ai vescovi che hanno presieduto l'ordinazione sia a quelli che l'hanno ricevuta. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa, immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito e la rottura di oggi lo certifica.
0: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri Tajani. Ce ne parla Laura Supino.
1: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Isha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre, Amer Hamouda, di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito, un reato che in Italia per fortuna non esiste. Lavoriamo per riportarla a casa, ha detto in una nota il ministro Tajani.
0: A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA Kushner e Witkoff hanno incontrato l'emiro Altani, non parteciperanno al tavolo di oggi. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Su Milano attesi temporali, grandinate e raffiche di vento fino a 90 km orari. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori, fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di due di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Mondiali come nei gironi, anche nelle sfide ad eliminazione diretta, risultano decisivi i gol dei campioni. Mbappé trascina agli ottavi la Francia, Haaland la Norvegia, e questa sera tocca ad Harry Kane con l'Inghilterra. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Ha aperto la strada Leo Messi, il re segna, l'Argentina vince, tripletta nel 3-0 con l'Algeria, doppietta nel 2-0 sull'Austria, una rete nel 3-1 contro la Giordania, 6 gol che lo portano a quota 19 nelle fasi finali dei mondiali, il migliore di sempre. Gli risponde ad ogni partita Kylian Mbappé, doppietta al Senegal e all'Iraq, 2 assist con la Norvegia, doppietta ieri contro la Svezia, nel match valso alla Francia il pass per gli ottavi, raggiunti dalla Norvegia nel segno di chi, se non lui, Erling Haaland, su alla rete decisiva nel 2-1 sulla Costa d'Avorio. Se gioca segna, vale anche per lui. Doppietta all'Iraq, doppietta al Senegal, il gol ricordato con la Costa d'Avorio. Nel confronto sembra esiguo il bottino di Harry Kane. 3 gol in 2 partite, una sola volta a secco. Stasera guiderà l'Inghilterra all'assalto della Repubblica Democratica del Congo nel match dei sedicesimi che inizia alle 18. Alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana, Stati Uniti-Bosnia.
0: Tennis Wimbledon, dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14.30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 14 e 4 minuti.
3: News.
16: Buon pomeriggio dalla redazione. Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessie Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e, si apprende da fonti informate, dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
17: Alfredo Cospito resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime del 41 bis dal 2022. Con la decisione del Tribunale di Sorveglianza resta quindi confermato il rinnovo del regime detentivo speciale disposto dal Ministero della Giustizia.
16: È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo ha annunciato la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy.
17: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a De Con in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
16: Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione, 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlemont. Con una quota di 45.599.000 euro, l'Italia è il 5° beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
17: Calciomercato, Mkhitaryan è pronto ad un'altra stagione nerazzurra. Come comunicato dall'Inter sui propri canali, l'armeno ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027. Il 38enne ex Roma, Manchester United e Borussia Dortmund era nel gruppo di giocatori che avrebbero salutato l'Inter proprio ieri. Il Milan dovrà invece depennare Hjulmand dalla lista dei possibili acquisti. Il danese infatti sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid.
16: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
9: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
18: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. A De Con in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessie Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestando
0: attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 14 e 10 minuti.
3: News.
11: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali, il servizio della redazione.
19: Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione.
11: Dall'estero, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per Zelensky in programma un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. L'economia nel 2025, l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro con un risultato economico di esercizio positivo per 4 miliardi e mezzo e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo marocchino, ferendolo ad un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola era stata accompagnata al Santo Bono dalla madre. Da una piccola sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che una componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Al momento la piccola resta in osservazione e fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali. Una notizia di sport: in chiusura il ciclismo, sabato al via il Tour de France con un cast stellare, si rinnova il duello Pogacar contro Vingegaard, c'è Evenepoel ma gli occhi sono puntati su Seix As. Abbiamo terminato, a dopo.
3: Meteo.
9: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
14: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefreviani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenzie per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa, immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
0: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri italiani. Ce ne parla Laura Supino.
1: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Isha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre, Amer Hamouda, di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito.
0: A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro Altani. Non parteciperanno al tavolo di oggi. Tennis Wimbledon: dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14:30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
15: Economy News.
13: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità, e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadrà il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è pertanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 14 e 21 minuti.
3: News.
17: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessie Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e, si apprende da fonti informate, dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
17: Alfredo Cospito resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime del 41 bis dal 2022. Con la decisione del Tribunale di Sorveglianza resta quindi confermato il rinnovo del regime detentivo speciale disposto dal Ministero della Giustizia.
16: È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo ha annunciato la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy.
17: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi ad Econ in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica fisica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
16: Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione Europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione, due settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlemont. Con una quota di 45.599.000 euro, l'Italia è il quinto beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro, dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
17: Calciomercato: Mkhitaryan è pronto ad un'altra stagione nerazzurra, come comunicato dall'Inter sui propri canali. L'armeno ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027. Il 38enne ex Roma, Manchester United e Borussia Dortmund era nel gruppo di giocatori che avrebbero salutato l'Inter proprio ieri. Il Milan dovrà invece depennare Hjulman dalla lista dei possibili acquisti. Il danese infatti sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid.
16: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
9: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
18: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis: a Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: News.
11: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale, globale sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali, il servizio della redazione.
19: Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione.
11: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per Zelensky in programma un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. L'economia nel 2025, l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro con un risultato economico di esercizio positivo per 4 miliardi e mezzo e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo marocchino, ferendolo ad un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola era stata accompagnata al Santo Bono dalla madre. Da una piccola sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che una componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Al momento la piccola resta in osservazione e fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli ai servizi sociali. Una notizia di sport: in chiusura il ciclismo, sabato al via il Tour de France con un cast stellare, si rinnova il duello Pogacar contro Vingegaard, c'è Evenepoel ma gli occhi sono puntati su Seixas. Abbiamo terminato, a dopo.
3: Meteo.
9: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria.
3: Dopo. Meteo.
9: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti.

0: e sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessy Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e, si apprende da fonti informate, dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
1: Alfredo Costa resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime del 41 bis dal 2022. Con la decisione del Tribunale di Sorveglianza resta quindi confermato il rinnovo del regime detentivo speciale disposto dal Ministero della Giustizia.
2: È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo ha annunciato la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy.
1: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Deconi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
2: Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione Europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione, 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlemont. Con una quota di 45.599.000 euro, l'Italia è il 5º beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
1: Calciomercato, Mkhitaryan è pronto ad un'altra stagione nerazzurra, come comunicato dall'Inter sui propri canali. L'armeno ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027. Il 38enne ex Roma, Manchester United e Borussia Dortmund era nel gruppo di giocatori che avrebbero salutato l'Inter proprio ieri. Il Milan dovrà invece depennare Hjulmand dalla lista dei possibili acquisti. Il danese infatti sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 14. E 35 minuti.
9: News.
11: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali, il servizio della redazione.
12: Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali

0: Allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione.
1: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per Zelensky in programma un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. L'economia nel 2025, l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro con un risultato economico di esercizio positivo per 4 miliardi e mezzo e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo marocchino, ferendolo ad un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola era stata accompagnata al Santo Bono dalla madre. Da una piccola sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Al momento la piccola resta in osservazione e fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli ai servizi sociali. Una notizia di sport: in chiusura il ciclismo, sabato al via il Tour de France con un cast stellare, si rinnova il duello Pogacar contro Vingegaard, c'è Evenepoel, ma gli occhi sono puntati su 6xAs. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Meteo. Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
4: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefreviani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenze per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa, immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito e la rottura di oggi lo certifica.
3: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri italiani. Ce ne parla Laura Supino.
5: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Isha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre, Amer Hamouda, di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito.
3: A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro Altani. Non parteciperanno al tavolo di oggi. Tennis Wimbledon: dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14:30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 14 e 42 minuti.
6: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessie Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e, si apprende da fonti informate, dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
8: Alfredo Costa resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime del 41 bis dal 2022. Con la decisione del Tribunale di Sorveglianza resta quindi confermato il rinnovo del regime detentivo speciale disposto dal Ministero della Giustizia.
9: È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo ha annunciato la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy.
8: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a De Con in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
9: Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione Europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione, 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlemont. Con una quota di 45.599.000 euro, l'Italia è il quinto beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
8: Calciomercato: Mkhitaryan è pronto ad un'altra stagione nerazzurra. Come comunicato dall'Inter sui propri canali, l'armeno ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027. Il 38enne ex Roma, Manchester United e Borussia Dortmund era nel gruppo di giocatori che avrebbero salutato l'Inter proprio ieri. Il Milan dovrà invece depennare Hjulmand dalla lista dei possibili acquisti. Il danese infatti sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid.
9: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Buonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
10: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità, e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadranno pagheranno il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è pertanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 14 e 52 minuti.
6: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali, il servizio della redazione.
0: Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione.
1: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per Zelensky in programma un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. L'economia nel 2025, l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro con un risultato economico di esercizio positivo per 4 miliardi e mezzo e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia. I carabinieri hanno eseguito un ordine di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo marocchino, ferendolo ad un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola era stata accompagnata al Santo Bono dalla madre. Da una piccola sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che una componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Al momento la piccola resta in osservazione e fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali. Una notizia di sport: in chiusura il ciclismo, sabato al via il Tour de France con un cast stellare, si rinnova il duello Pogacar contro Vingegaard, c'è Evenepoel, ma gli occhi sono puntati su Sagan. Abbiamo terminato, a dopo.
6: News.
11: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è provvisorio, le fiamme ancora non sono state domate del tutto. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca all'interno dell'edificio, dove secondo testimone erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. Le operazioni di soccorso sono particolarmente complesse, alcuni residenti intrappolati dal fumo nei corridoi hanno cercato rifugio sui balconi, da cui sono stati tratti in salvo con scale aeree. Lieto fine, almeno per ora, sul caso della 27enne sanremese residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni sulla base di una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore Palese, della console Denardis e dello stesso ministro degli esteri italiani che ne hanno ottenuto il rilascio, quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Dopo 38 anni della precedente scomunica da parte di Papa Giovanni Paolo II e di nuovo scisma nella Chiesa Cattolica, oggi a Econ in Svizzera la fraternità di San Pio X ha ordinato senza l'autorizzazione del Papa 4 nuovi vescovi. Fino a ieri Leone XIV ha tentato in tutti i modi di scongiurare l'ordinazione che avrebbe causato la scomunica automatica. Vi prego, tornate sui vostri passi, ha detto il pontefice inascoltato. Oggi la cerimonia in Svizzera, in diretta video e social in tutto il mondo davanti a 17.000 fedeli della congregazione degli ultratradizionalisti fondata da Monsignor Lefebvre nel 1970. Infine ai mondiali, tra la sera e la notte italiana in programma altri 3 incontri dei 16esimi di finale. Alle 18 l'Inghilterra di Kane affronta la Repubblica Democratica del Congo, appuntamento alle 22 per Belgio Senegal, alle 2 di notte gli Stati Uniti padroni di casa opposti alla Bosnia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessie Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e, si apprende da fonti informate, dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
8: Alfredo Costa resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime del 41 bis dal 2022. Con la decisione del Tribunale di Sorveglianza resta quindi confermato il rinnovo del regime detentivo speciale disposto dal Ministero della Giustizia.
9: È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo ha annunciato la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy.
8: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi ad Econ in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
9: Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione Europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione, 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlemont. Con una quota di 45.599.000 euro, l'Italia è il 5° beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
8: Calciomercato, Mkhitaryan è pronto ad un'altra stagione nerazzurra. Come comunicato dall'Inter sui propri canali, l'armeno ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027. Il 38enne ex Roma, Manchester United e Borussia Dortmund era nel gruppo di giocatori che avrebbero salutato l'Inter proprio ieri. Il Milan dovrà invece depennare Hjulmand dalla lista dei possibili acquisti. Il danese infatti sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid.
9: Ed è tutto, a più tardi.
6: GR News.
12: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
13: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 15 ed un minuto.
13: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Lo riferisce la polizia belga. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio. Un video drammatico mostra, secondo la BBC, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. L'incendio è divampato per cause ancora da accertare.
15: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto la liberazione della donna che è potuta rientrare nella propria abitazione con la bambina. Nella notte la polizia egiziana si era recata a casa della 27enne sanremese condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio, conducendola in una stazione di polizia dove è stata assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo e dalla console.
9: Fegato, reni e cornee sono stati donati da una 46enne di Bisceglie in provincia di Bari, morta dopo essere stata travolta da uno scooter giovedì scorso in pieno centro cittadino. La donna, madre di 2 figli, era ricoverata nell'ospedale Bonomo di Andria. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Nella giornata di ieri è stato accertato il decesso e i familiari hanno consentito la donazione.
15: I lefevriani hanno mantenuto il punto. Ad Econ in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere ricepito l'appello del Papa a fermarsi. Quest'atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
9: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Arighi ha messo in guardia Israele dal minacciare la guida suprema Khamenei dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino, dichiarando qualsiasi minaccia contro il nostro popolo e la nostra leadership riceverà una risposta immediata e decisa. Intanto Hezbollah ha denunciato nuove violazioni del cessate il fuoco in Libano e rimarcato: ci riserviamo il diritto di difendere la patria.
15: Dall'aumento della riserva di crisi PAC, politica agricola comune, proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia aspetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione. Con una quota di oltre 45 milioni di euro, l'Italia è il quinto beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro, dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
9: Ed è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Buonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
14: Sono le 15:07.
6: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali, il servizio della redazione.
0: Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione.
1: Dall'estero, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per Zelensky in programma un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. L'economia nel 2025, l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 4 miliardi e mezzo e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste, in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo marocchino, ferendolo ad un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola era stata accompagnata al santo bono dalla madre da una piccola sommaria ricostruzione ancora da verificare. Pare che una componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Al momento la piccola resta in osservazione e fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali. Una notizia di sport: in chiusura il ciclismo, sabato al via il Tour de France con un cast stellare, si rinnova il duello Pogacar contro Vingegaard, c'è Evenepoel, ma gli occhi sono puntati su Sagan. Abbiamo terminato, a dopo.
6: Meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News.
11: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è provvisorio, le fiamme ancora non sono state domate del tutto. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca all'interno dell'edificio, dove secondo testimoni erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. Le operazioni di soccorso sono particolarmente complesse, alcuni residenti intrappolati dal fumo nei corridoi hanno cercato rifugio sui balconi, da cui sono stati tratti in salvo con scale aeree. Lieto fine, almeno per ora, sul caso della 27enne sanremese residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni sulla base di una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore palese, della console De Nardis e dello stesso ministro degli esteri italiani che ne hanno ottenuto il rilascio, quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Dopo 38 anni della precedente scomunica da parte di Papa Giovanni Paolo II e di nuovo scisma nella Chiesa Cattolica, oggi a Econ in Svizzera la fraternità di San Pio X ha ordinato senza l'autorizzazione del Papa 4 nuovi vescovi. Fino a ieri Leone XIV ha tentato in tutti i modi di scongiurare l'ordinazione che avrebbe causato la scomunica automatica. Vi prego, tornate sui vostri passi, ha detto il pontefice inascoltato. Oggi la cerimonia in Svizzera, in diretta video e social in tutto il mondo davanti a 17.000 fedeli della congregazione degli ultratradizionalisti fondata da Monsignor Lefebvre nel 1970. Infine ai mondiali, tra la sera e la notte italiana in programma altri 3 incontri dei 16esimi di finale. Alle 18 l'Inghilterra di Kane affronta la Repubblica Democratica del Congo, appuntamento alle 22 per Belgio Senegal, alle 2 di notte gli Stati Uniti padroni di casa opposti alla Bosnia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
16: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
10: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGIL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadranno il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è pertanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
14: Sono le 15 e 17 minuti.
13: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Lo riferisce la polizia belga. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio. Un video drammatico mostra, secondo la BBC, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. L'incendio è divampato per cause ancora da accertare.
15: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto la liberazione della donna che è potuta rientrare nella propria abitazione con la bambina. Nella notte la polizia egiziana si era recata a casa della 27enne sanremese condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio, conducendola in una stazione di polizia dove è stata assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo e dalla console.
9: Fegato, reni e cornee sono stati donati da una 46enne di Bisceglie in provincia di Bari, morta dopo essere stata travolta da uno scooter giovedì scorso in pieno centro cittadino. La donna, madre di 2 figli, era ricoverata nell'ospedale Bonomo di Andria. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Nella giornata di ieri è stato accertato il decesso e i familiari hanno consentito la donazione.
15: I lefevriani hanno mantenuto il punto. Ad Econ in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Quest'atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
9: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Arighi ha messo in guardia Israele dal minacciare la guida suprema Khamenei dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino, dichiarando qualsiasi minaccia contro il nostro popolo e la nostra leadership riceverà una risposta immediata e decisa. Intanto Hezbollah ha denunciato nuove violazioni del cessate il fuoco in Libano e rimarcato: ci riserviamo il diritto di difendere la patria.
15: Dall'aumento della riserva di crisi PAC, politica agricola comune, proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia aspetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione. Con una quota di oltre 45 milioni di euro, l'Italia è il quinto beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro, dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
9: Ed è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Buonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali, il servizio della redazione.
0: Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione.
1: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per Zelensky in programma un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche anche la bandiera ucraina. L'economia nel 2025 l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro con un risultato economico di esercizio positivo per 4 miliardi e mezzo e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo marocchino, ferendolo ad un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola era stata accompagnata al Santo Bono dalla madre. Da una piccola sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che una componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Al momento la piccola resta in osservazione e fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli ai servizi sociali. Una notizia di sport: in chiusura il ciclismo, sabato al via il Tour de France con un cast stellare, si rinnova il duello Pogacar contro Vingegaard, c'è Evenepoel, ma gli occhi sono puntati su Seix As. Abbiamo terminato, a dopo.
6: Meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Lo riferisce la polizia belga. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio. Un video drammatico mostra, secondo la BBC, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. L'incendio è divampato per cause ancora da accertare.
15: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto la liberazione della donna, che è potuta rientrare nella propria abitazione con la bambina. Nella notte la polizia egiziana si era recata a casa della 27enne sanremese condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio, conducendola in una stazione di polizia dove è stata assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo e dalla console.
9: Fegato, reni e cornee sono stati donati da una 46enne di Bisceglie in provincia di Bari, morta dopo essere stata travolta da uno scooter giovedì scorso in pieno centro cittadino. La donna, madre di 2 figli, era ricoverata nell'ospedale Bonomo di Andria. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Nella giornata di ieri è stato accertato il decesso e i familiari hanno consentito la donazione.
15: I lefevriani hanno mantenuto il punto. Ad Econ in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Quest'atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
9: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Arhihi ha messo in guardia Israele dal minacciare la guida suprema Khamenei dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino, dichiarando: qualsiasi minaccia contro il nostro popolo e la nostra leadership riceverà una risposta immediata e decisa. Intanto Hezbollah ha denunciato nuove violazioni del cessate il fuoco in Libano e rimarcato: ci riserviamo il diritto di difendere la patria.
15: Dall'aumento della riserva di crisi PAC, politica agricola comune, proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia aspetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione. Con una quota di oltre 45 milioni di euro, l'Italia è il quinto beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro, dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
9: Ed è tutto, a più tardi.
6: GR News.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 15 e 30 minuti.
6: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 15 e 30 minuti.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 15 e 30 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali, il servizio della redazione.
3: Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione.
2: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per Zelensky in programma un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. L'economia nel 2025, l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro con un risultato economico di esercizio positivo per 4 miliardi e mezzo e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo marocchino, ferendolo ad un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola era stata accompagnata al Santo Bono dalla madre. Da una piccola sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che una componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Al momento la piccola resta in osservazione e fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali. Una notizia di sport: in chiusura il ciclismo, sabato al via il Tour de France con un cast stellare, si rinnova il duello Pogacar contro Vingegaard, c'è Evenepoel ma gli occhi sono puntati su Sagan Sass. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Meteo.
1: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è provvisorio, le fiamme ancora non sono state domate del tutto. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca all'interno dell'edificio, dove secondo testimoni erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. Le operazioni di soccorso sono particolarmente complesse, alcuni residenti intrappolati dal fumo nei corridoi hanno cercato rifugio sui balconi, da cui sono stati tratti in salvo con scale aeree. Lieto fine, almeno per ora, sul caso della 27enne sanremese residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni sulla base di una condanna in appello

0: per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore Palese, della console De Nardis e dello stesso ministro degli esteri Tajani, che ne hanno ottenuto il rilascio, quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Dopo 38 anni della precedente scomunica da parte di Papa Giovanni Paolo II e di un nuovo scisma nella Chiesa Cattolica, oggi a Econ in Svizzera la fraternità di San Pio X ha ordinato senza l'autorizzazione del Papa 4 nuovi vescovi. Fino a ieri Leone XIV ha tentato in tutti i modi di scongiurare l'ordinazione che avrebbe causato la scomunica automatica. Vi prego, tornate sui vostri passi, ha detto il pontefice inascoltato. Oggi la cerimonia in Svizzera, in diretta video e social in tutto il mondo davanti a 17.000 fedeli della congregazione degli ultratradizionalisti fondata da Monsignor Lefebvre nel 1970. Infine ai mondiali, tra la sera e la notte italiana in programma altri 3 incontri dei 16esimi di finale. Alle 18 l'Inghilterra di Kane affronta la Repubblica Democratica del Congo, appuntamento alle 22 per Belgio Senegal, alle 2 di notte gli Stati Uniti padroni di casa opposti alla Bosnia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 37 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Lo riferisce la polizia belga. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio. Un video drammatico mostra, secondo la BBC, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. L'incendio è divampato per cause ancora da accertare.
3: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto la liberazione della donna, che è potuta rientrare nella propria abitazione con la bambina. Nella notte la polizia egiziana si era recata a casa della 27enne sanremese condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio, conducendola in una stazione di polizia dove è stata assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo e dalla console.
4: Fegato, reni e corne sono stati donati da una 46enne di Bisceglie in provincia di Bari, morta dopo essere stata travolta da uno scooter giovedì scorso in pieno centro cittadino. La donna, madre di 2 figli, era ricoverata nell'ospedale Bonomo di Andria. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Nella giornata di ieri è stato accertato il decesso e i familiari hanno consentito la donazione.
3: I lefevriani hanno mantenuto il punto. Ad Econ in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Quest'atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
4: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Arighi ha messo in guardia Israele dal minacciare la guida suprema Khamenei dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino, dichiarando: qualsiasi minaccia contro il nostro popolo e la nostra leadership riceverà una risposta immediata e decisa. Intanto Hezbollah ha denunciato nuove violazioni del cessate il fuoco in Libano e rimarcato: ci riserviamo il diritto di difendere la patria.
3: Dall'aumento della riserva di crisi PAC, politica agricola comune, proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia aspetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione. Con una quota di oltre 45 milioni di euro, l'Italia è il quinto beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro, dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Buonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
8: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità, e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadranno saranno il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è pertanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 15 e 46 minuti.
1: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali, il servizio della redazione.
10: Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione.
9: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per Zelensky in programma un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. L'economia nel 2025, l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro con un risultato economico di esercizio positivo per 4 miliardi e mezzo e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo marocchino, ferendolo ad un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola era stata accompagnata al Santo Bono dalla madre. Da una piccola sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che una componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Al momento la piccola resta in osservazione e fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali. Una notizia di sport: in chiusura il ciclismo, sabato al via il Tour de France con un cast stellare, si rinnova il duello Pogacar contro Vingegaard, c'è Evenepoel ma gli occhi sono puntati su Seixas. Abbiamo terminato, a dopo.
1: News.
0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è provvisorio, le fiamme ancora non sono state domate del tutto. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca all'interno dell'edificio, dove secondo testimone erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. Le operazioni di soccorso sono particolarmente complesse, alcuni residenti intrappolati dal fuoco fumo nei corridoi hanno cercato rifugio sui balconi, da cui sono stati tratti in salvo con scale aeree. Lieto fine, almeno per ora, sul caso della 27enne sanremese residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni sulla base di una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore palese, della console Denardis e dello stesso ministro degli esteri italiani che ne hanno ottenuto il rilascio, quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Dopo 38 anni della precedente scomunica da parte di Papa Giovanni Paolo II e di nuovo scisma nella Chiesa Cattolica, oggi a Econ in Svizzera la fraternità di San Pio X ha ordinato senza l'autorizzazione del Papa 4 nuovi vescovi. Fino a ieri Leone XIV ha tentato in tutti i modi di scongiurare l'ordinazione che avrebbe causato la scomunica automatica. Vi prego, tornate sui vostri passi, ha detto il pontefice inascoltato. Oggi la cerimonia in Svizzera, in diretta video e social in tutto il mondo davanti a 17.000 fedeli della congregazione degli ultratradizionalisti fondata da Monsignor Lefebvre nel 1970. Infine ai mondiali, tra la sera e la notte italiana in programma altri 3 incontri dei 16esimi di finale. Alle 18 l'Inghilterra di Kane affronta la Repubblica Democratica del Congo, appuntamento alle 22 per Belgio Senegal, alle 2 di notte gli Stati Uniti padroni di casa opposti alla Bosnia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
5: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Lo riferisce la polizia belga. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio. Un video drammatico mostra, secondo la BBC, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. L'incendio è divampato per cause ancora da accertare.
3: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto la liberazione della donna che è potuta rientrare nella propria abitazione con la bambina. Nella notte la polizia egiziana si era recata a casa della 27enne sanremese condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio, conducendola in una stazione di polizia dove è stata assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo e dalla console.
4: Fegato, reni e corne sono stati donati da una 46enne di Bisceglie in provincia di Bari, morta dopo essere stata travolta da uno scooter giovedì scorso in pieno centro cittadino. La donna, madre di 2 figli, era ricoverata nell'ospedale Bonomo di Andria. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Nella giornata di ieri è stato accertato il decesso e i familiari hanno consentito la donazione.
3: I lefevriani hanno mantenuto il punto. Ad Econ in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere ricepito l'appello del Papa a fermarsi. Quest'atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
4: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Arahiki ha messo in guardia Israele dal minacciare la guida suprema Khamenei dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino, dichiarando: qualsiasi minaccia contro il nostro popolo e la nostra leadership riceverà una risposta immediata e decisa. Intanto Hezbollah ha denunciato nuove violazioni del cessate il fuoco in Libano e rimarcato: ci riserviamo il diritto di difendere la patria.
3: Dall'aumento della riserva di crisi PAC, politica agricola comune, proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia aspetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione. Con una quota di oltre 45 milioni di euro, l'Italia è il 5° beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro, dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Buonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
5: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali, il servizio della redazione.
10: Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione.
9: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per Zelensky in programma un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. L'economia nel 2025, l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro con un risultato economico di esercizio positivo per 4 miliardi e mezzo e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo marocchino, ferendolo ad un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola era stata accompagnata al Santo Bono dalla madre. Da una piccola sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Al momento la piccola resta in osservazione e fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli ai servizi sociali. Una notizia di sport: in chiusura il ciclismo, sabato al via il Tour de France con un cast stellare, si rinnova il duello Pogacar contro Vingegaard, c'è Evenepoel, ma gli occhi sono puntati su Seixas. Abbiamo terminato, a dopo.
1: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
12: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
1: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene, ci sono stati incontri molto positivi e vedremo, lo ha affermato Donald Trump parlando ai giornalisti prima della partenza per il North Dakota per l'inaugurazione della biblioteca presidenziale dedicata a Roosevelt. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti, ha detto il presidente americano prima di salire a bordo per la prima volta del nuovo Air Force donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar a Doha sono in corso i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati, anche se, secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato l'ipotesi di tornare alla guerra totale contro l'Iran, discutendone anche col segretario di difesa Exeth e il capo di Stato Maggiore Kane. Monito del Ministero degli Esteri iraniano: Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio: un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani a Anvers, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 le vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è ancora provvisorio, le fiamme non sono state ancora domate. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca nell'edificio dove, secondo testimoni, erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie o visto il 43enne Shahdat Hossain, il 43enne bengalese che lo scorso venerdì sera a Roma ha ucciso una coppia di connazionali minori e la loro figlia piccola, più di 100 le segnalazioni giunte in proposito alle forze dell'ordine dopo la divulgazione dell'immagine dell'uomo, avvalorando l'ipotesi che possa ancora trovarsi sul territorio nazionale. Ieri sera a Casalotti, il quartiere delle vittime, centinaia di persone hanno sfilato in silenzio in loro memoria. Tennis: Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon. Nella prosecuzione del match sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 6-1, 6-7, 6-3, 7-6, centrando la sua prima vittoria da top 10. Prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. E adesso in campo il numero 1 Jannik Sinner, opposto al portoghese Borges. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
5: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Buonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis: a Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa in Belgio, almeno 6 morti, un numero al momento imprecisato di feriti. Una densa colonna di fumo si sta levando dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Lingover. In corso le ricerche di eventuali altre vittime. Secondo la polizia, nel condominio vivono più di 200 persone.
3: L'incontro della delegazione americana con quella iraniana è stato ottimo, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti, aggiungendo che la denuclearizzazione va avanti. Il vice ministro degli esteri iraniano ha incontrato oggi a Doha il premier qatariota per discutere dei 14 punti del memorandum d'intesa firmato con gli Stati Uniti, inclusa la gestione dello stretto di Hormuz.
4: I lefriani hanno mantenuto il punto. A Econ in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
3: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto colpita da un violento temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
4: La politica, il seguito dell'esame della proposta di legge elettorale si terrà nell'aula della Camera dal 14 luglio. È quanto emerso, secondo quanto si apprende, nel corso della capigruppo di Montecitorio. La riunione era stata convocata proprio sul timing del testo, dopo che era approdato il 26 giugno scorso in aula per la discussione generale e fino ad ora era ipotizzato, in base al calendario d'aula, che le votazioni entrassero nel vivo dalla prossima settimana.
3: Lo sport con il tennis. Flavio Cobolli soffre ma vince al debutto a Wimbledon battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set. Al secondo turno il romano, che nel quarto parziale ha annullato ben 6 set point, affronterà l'australiano James Duckworth. Intanto Jannik Sinner è ora in campo sul centrale dell'All England Club per il secondo turno contro il portoghese Nuno Borges.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 16 e 11 minuti.
1: News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per la Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Sul fronte sanitario il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata di oggi. Intanto il servizio europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno. Negli Stati Uniti Trump prepara la controffensiva contro la Corte Suprema, che ha bocciato la sua legge anti-ius soli. Il servizio della redazione.
10: Il nuovo stop della Corte Suprema americana Donald Trump. I giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo ius soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
9: Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste, in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo marocchino, ferendolo ad un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola era stata accompagnata al Santo Bono dalla madre. Da una piccola sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che una componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Al momento la piccola resta in osservazione, fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali. Una notizia di sport in chiusura: il ciclismo. Sabato al via il Tour de France con un cast stellare, si rinnova il duello Pogacar contro Vingegaard, c'è Evenepoel, ma gli occhi sono puntati su Seix As. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. È stato un esordio più impegnativo del previsto, ma dopo 3 ore e 25 minuti spalmate su 2 giorni, Flavio Cobolli ne è uscito con la vittoria in tasca. 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 il punteggio del match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set e con cui il romano ha superato al primo turno di Wimbledon l'argentino Mariano Navone. Sul suo cammino ora c'è l'australiano James Duckworth. In campo in questi minuti sul centrale dell'All England Club, Yannick Sinner, che sfida il portoghese Nuno Borges, numero 48 al mondo. Passiamo al calcio. Continuano i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Dopo le prime partite, i primi verdetti non senza sorprese. Altri 3 i match in programma oggi tra la serata e la notte. Alle 18 italiane ad Atlanta l'Inghilterra sfiderà il Congo, mentre alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal a Seattle. Nella notte alle 2 a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. La notte scorsa la Norvegia ha battuto la Costa d'Avorio e agli ottavi troverà il Brasile. Successo della Francia sulla Svezia. Sabato a Filadelfia giocherà contro il Paraguay. Il Messico ha battuto l'Ecuador e lunedì troverà la vincente di Inghilterra Repubblica Democratica del Congo. Ma la gioia per la vittoria del Messico si è presto trasformata in tragedia. Secondo quanto riportato dall'assessore alla sanità della capitale, infatti, durante i festeggiamenti del post partita 3 persone hanno perso la vita. Sono morti per asfissia una ragazza di 19 anni, un uomo di 44 e una donna di 48. Il calciomercato era indeciso tra il ritiro e un'altra stagione in nera azzurro. Alla fine Mkhitaryan ha scelto l'Inter e il centrocampista armeno classe 89 ha messo la firma su un contratto di un anno fino a giugno 2027. Il viaggio del treno armeno continua, il messaggio che accompagna la grafica sui canali social nerazzurri, mentre Mkhitaryan ha risposto: i miei colori, la mia casa, ancora insieme a lottare per ogni traguardo. E adesso è arrivata anche l'ufficialità: Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea. Il club inglese mette così a segno uno dei colpi più importanti dell'estate, assicurandosi uno dei migliori talenti italiani della sua generazione. I Blues hanno investito circa 60 milioni di euro per strappare il classe 2005 all'Atalanta, battendo la concorrenza dell'Inter. Sono in uno dei migliori club al mondo, ha detto Palestra ai canali ufficiali del club londinese. Poi il saluto alla dea: è stato molto più di un club. Juventus e Genoa sono al lavoro per chiudere il prima possibile lo scambio che porterebbe Jeff Ekator a Torino e David Puchka in rossoblu. I due club puntano a depositare i contratti in Lega entro la serata. Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano, parla alla ragazza che quando aveva 17 anni avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il difensore dell'Inter. Non sono una prostituta e non ho preso soldi. Il legale Scuto chiarisce la linea difensiva del calciatore. Escludo categoricamente che abbia avuto rapporti a pagamento. Venerdì 3 luglio la convocazione in procura. E per ora è tutto, a più tardi.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
8: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità, e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadrà il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è per tanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 20 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene, ci sono stati incontri molto positivi e vedremo, lo ha affermato Donald Trump parlando ai giornalisti prima della partenza per il North Dakota per l'inaugurazione della biblioteca presidenziale dedicata a Roosevelt. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti, ha detto il presidente americano prima di salire a bordo per la prima volta del nuovo Air Force donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar a Doha sono in corso i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati, anche se, secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato l'ipotesi di tornare alla guerra totale contro l'Iran, discutendone anche col segretario di difesa ex e il capo di Stato Maggiore Kane. Monito del Ministero degli Esteri iraniano: Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio: un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anvers, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 le vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è ancora provvisorio, le fiamme non sono state ancora domate. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca nell'edificio dove, secondo testimoni, erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie o visto il 43enne Shahdat Hossain, il 43enne bengalese che lo scorso venerdì sera a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte in proposito alle forze dell'ordine dopo la divulgazione dell'immagine dell'uomo, avvalorando l'ipotesi che possa ancora trovarsi sul territorio nazionale. Ieri sera a Casalotti, il quartiere delle vittime, centinaia di persone hanno sfilato in silenzio in loro memoria. Tennis: Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon. Nella prosecuzione del match sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 6-1, 6-7, 6-3, 7-6, centrando la sua prima vittoria da top 10. Prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. E adesso in campo il numero 1 Jannik Sinner, opposto al portoghese Borges. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. È stato un esordio più impegnativo del previsto, ma dopo 3 ore e 25 minuti spalmate su 2 giorni, Flavio Cobolli ne è uscito con la vittoria in tasca. 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 il punteggio del match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set e con cui il romano ha superato al primo turno di Wimbledon l'argentino Mariano Navone. Sul suo cammino ora c'è l'australiano James Duckworth. In campo in questi minuti sul centrale dell'All England Club Jannik Sinner, che sfida il portoghese Nuno Borges, numero 48 al mondo. Passiamo ora al calcio. Continuano i sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Dopo le prime partite, i primi verdetti non senza sorprese. Altri 3 i match in programma oggi tra la serata e la notte. Alle 18 italiane ad Atlanta l'Inghilterra sfiderà il Congo, mentre alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal a Seattle. Nella notte alle 2 a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. La notte scorsa la Norvegia ha battuto la Costa d'Avorio e agli ottavi troverà il Brasile. Successo della Francia sulla Svezia. Sabato a Filadelfia giocherà contro il Paraguay. Il Messico ha battuto l'Ecuador e lunedì troverà la vincente di Inghilterra Repubblica Democratica del Congo. Ma la gioia per la vittoria del Messico si è presto trasformata in tragedia. Secondo quanto riportato dall'assessore alla sanità della capitale, infatti, durante i festeggiamenti del post partita 3 persone hanno perso la vita. Sono morti per asfissia una ragazza di 19 anni, un uomo di 44 e una donna di 48. Il calciomercato era indeciso tra il ritiro e un'altra stagione in nera azzurro. Alla fine Mkhitaryan ha scelto l'Inter e il centrocampista armeno classe 89 ha messo la firma su un contratto di un anno fino a giugno 2027. Il viaggio del treno armeno continua, il messaggio che accompagna la grafica sui canali social nerazzurri, mentre Mkhitaryan ha risposto: i miei colori, la mia casa, ancora insieme a lottare per ogni traguardo. E adesso è arrivata anche l'ufficialità: Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea. Il club inglese mette così a segno uno dei colpi più importanti dell'estate, assicurandosi uno dei migliori talenti italiani della sua generazione. I Blues hanno investito circa 60 milioni di euro per strappare il classe 2005 all'Atalanta, battendo la concorrenza dell'Inter. Sono in uno dei migliori club al mondo, ha detto Palestra ai canali ufficiali del club londinese. Poi il saluto alla dea: è stato molto più di un club. Juventus e Genoa sono al lavoro per chiudere il prima possibile lo scambio che porterebbe Jeff Ekator a Torino e David Puchka in rossoblù. I due club puntano a depositare i contratti in Lega entro la serata. Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile della Procura di Milano, parla alla ragazza che quando aveva 17 anni avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il difensore dell'Inter. Non sono una prostituta e non ho preso soldi. Il legale scudo chiarisce la linea difensiva del calciatore. Escludo categoricamente che abbia avuto rapporti a pagamento. Venerdì 3 luglio la convocazione in procura. E per ora è tutto, a più tardi.
0: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene, ci sono stati incontri molto positivi e vedremo, lo ha affermato Donald Trump parlando ai giornalisti prima della partenza per il North Dakota per l'inaugurazione della biblioteca presidenziale dedicata a Roosevelt. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti, ha detto il presidente americano prima di salire a bordo per la prima volta del nuovo Air Force donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar a Doha sono in corso i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati, anche se, secondo Wall Street Journal, Trump ha valutato l'ipotesi di tornare alla guerra totale contro l'Iran, discutendone anche col segretario di difesa ex e il capo di Stato Maggiore Kane. Monito del Ministero degli Esteri iraniano: Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio: un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anvers, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 le vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è ancora provvisorio, le fiamme non sono state ancora domate. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca nell'edificio dove, secondo testimoni, erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie o visto il 43enne Shahdat Hossain, il 43enne bengalese che lo scorso venerdì sera a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte in proposito alle forze dell'ordine dopo la divulgazione dell'immagine dell'uomo, avvalorando l'ipotesi che possa ancora trovarsi sul territorio nazionale. Ieri sera a Casalotti, il quartiere delle vittime, centinaia di persone hanno sfilato in silenzio in loro memoria. Tennis: Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon. Nella prosecuzione del match sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 6-1, 6-7, 6-3, 7-6, centrando la sua prima vittoria da top Kapteyn. Prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. E adesso in campo il numero 1 Jannik Sinner, opposto al portoghese Borges. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 e 29 minuti.
15: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa in Belgio, almeno 6 morti e un numero al momento imprecisato di feriti. Una densa colonna di fumo si sta levando dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Lingover. In corso le ricerche di eventuali altre vittime. Secondo la polizia nel condominio vivono più di 200 persone.
3: L'incontro della delegazione americana con quella iraniana è stato ottimo, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti, aggiungendo che la denuclearizzazione va avanti. Il vice ministro degli esteri iraniano ha incontrato oggi a Doha il premier qatariota per discutere dei 14 punti del memorandum d'intesa firmato con gli Stati Uniti, inclusa la gestione dello stretto di Hormuz.
4: I lefriani hanno mantenuto il punto. A Icona in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
3: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione.
15: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 e 29 minuti.
15: News.
3: Buon pomeriggio.

0: pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre Jannik Sinner affronta nel secondo turno il portoghese Borges, Flavio Cobolli festeggia a Wimbledon la sua prima vittoria da top 10. Nella prosecuzione del match del primo turno, sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 contro Navone. Domani al secondo turno affronterà l'australiano Duckworth.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: I mondiali di calcio propongono altri 3/16 di finale tra la sera e la notte italiana. Si parte alle 18 ad Atlanta con la sfida tra l'Inghilterra e la Repubblica Democratica del Congo. Harry Kane, 3 gol finora per lui, guida la nazionale d'oltremanica favorita nel confronto con gli africani che per la prima volta nella loro storia giocano una sfida a eliminazione diretta in un mondiale. Match sulla carta più equilibrato Belgio-Senegal. I diavoli rossi devono affidarsi ancora a Lukaku, l'eterno Mané al centro dell'attacco degli africani. A Seattle si inizia alle 22. Appuntamento alle 2 di notte a Santa Clara per la sfida tra gli Stati Uniti padroni di casa e la Bosnia. Intanto dimissioni a raffica nelle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i capone ai 16esimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda e Beccacece chiude con l'Ecuador.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Adesso è ufficiale, Marco Palestra è un giocatore del Chelsea. Can't aim Palestra, impossibile domare Palestra, posta sui social il club inglese per annunciare l'ingaggio del difensore. All'Atalanta 55 milioni, al giocatore 6 milioni l'anno fino al 2033. Atletica leggera, già 2 volte in stagione sotto i 10 secondi, Marcel Jacobs torna in pista nei 100 metri a Eisenstadt in Austria, tappa silver del Continental Tour. L'obiettivo dell'Olimpionico di Tokyo è l'Europeo di Birmingham ad agosto. Nello stesso meeting, il ritorno in gara di Filippo Tortu, impegnato nei 200 metri. Era fermo per infortunio dallo scorso 31 gennaio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
4: Sono le 16 e 35 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per la Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Sul fronte sanitario il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata di oggi. Intanto il servizio europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno. Negli Stati Uniti Trump prepara la controffensiva contro la Corte Suprema che ha bocciato la sua legge anti-ius soli. Il servizio della redazione.
6: Nuovo stop della Corte Suprema americana. Donald Trump. I giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo ius soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
5: Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite

0: Il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo marocchino, ferendolo ad un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola era stata accompagnata al Santo Bono dalla madre. Da una piccola sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che una componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Al momento la piccola resta in osservazione e fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli ai servizi sociali. Una notizia di sport: in chiusura il ciclismo, sabato al via il Tour de France con un cast stellare, si rinnova il duello Pogacar contro Vingegaard, c'è Evenepoel, ma gli occhi sono puntati su 6xAs. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Meteo. Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. È stato un esordio più impegnativo del previsto, ma dopo 3 ore e 25 minuti spalmate su 2 giorni, Flavio Cobolli ne è uscito con la vittoria in tasca. 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 il punteggio del match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set e con cui il romano ha superato al primo turno di Wimbledon l'argentino Mariano Navone. Sul suo cammino ora c'è l'australiano James Duckworth. In campo in questi minuti sul centrale dell'All England Club Jannik Sinner, che sfida il portoghese Nuno Borges, numero 48 al mondo. Passiamo ora al calcio. Continuano i 16esimi di finale dei mondiali 2026. Dopo le prime partite, i primi verdetti non senza sorprese. Altri 3 i match in programma oggi tra la serata e la notte. Alle 18 italiane ad Atlanta l'Inghilterra sfiderà il Congo, mentre alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal a Seattle. Nella notte alle 2 a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. La notte scorsa la Norvegia ha battuto la Costa d'Avorio e agli ottavi troverà il Brasile. Successo della Francia sulla Svezia. Sabato a Filadelfia giocherà contro il Paraguay. Il Messico ha battuto l'Ecuador e lunedì troverà la vincente di Inghilterra Repubblica Democratica del Congo. Ma la gioia per la vittoria del Messico si è presto trasformata in tragedia. Secondo quanto riportato dall'assessore alla sanità della capitale, infatti, durante i festeggiamenti del post partita 3 persone hanno perso la vita. Sono morti per asfissia una ragazza di 19 anni, un uomo di 44 e una donna di 48. Il calciomercato era indeciso tra il ritiro e un'altra stagione in nera azzurro. Alla fine Mkhitaryan ha scelto l'Inter e il centrocampista armeno classe 89 ha messo la firma su un contratto di 1 anno fino a giugno 2027. Il viaggio del treno armeno continua, il messaggio che accompagna la grafica sui canali social nerazzurri, mentre Mkhitaryan ha risposto: i miei colori, la mia casa, ancora insieme a lottare per ogni traguardo. E adesso è arrivata anche l'ufficialità: Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea. Il club inglese mette così a segno uno dei colpi più importanti dell'estate, assicurandosi uno dei migliori talenti italiani della sua generazione. I Blues hanno investito circa 60 milioni di euro per strappare il classe 2005 all'Atalanta, battendo la concorrenza dell'Inter. Sono in uno dei migliori club al mondo, ha detto Palestra ai canali ufficiali del club londinese. Poi il saluto alla dea: è stato molto più di un club. Juventus e Genoa sono al lavoro per chiudere il prima possibile lo scambio che porterebbe Jeff Hecator a Torino e David Puchka in rossoblu. I due club puntano a depositare i contratti in Lega entro la serata. Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano, parla alla ragazza che quando aveva 17 anni avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il difensore dell'Inter. Non sono una prostituta e non ho preso soldi. Il legale scudo chiarisce la linea difensiva del calciatore. Escludo categoricamente che abbia avuto rapporti a pagamento. Venerdì 3 luglio la convocazione in procura. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
5: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità, e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadrà il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è pertanto tanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 16 e 45 minuti.
2: News.
6: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene, ci sono stati incontri molto positivi e vedremo, lo ha affermato Donald Trump parlando ai giornalisti prima della partenza per il North Dakota per l'inaugurazione della biblioteca presidenziale dedicata a Roosevelt. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti, ha detto il presidente americano prima di salire a bordo per la prima volta del nuovo Air Force donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar a Doha sono in corso i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati, anche se, secondo Wall Street Journal, Trump ha valutato l'ipotesi di tornare alla guerra totale contro l'Iran, discutendone anche col segretario di difesa Exeth e il capo di Stato Maggiore Kane. Monito del Ministero degli Esteri iraniano: Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio: un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anvers, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 le vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è ancora provvisorio, le fiamme non sono state ancora domate. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca nell'edificio dove, secondo testimoni, erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie o visto il 43enne Shahdat Hossain, il 43enne bengalese che lo scorso venerdì sera a Roma ha ucciso una coppia di connazionali genitori e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte in proposito alle forze dell'ordine dopo la divulgazione dell'immagine dell'uomo, avvalorando l'ipotesi che possa ancora trovarsi sul territorio nazionale. Ieri sera a Casalotti, il quartiere delle vittime, centinaia di persone hanno sfilato in silenzio in loro memoria. Tennis: Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon. Nella prosecuzione del match sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 6-1, 6-7, 6-3, 7-6, centrando la sua prima vittoria da top 10. Prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. E adesso in campo il numero 1 Jannik Sinner, opposto al portoghese Borges. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
1: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre Jannik Sinner affronta nel secondo turno il portoghese Borges, Flavio Cobolli festeggia a Wimbledon la sua prima vittoria da top 10. Nella prosecuzione del match del primo turno, sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 contro Navone. Domani al secondo turno affronterà l'australiano Duckworth.
8: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: I mondiali di calcio propongono altri 3/16 di finale tra la sera e la notte italiana. Si parte alle 18 ad Atlanta con la sfida tra l'Inghilterra e la Repubblica Democratica del Congo. Harry Kane, 3 gol finora per lui, guida la nazionale d'oltremanica favorita nel confronto con gli africani che per la prima volta nella loro storia giocano una sfida a eliminazione diretta in un mondiale. Match sulla carta più equilibrato Belgio-Senegal. I diavoli rossi devono affidarsi ancora a Lukaku, l'eterno Mané al centro dell'attacco degli africani. A Seattle si inizia alle 22. Appuntamento alle 2 di notte a Santa Clara per la sfida tra gli Stati Uniti padroni di casa e la Bosnia. Intanto dimissioni a raffica nelle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i capone 16 con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda e Beccacece chiude con l'Ecuador.
8: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: Adesso è ufficiale Marco Palestra, è un giocatore del Chelsea. Can't aim Palestra, impossibile domare Palestra, posta sui social il club inglese per annunciare l'ingaggio del difensore. All'Atalanta 55 milioni, al giocatore 6 milioni l'anno fino al 2033. Atletica leggera, già 2 volte in stagione sotto i 10 secondi. Marcel Jacobs torna in pista nei 100 metri a Eisenstadt in Austria, tappa silver del Continental Tour. L'obiettivo dell'Olimpionico di Tokyo è l'Europeo di Birmingham ad agosto. Nello stesso meeting, il ritorno in gara di Filippo Tortu, impegnato nei 200 metri. Era fermo per infortunio dallo scorso 31 gennaio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Almeno 6 morti, un numero al momento imprecisato di feriti. Una densa colonna di fumo si sta levando dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Lingover. In corso le ricerche di eventuali altre vittime. Secondo la polizia, nel condominio vivono più di 200 persone.
3: L'incontro della delegazione americana con quella iraniana è stato ottimo. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti. Ha aggiungendo che la denuclearizzazione va avanti. Il vice ministro degli esteri iraniano ha incontrato oggi a Doha il premier qatariota per discutere dei 14 punti del memorandum d'intesa firmato con gli Stati Uniti, inclusa la gestione dello stretto di Hormuz.
9: I lefriani hanno mantenuto il punto. Ai coni in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
3: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto colpita da un violento temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
9: La politica, il seguito dell'esame della proposta di legge elettorale si terrà nell'aula della Camera dal 14 luglio. È quanto emerso, secondo quanto si apprende, nel corso della capigruppo di Montecitorio. La riunione era stata convocata proprio sul timing del testo, dopo che era approdato il 26 giugno scorso in aula per la discussione generale e fino ad ora era ipotizzato, in base al calendario d'aula, che le votazioni entrassero nel vivo dalla prossima settimana.
3: Lo sport è con il tennis. Flavio Cobolli soffre ma vince al debutto a Wimbledon battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set. Al secondo turno il romano, che nel quarto parziale ha annullato ben 6 set point, affronterà l'australiano James Duckworth. Intanto Jannik Sinner è ora in campo sul centrale dell'All England Club per il secondo turno contro il portoghese Nuno Borges.
9: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo.
1: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. È stato un esordio più impegnativo del previsto, ma dopo 3 ore e 25 minuti spalmate su 2 giorni, Flavio Cobolli ne è uscito con la vittoria in tasca. 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 il punteggio del match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set e con cui il romano ha superato al primo turno di Wimbledon l'argentino Mariano Navone. Sul suo cammino ora c'è l'australiano James Duckworth. In campo in questi minuti sul centrale dell'All England Club, Jannik Sinner, che sfida il portoghese Nuno Borges, numero 48 al mondo. Passiamo ora al calcio. Continuano i sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Dopo le prime partite, i primi verdetti non senza sorprese. Altri 3 i match in programma oggi tra la serata e la notte. Alle 18 italiane ad Atlanta l'Inghilterra sfiderà il Congo, mentre alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal a Seattle. Nella notte alle 2 a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. La notte scorsa la Norvegia ha battuto la Costa d'Avorio e agli ottavi troverà il Brasile. Successo della Francia sulla Svezia. Sabato a Filadelfia giocherà contro il Paraguay. Il Messico ha battuto l'Ecuador e lunedì troverà la vincente di Inghilterra Repubblica Democratica del Congo. Ma la gioia per la vittoria del Messico si è presto trasformata in tragedia. Secondo quanto riportato dall'assessore alla sanità della capitale, infatti, durante i festeggiamenti del post partita 3 persone hanno perso la vita. Sono morti per asfissia una ragazza di 19 anni, un uomo di 44 e una donna di 48. Il calciomercato era indeciso tra il ritiro e un'altra stagione in nera azzurro. Alla fine Mkhitaryan ha scelto l'Inter e il centrocampista armeno classe 89 ha messo la firma su un contratto di un anno fino a giugno 2027. Il viaggio del treno armeno continua, il messaggio che accompagna la grafica sui canali social nerazzurri, mentre Mkhitaryan ha risposto: i miei colori, la mia casa, ancora insieme a lottare per ogni traguardo. E adesso è arrivata anche l'ufficialità: Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea. Il club inglese mette così a segno uno dei colpi più importanti dell'estate, assicurandosi uno dei migliori talenti italiani della sua generazione. I Blues hanno investito circa 60 milioni di euro per strappare trovare il classe 2005 all'Atalanta, battendo la concorrenza dell'Inter. Sono in uno dei migliori club al mondo, ha detto Palestra ai canali ufficiali del club londinese. Poi il saluto alla Dea. È stato molto più di un club. Juventus e Genoa sono al lavoro per chiudere il prima possibile lo scambio che porterebbe Jeff Hecator a Torino e David Puchka in rossoblù. I due club puntano a depositare i contratti in Lega entro la serata. Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano, parla alla ragazza che quando aveva 17 anni avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il difensore dell'Inter. Non sono una prostituta e non ho preso soldi. Il legale scudo chiarisce la linea difensiva del calciatore. Escludo categoricamente che abbia avuto rapporti a pagamento. Venerdì 3 luglio la convocazione in procura. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Al posto dell'afa arrivano però piogge temporali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per la Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata di oggi. Intanto il servizio europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno. Negli Stati Uniti Trump prepara la controffensiva contro la Corte Suprema che ha bocciato la sua legge anti-ius soli. Il servizio della redazione.
10: Il nuovo stop della Corte Suprema americana Donald Trump. I giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo ius soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
0: Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo marocchino, ferendolo ad un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola era stata accompagnata al Santo Bono dalla madre. Da una piccola sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che una componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Al momento la piccola resta in osservazione e fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli ai servizi sociali. Una notizia di sport. In chiusura il ciclismo, sabato al via il Tour de France con un cast stellare, si rinnova il duello Pogacar contro Vingegaard, c'è Evenepoel, ma gli occhi sono puntati su Sagan. Abbiamo terminato, a dopo.
2: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
11: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
2: Radio GR News.
1: Sono le 17 ed un minuto.
2: News.
3: Un saluto dalla redazione.
9: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. In totale, nell'edificio risiedono più di 200 persone.
3: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata di venerdì 26 giugno in un'abitazione a Casalotti, alla periferia ovest di Roma, in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi e la loro figlia di 8 anni. Da quando è stata diffusa la foto del 43enne Shahadat Hossain, sospettato della strage familiare, sono arrivate 74 segnalazioni telefoniche. Se nelle scorse ore si era ipotizzato che il sospettato potesse essere fuggito all'estero, il flusso continuo di segnalazioni sembra suggerire che l'uomo si trova ancora in Italia.
9: Un detenuto 26enne che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere pratese della Dogaia. Il detenuto, l'honduregno Rodriguez Matute, era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di un carabiniere nella notte del 12 maggio scorso. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi due compagni di cella che hanno dato l'allarme. Il 118 ne ha certificato il decesso, avvenuto presumibilmente per arresto cardiaco.
3: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto colpita da un violento temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
9: E intanto, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,9 gradi, superando i precedenti record del 2023-24. Gli oceani del mondo, spiegano gli scienziati, hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, poiché il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature ancora più in alto.
3: Calciomercato: nonostante il forcing incessante del Milan negli ultimi giorni, i liberali e il suo agente hanno deciso. Il giocatore andrà al Como di Fabregas, pagata la clausola da 6 milioni di euro. In casa Juventus invece manca solo l'ufficialità per Jeff Hector. Il club bianconero e il Genoa infatti hanno ultimato i dettagli burocratici per definire il trasferimento a Torino dell'attaccante italiano. Intanto il Genoa sta per accogliere David Puczka, terzino polacco che nell'ultima stagione ha segnato 10 gol con la maglia della Next Gen.
9: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre Jannik Sinner affronta nel secondo turno il portoghese Borges, Flavio Cobolli festeggia a Wimbledon la sua prima vittoria da top 10. Nella prosecuzione del match del primo turno, sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 contro Navone. Domani al secondo turno affronterà l'australiano Duckworth.
8: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: I mondiali di calcio propongono altri 3 16esimi di finale tra la sera e la notte italiana. Si parte alle 18 ad Atlanta con la sfida tra l'Inghilterra e la Repubblica Democratica del Congo. Harry Kane, 3 gol finora per lui, guida la nazionale d'oltremanica favorita nel confronto con gli africani che per la prima volta nella loro storia giocano una sfida a eliminazione diretta in un mondiale. Match sulla carta più equilibrato, Belgio-Senegal. I diavoli rossi devono affidarsi ancora a Lukaku, l'eterno Mané al centro dell'attacco degli africani. A Seattle si inizia alle 22. Appuntamento alle 2 di notte a Santa Clara per la sfida tra gli Stati Uniti padroni di casa e la Bosnia. Intanto dimissioni a raffica nelle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i capone ai sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda e Beccacece chiude con l'Ecuador.
8: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: Adesso è ufficiale Marco Palestra, è un giocatore del Chelsea. Can't tame Palestra, impossibile domare Palestra, posta sui social il club inglese per annunciare l'ingaggio del difensore. All'Atalanta 55 milioni, al giocatore 6 milioni l'anno fino al 2033. Atletica leggera, già due volte in stagione sotto i 10 secondi. Marcel Jacobs torna in pista nei 100 metri a Eisenstadt in Austria, tappa silver del Continental Tour. L'obiettivo dell'Olimpionico di Tokyo è l'Europeo di Birmingham ad agosto. Nello stesso meeting, il ritorno in gara di Filippo Tortu, impegnato nei 200 metri. Era fermo per infortunio dallo scorso 31 gennaio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
12: Sono le 17:08.
2: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali, il servizio della redazione.
13: Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione.
0: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per Zelensky in programma un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. L'economia nel 2025, l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro con un risultato economico di esercizio positivo per 4 miliardi e mezzo e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. La Polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre una 6ª indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni. Figurano l'uomo che nei video sui social spara 2 colpi in aria con una pistola al culmine della rissa. Si chiama Giuseppe Triuolo e colui che, vestito di nero, si aggira in piazzetta Montesanto nel centro di Napoli, armato di Kalashnikov. Emanuele Iaccarino, tra le persone sottoposte a fermo dalla squadra mobile nell'ambito di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia sulla violenta rissa a colpi d'arma da fuoco che l'altra sera ha visto contrapporsi 2 gruppi di persone. La terza persona a cui è stata notificata la misura precautelare invece una donna. Si tratta della compagna di Iaccarino, Arianna Rossetti, a cui si contesta di aver nascosto la pistola usata da Triuolo. La squadra mobile ha inoltre arrestato un 38enne, Gianluca Calvanese, anche lui coinvolto nella vicenda, a cui la polizia ha trovato una pistola calibro 9 nascosta nella stanza da letto. Non ancora del tutto chiariti i motivi dell'accaduto, ma gli investigatori non escludono che possa essere anche riconducibile a dissidi sorti nell'ambito di affari illeciti. Lo sport, il calcio, c'è anche la Juventus tra le società alle quali l'organo di controllo finanziario della UEFA ha imposto provvedimenti disciplinari perché risultati inadempimenti rispetto ai requisiti del fair play finanziario nei confronti dei bianconeri. La sanzione finanziaria è inclusa nel settlement agreement per un periodo di 3 anni, in linea con il quadro normativo introdotto la scorsa stagione, ammonta ad un massimo di 20 milioni di euro, 6 dei quali incondizionati e 14 condizionati. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo.
1: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre Jannik Sinner affronta nel secondo turno il portoghese Borges, Flavio Cobolli festeggia a Wimbledon la sua prima vittoria da top 10. Nella prosecuzione del match del primo turno, sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 contro Navone. Domani al secondo turno affronterà l'australiano Duckworth.
8: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: I mondiali di calcio propongono altri 3 sedicesimi di finale tra la sera e la notte italiana. Si parte alle 18 ad Atlanta con la sfida tra l'Inghilterra e la Repubblica Democratica del Congo. Harry Kane, 3 gol finora per lui, guida la nazionale d'oltremanica favorita nel confronto con gli africani che per la prima volta nella loro storia giocano una sfida a eliminazione diretta in un mondiale. Match sulla carta più equilibrato, Belgio-Senegal. I diavoli rossi devono affidarsi ancora a Lukaku, l'eterno Mané al centro dell'attacco degli africani. A Seattle si inizia alle 22. Appuntamento alle 2 di notte a Santa Clara per la sfida tra gli Stati Uniti padroni di casa e la Bosnia. Intanto dimissioni a raffica nelle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i capone ai sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda e Beccacece chiude con l'Ecuador.
8: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: Adesso è ufficiale, Marco Palestra è un giocatore del Chelsea. Can't aim Palestra, impossibile domare Palestra, posta sui social il club inglese per annunciare l'ingaggio del difensore. All'Atalanta 55 milioni, al giocatore 6 milioni l'anno fino al 2033. Atletica leggera, già 2 volte in stagione sotto i 10 secondi, Marcel Jacobs torna in pista nei 100 metri a Eisenstadt in Austria, tappa silver del Continental Tour. L'obiettivo dell'Olimpionico di Tokyo è l'Europeo di Birmingham ad agosto. Nello stesso meeting, il ritorno in gara di Filippo Tortu, impegnato nei 200 metri. Era fermo per infortunio dallo scorso 31 gennaio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità, e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadrà il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è pertanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 17 e 19 minuti.
6: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene, ci sono stati incontri molto positivi e vedremo, lo ha affermato Donald Trump parlando ai giornalisti prima della partenza per il North Dakota per l'inaugurazione della biblioteca presidenziale dedicata a Roosevelt. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti, ha detto il presidente americano prima di salire a bordo per la prima volta del nuovo Air Force donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar a Doha sono in corso i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati, anche se, secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato l'ipotesi di tornare alla guerra totale contro l'Iran, discutendone anche col segretario di difesa ex e il capo di Stato Maggiore Kane. Monito del Ministero degli Esteri iraniano: Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio: un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anvers, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 le vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è ancora provvisorio, le fiamme non sono state ancora domate. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca nell'edificio dove, secondo testimoni, erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie o visto il 43enne Shahdat Hossain, il 43enne bengalese che lo scorso venerdì sera a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte in proposito alle forze dell'ordine dopo la divulgazione dell'immagine dell'uomo, avvalorando l'ipotesi che possa ancora trovarsi sul territorio nazionale. Ieri sera a Casalotti, il quartiere delle vittime, centinaia di persone hanno sfilato in silenzio in loro memoria. Tennis: Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon. Nella prosecuzione del match sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 6-1, 6-7, 6-3, 7-6, centrando la sua prima vittoria da top 10. Prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. E adesso in campo il numero 1 Jannik Sinner, opposto al portoghese Borges. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
1: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre Jannik Sinner affronta nel secondo turno il portoghese Borges, Flavio Cobolli festeggia a Wimbledon la sua prima vittoria da top 10. Nella prosecuzione del match del primo turno, sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 contro Navone. Domani al secondo turno affronterà l'australiano Duckworth.
8: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: I mondiali di calcio propongono altri 3/16 di finale tra la sera e la notte italiana. Si parte alle 18 ad Atlanta con la sfida tra l'Inghilterra e la Repubblica Democratica del Congo. Harry Kane, 3 gol finora per lui, guida la nazionale d'oltremanica favorita nel confronto con gli africani che per la prima volta nella loro storia giocano una sfida a eliminazione diretta in un mondiale. Match sulla carta più equilibrato, Belgio-Senegal. I diavoli rossi devono affidarsi ancora a Lukaku, l'eterno Mané al centro dell'attacco degli africani. A Seattle si inizia alle 22. Appuntamento alle 2 di notte a Santa Clara per la sfida tra gli Stati Uniti padroni di casa e la Bosnia. Intanto dimissioni a raffica nelle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i capone ai 16esimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda e Beccacece chiude con l'Ecuador.
8: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: Adesso è ufficiale Marco Palestra, è un giocatore del Chelsea. Can't aim Palestra, impossibile domare Palestra, posta sui social il club inglese per annunciare l'ingaggio del difensore. All'Atalanta 55 milioni, al giocatore 6 milioni l'anno fino al 2033. Atletica leggera, già 2 volte in stagione sotto i 10 secondi. Marcel Jacobs torna in pista nei 100 metri a Eisenstadt in Austria, tappa silver del Continental Tour. L'obiettivo dell'Olimpionico di Tokyo è l'Europeo di Birmingham ad agosto. Nello stesso meeting, il ritorno in gara di Filippo Tortu, impegnato nei 200 metri. Era fermo per infortunio dallo scorso 31 gennaio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: News.
3: Un saluto dalla redazione.
9: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. In totale nell'edificio risiedono più di 200 persone.
3: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata di venerdì 26 giugno in un'abitazione a Casalotti, alla periferia ovest di Roma, in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi e la loro figlia di 8 anni. Da quando è stata diffusa la foto del 43enne Shahadat Hossain, sospettato della strage familiare, sono arrivate 74 segnalazioni telefoniche. Se nelle scorse ore si era ipotizzato che il sospettato potesse essere fuggito all'estero, il flusso continuo di segnalazioni sembra suggerire che l'uomo si trova ancora in Italia.
9: Un detenuto 26enne che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere pratese della Dogaia. Il detenuto, l'honduregno Rodriguez Matute, era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di un carabiniere nella notte del 12 maggio scorso. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi due compagni di cella che hanno dato l'allarme. Il 118 ne ha certificato il decesso, avvenuto presumibilmente per arresto cardiaco.
3: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto colpita da un violento temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
9: E intanto, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,9 gradi, superando i precedenti record del 2023-24. Gli oceani del mondo, spiegano gli scienziati, hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, poiché il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature ancora più in alto.
3: Calciomercato: nonostante il forcing incessante del Milan negli ultimi giorni, i liberali e il suo agente hanno deciso. Il giocatore andrà al Como di Fabregas, pagata la clausola da 6 milioni di euro. In casa Juventus invece manca solo l'ufficialità per Jeff Ekator. Il club bianconero e il Genoa infatti hanno ultimato i dettagli burocratici per definire il trasferimento a Torino dell'attaccante italiano. Intanto il Genoa sta per accogliere David Puczka, terzino polacco che nell'ultima stagione ha segnato 10 gol con la maglia della Next Gen.
9: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
12: Sono le 17 e 29 minuti.
2: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali, il servizio della redazione.
13: Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 3
10: 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione.
0: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per Zelensky in programma un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. L'economia nel 2025, l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro con un risultato economico di esercizio positivo per 4 miliardi e mezzo e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove tre minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. La Polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre una 6ª indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni. Figurano l'uomo che nei video sui social spara 2 colpi in aria con una pistola al culmine della rissa. Si chiama Giuseppe Triuolo e colui che, vestito di nero, si aggira in piazzetta Montesanto nel centro di Napoli armato di Kalashnikov. Emanuele Iaccarino, tra le persone sottoposte a fermo dalla squadra mobile nell'ambito di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia sulla violenta rissa a colpi d'arma da fuoco che l'altra sera ha visto contrapporsi 2 gruppi di persone. La terza persona a cui è stata notificata la misura precautelare invece una donna. Si tratta della compagna di Iaccarino, Arianna Rossetti, a cui si contesta di aver nascosto la pistola usata da Triuolo. La squadra mobile ha inoltre arrestato un 38enne, Gianluca Calvanese, anche lui coinvolto nella vicenda, a cui la polizia ha trovato una pistola calibro 9 nascosta nella stanza da letto. Non ancora del tutto chiariti i motivi dell'accaduto, ma gli investigatori non escludono che possa essere anche riconducibile a dissidi sorti nell'ambito di affari illeciti. Lo sport, il calcio, c'è anche la Juventus tra le società alle quali l'organo di controllo finanziario della UEFA ha imposto provvedimenti disciplinari perché risultati inadempimenti rispetto ai requisiti del fair play finanziario e affari illeciti. Lo sport, il calcio, c'è anche la Juventus tra le società alle quali l'organo di controllo finanziario della UEFA ha imposto provvedimenti disciplinari perché risultati inadempimenti rispetto ai requisiti del fair play finanziario nei confronti dei bianconeri. La sanzione finanziaria è in

0: Viabilità.
1: Possibili disagi anche oggi per il maltempo, in particolare tra il nord e il centro Italia. A Milano per il traffico ci sono rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi. Difficoltà anche attorno a Parma e sul tratto della 1 compreso tra il bivio per la Spezia e il bivio per la 22 nelle due direzioni. In Liguria per un incidente circa 4 km di code in A10 tra Albenga e Andorra verso Ventimiglia. In Liguria code per lavori sulla statale 3 bis 45 tra San Gemini Sud e San Gemini Nord verso Cesena. A Roma per un incidente circa 6 km di code sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Roma Nord, ripercussioni sulla Flaminia Nuova con code da Corso Francia fino al raccordo. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli per un incidente, poi circa 3 km di code sulla circonvallazione esterna tra Arpino e Cercola verso Cercola.
0: Meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 17 e 37 minuti.
0: News.
5: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene, ci sono stati incontri molto positivi e vedremo, lo ha affermato Donald Trump parlando ai giornalisti prima della partenza per il North Dakota per l'inaugurazione della biblioteca presidenziale dedicata a Roosevelt. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti, ha detto il presidente americano prima di salire a bordo per la prima volta del nuovo Air Force donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar a Doha sono in corso i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati anche

0: se, secondo Wall Street Journal, Trump ha valutato l'ipotesi di tornare alla guerra totale contro l'Iran, discutendone anche col segretario di difesa Exeth e il capo di Stato Maggiore Kane. Monito del ministero degli esteri iraniano, Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio, un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anvers, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 le vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è ancora provvisorio, le fiamme non sono state ancora domate. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca nell'edificio dove, secondo testimoni, erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie o visto il 43enne Shahdat Hossain, il 43enne bengalese che lo scorso venerdì sera a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte in proposito alle forze dell'ordine dopo la divulgazione dell'immagine dell'uomo, avvalorando l'ipotesi che possa ancora trovarsi sul territorio nazionale. Ieri sera a Casalotti, il quartiere delle vittime, centinaia di persone hanno sfilato in silenzio in loro memoria. Tennis: Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon. Nella prosecuzione del match sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 6-1, 6-7, 6-3, 7-6, centrando la sua prima vittoria da top 10. Prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. E adesso in campo il numero 1 Jannik Sinner, opposto al portoghese Borges. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viabilità. Possibili disagi anche oggi per il maltempo, in particolare tra il nord e il centro Italia. A Milano per il traffico ci sono rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi. Difficoltà anche attorno a Parma e sul tratto della 1 compreso tra il bivio per la Spezia e il bivio per la 22 nelle due direzioni. In Liguria per un incidente circa 4 km di code in A10 tra Albenga e Andorra verso Ventimiglia. In Liguria code per lavori sulla statale 3 bis e 45 tra San Gemini Sud e San Gemini Nord verso Cesena. A Roma per un incidente circa 6 km di code sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Roma Nord. Ripercussioni sulla Flaminia Nuova con code da Corso Francia fino al raccordo. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Per un incidente poi circa 3 km di code sulla circonvallazione esterna tra Arpino e Cercola verso Cercola.
2: Meteo. Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre Jannik Sinner affronta nel secondo turno il portoghese Borges, Flavio Cobolli festeggia a Wimbledon la sua prima vittoria da top 10. Nella prosecuzione del match del primo turno, sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 contro Navone. Domani al secondo turno affronterà l'australiano Duckworth. I mondiali di calcio propongono altri 3 sedicesimi di finale tra la sera e la notte italiana. Si parte alle 18 ad Atlanta con la sfida tra l'Inghilterra e la Repubblica Democratica del Congo. Harry Kane, 3 gol finora per lui, guida la nazionale d'oltremanica favorita nel confronto con gli africani che per la prima volta nella loro storia giocano una sfida a eliminazione diretta in un mondiale. Match sulla carta più equilibrato, Belgio-Senegal. I diavoli rossi devono affidarsi ancora a Lukaku, l'eterno Mané al centro dell'attacco degli africani. A Seattle si inizia alle 22. Appuntamento alle 2 di notte a Santa Clara per la sfida tra gli Stati Uniti padroni di casa e la Bosnia. Intanto dimissioni a raffica nelle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i capone ai sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda e Beccacece chiude con l'Ecuador. Adesso è ufficiale Marco Palestra, è un giocatore del Chelsea. Can't aim Palestra, impossibile domare Palestra, posta sui social il club inglese per annunciare l'ingaggio del difensore. All'Atalanta 55 milioni, al giocatore 6 milioni l'anno fino al 2033. Atletica leggera, già due volte in stagione sotto i 10 secondi. Marcel Jacobs torna in pista nei 100 metri a Eisenstadt in Austria, tappa silver del Continental Tour. L'obiettivo dell'olimpionico di Tokyo e l'europeo di Birmingham ad agosto. Nello stesso meeting il ritorno in gara di Filippo Tortu, impegnato nei 200 metri. Era fermo per infortunio dallo scorso 31 gennaio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Economy News.
6: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità, e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadranno il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è pertanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 47 minuti.
5: News.
7: Un saluto dalla redazione. Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. In totale nell'edificio risiedono più di 200 persone.
8: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata di venerdì 26 giugno in un'abitazione a Casalotti, alla periferia ovest di Roma, in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi e la loro figlia di 8 anni. Da quando è stata diffusa la foto del 43enne Shahadat Hossain, sospettato della strage familiare, sono arrivate 74 segnalazioni telefoniche. Se nelle scorse ore si era ipotizzato che il sospettato potesse essere fuggito all'estero, il flusso continuo di segnalazioni sembra suggerire che l'uomo si trova ancora in Italia.
7: Un detenuto 26enne che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere pratese della Dogaia. Il detenuto, l'honduregno Rodriguez Matute, era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di un carabiniere nella notte del 12 maggio scorso. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi due compagni di cella che hanno dato l'allarme. Il 118 ne ha certificato il decesso, avvenuto presumibilmente per arresto cardiaco.
8: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto colpita da un violento temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
7: E intanto, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,9 gradi, superando i precedenti record del 2023-24. Gli oceani del mondo, spiegano gli scienziati, hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, poiché il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature ancora più in alto.
8: Calciomercato: nonostante il forcing incessante del Milan negli ultimi giorni, i liberali e il suo agente hanno deciso. Il giocatore andrà al Como di Fabregas, pagata la clausola da 6 milioni di euro. In casa Juventus invece manca solo l'ufficialità per Jeff Ekator. Il club bianconero e il Genoa infatti hanno ultimato i dettagli burocratici per definire il trasferimento a Torino dell'attaccante italiano. Intanto il Genoa sta per accogliere David Puczka, terzino polacco che nell'ultima stagione ha segnato 10 gol con la maglia della Next Gen.
7: Ed è tutto, a più tardi.
5: Viabilità.
1: Possibili disagi anche oggi per il maltempo, in particolare tra il nord e il centro Italia. A Milano per il traffico ci sono rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi. Difficoltà anche attorno a Parma e sul tratto della 1 compreso tra il bivio per la Spezia e il bivio per la 22 nelle due direzioni. In Liguria per un incidente circa 4 km di code in A10 tra Albenga e Andorra verso Ventimiglia. In Liguria code per lavori sulla statale 3 bis 45 tra San Gemini Sud e San Gemini Nord verso Cesena. A Roma per un incidente circa 6 km di code sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Roma Nord, ripercussioni sulla Flaminia Nuova con code da Corso Francia fino al raccordo. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli per un incidente, poi circa 3 km di code sulla circonvallazione esterna tra Arpino e Cercola verso Cercola.
5: Meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefraviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Amuda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali, il servizio della redazione.
10: Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione.
1: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per Zelensky in programma un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. L'economia nel 2025, l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro con un risultato economico di esercizio positivo per 4 miliardi e mezzo e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove 3 minorenni sono rimasti arresti, feriti da colpi d'arma da fuoco. La Polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre una 6ª indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni. Figurano l'uomo che nei video sui social spara 2 colpi in aria con una pistola al culmine della rissa. Si chiama Giuseppe Triuolo e colui che, vestito di nero, si aggira in piazzetta Montesanto nel centro di Napoli armato di Kalashnikov. Emanuele Iaccarino, tra le persone sottoposte a fermo dalla squadra mobile nell'ambito di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia sulla violenta rissa colpi d'arma da fuoco che l'altra sera ha visto contrapporsi 2 gruppi di persone. La terza persona a cui è stata notificata la misura precautelare invece una donna. Si tratta della compagna di Iaccarino, Arianna Rossetti, a cui si contesta di aver nascosto la pistola usata da Triuolo. La squadra mobile ha inoltre arrestato un 38enne, Gianluca Calvanese, anche lui coinvolto nella vicenda, a cui la polizia ha trovato una pistola calibro 9 nascosta nella stanza da letto. Non ancora del tutto chiariti i motivi dell'accaduto, ma gli investigatori non escludono che possa essere anche riconducibile a dissidi sorti nell'ambito di affari illeciti. Lo sport, il calcio, c'è anche la Juventus tra le società alle quali l'organo di controllo finanziario della UEFA ha imposto provvedimenti disciplinari perché risultati inadempimenti rispetto ai requisiti del fair play finanziario nei confronti dei bianconeri. La sanzione finanziaria è inclusa nel settlement agreement per un periodo di 3 anni in linea con il quadro normativo introdotto la scorsa stagione, ammonta ad un massimo di 20 milioni di euro, 6 dei quali incondizionati e 14 condizionati. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Viabilità.
1: Possibili disagi anche oggi per il maltempo, in particolare tra il nord e il centro Italia. A Milano per il traffico ci sono rallentamenti e code a tratti sulle 3 tangenziali e sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi. Difficoltà anche attorno a Parma e sul tratto della 1 compreso tra il bivio per la Spezia e il bivio per la 22 nelle 2 direzioni. In Liguria per un incidente circa 4 km di code in A10 tra Albenga e Andorra verso Ventimiglia. In Liguria code per lavori sulla statale 3 bis e 45 tra San Gemini Sud e San Gemini Nord verso Cesena. A Roma per un incidente circa 6 km di code sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Roma Nord, ripercussioni sulla Flaminia Nuova con code da Corso Francia fino al raccordo. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli per un incidente, poi circa 3 km di code sulla circonvallazione esterna tra Arpino e Cercola verso Cercola.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta. GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
11: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
12: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
13: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
14: Stanco della routine?
15: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
16: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
17: Sono le 18 ed un minuto.
5: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico. Lo hanno riferito i vigili del fuoco, accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Il mio pensiero va alle vittime e ai residenti evacuati. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai servizi d'emergenza che lavorano senza sosta per domare il rogo, ha dichiarato in un post su X il premier belga Bart De Wever. In corso i Qatari colloqui Stati Uniti-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. I capi della delegazione americana, gli inviati speciali di Trump, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro del Qatar Al-Thani, affrontati tutti i temi dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica un diritto ad applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede lo stop all'occupazione israeliana, ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disattivare il Hezbollah. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa, il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Dimissione a raffica dei CT delle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i KO nei sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda, Bekasek chiude con l'Ecuador. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Buonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon torna oggi in campo tempo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14.30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmin Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
17: Sono le 18 e 6 minuti.
5: News.
18: Buonasera dalla redazione.
7: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. All'ora arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, nel quale risiedono più di 200 persone.
18: 4 agenti di polizia venezuelani sono stati arrestati per saccheggio nella zona colpita dal doppio terremoto che ha devastato il paese. Ad annunciarlo è stato il Ministero della Giustizia sui social, dopo che alcuni video di agenti colti in flagrante da residenti inferociti sono diventati virali. L'attività sismica registrata dopo i 2 terremoti del 24 giugno mantiene intanto una costante tendenza alla diminuzione, sia in frequenza che in magnitudo.
7: Il presidente ucraino sarà nel pomeriggio al Castello di Dublino per la cerimonia di apertura. Avrà un incontro con il primo ministro irlandese e il presidente del Consiglio europeo. 2 persone sono intanto rimaste uccise e altre 36 ferite a seguito degli attacchi russi su Zaporizhzhia. Secondo il governatore locale, nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno effettuato 846 attacchi contro 48 insediamenti nella regione.
18: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto di vedere la figlia, senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
7: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno soltanto 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Veneto. E intanto, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,9 gradi, superando i precedenti record del 2023-24.
18: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon sul centrale dell'All England Club. Il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooksby. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato all'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Il mio pensiero va alle vittime e ai residenti evacuati. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai servizi d'emergenza che lavorano senza sosta per domare il rogo, ha dichiarato in un post su X il premier belga Bart De Wever. In corso i Qatari colloqui Stati Uniti-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. I capi della delegazione americana, gli inviati speciali di Trump, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro del Qatar Al Thani, affrontati tutti i temi dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica un diritto ad applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede lo stop all'occupazione israeliana, ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disattivare il Hezbollah. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa, il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2 Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Dimissione a raffica dei CT delle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i KO nei sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda, Bekasek chiude con l'Ecuador. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
19: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
6: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità, e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadranno il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali, ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030, ed è per tanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
17: Sono le 18 e 15 minuti.
5: News.
20: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Anversa in Belgio, dove un violento incendio è scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Linkeroever. Almeno 5 persone hanno perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite. Una densa colonna di fumo si è alzata dall'ottavo piano dell'edificio abitato da oltre 200 persone. Drammatiche le immagini diffuse sui social che mostrano un uomo salvarsi calandosi dal balcone attraverso la finestra di un appartamento vicino per sfuggire alle fiamme.
21: Le attività di Donald Trump nel settore delle criptovalute avrebbero fruttato al presidente americano oltre $1 miliardo nel solo 2025, lo rivela il Wall Street Journal, che cita la dichiarazione patrimoniale depositata presso l'Office of Government Ethics. I maggiori introiti deriverebbero dalle meme coin lanciate poco prima del suo insediamento e dalla vendita di token della società World Liberty Financial, controllata dalla famiglia Trump.
20: Veniamo in Italia con la cronaca. Alfredo Cospito resta al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il ricorso della difesa contro il rinnovo del regime di carcere duro disposto dal Ministero della Giustizia per altri 2 anni. L'anarchico detenuto nel carcere di Sassari è sottoposto al 41 bis dal 2022.
21: Nuovo capitolo nell'inchiesta che coinvolge il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. La giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ha dichiarato agli inquirenti di non essersi mai prostituita e di non aver ricevuto denaro dal calciatore. L'incontro tra i due risale alla notte tra il 9 e il 10 luglio del 2020, quando Bastoni aveva 21 anni.
20: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine dopo la diffusione della fotografia del presunto autore del triplice omicidio di Casalotti a Roma. Il ricercato è il 43enne bengalese Shahadat Hossein, sospettato di aver ucciso una coppia di connazionali e la loro bambina di 8 anni. Le segnalazioni sono giunte attraverso telefonate, messaggi WhatsApp, SMS e alla sala operativa della polizia.
21: Voltiamo pagina. Il mondo della musica piange Victor Willis, storico frontman e tra i fondatori dei Village People. L'artista si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Nato a Dallas nel 1951, fu coautore di alcuni dei più grandi successi del gruppo, tra cui YMCA, Macho Man e Goo West. Dopo aver lasciato la band nel 1980, era tornato sul palco con i Village People nel 2017.
20: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Yannick Sinner continua la sua corsa a Wimbledon. Il numero 1 al mondo supera in 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e conquista il pass per il terzo turno dello Slam londinese. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestando attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico. Lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Il mio pensiero va alle vittime e ai residenti evacuati. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai servizi d'emergenza che lavorano senza sosta per domare il rogo, ha dichiarato in un post su X il premier belga Bart De Wever. In corso i Qatari colloqui Stati Uniti-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. I capi della delegazione americana, gli inviati speciali di Trump, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro del Qatar Al-Thani, affrontati tutti i temi dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica un diritto ad applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede lo stop all'occupazione israeliana, ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disattivare il Hezbollah. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa, il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Dimissione a raffica dei CT delle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i KO nei sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda, Bekasek chiude con l'Ecuador. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
8: Buonasera dalla redazione.
7: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. Allora arrivo, i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, nel quale risiedono più di 200 persone.
8: 4 agenti di polizia venezuelani sono stati arrestati per saccheggio nella zona colpita dal doppio terremoto che ha devastato il paese. Ad annunciarlo è stato il Ministero della Giustizia sui social, dopo che alcuni video di agenti colti in flagrante da residenti inferociti sono diventati virali. L'attività sismica registrata dopo i 2 terremoti del 24 giugno mantiene intanto una costante tendenza alla diminuzione, sia in frequenza che in magnitudo.
7: Il presidente presidente ucraino sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura. Avrà un incontro con il primo ministro irlandese e il presidente del Consiglio europeo. Due persone sono intanto rimaste uccise e altre 36 ferite a seguito degli attacchi russi su Zaporizhzhia. Secondo il governatore locale, nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno effettuato 846 attacchi contro 48 insediamenti nella regione.
18: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto di vedere la figlia, senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
7: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno soltanto 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Veneto. E intanto, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,9 gradi, superando i precedenti record del 2023-24.
18: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooks Bay. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News.
17: Sono le 18 e 27 minuti.
5: News.
20: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Anversa in Belgio, dove un violento incendio è scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Linkerover. Almeno 5 persone hanno perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite. Una densa colonna di fumo si è alzata dall'ottavo piano dell'edificio abitato da oltre 200 persone. Drammatiche le immagini diffuse sui social che mostrano un uomo salvarsi calandosi dal balcone attraverso la finestra di un appartamento vicino per sfuggire alle fiamme.
21: Le attività di Donald Trump nel settore delle criptovalute avrebbero fruttato al presidente americano oltre un miliardo di dollari nel solo 2025, lo rivela il Wall Street Journal, che cita la dichiarazione patrimoniale depositata presso l'Office of Government Ethics. I maggiori introiti deriverebbero dalle meme coin lanciate poco prima del suo insediamento e dalla vendita di token della società World Liberty Financial, controllata dalla famiglia Trump.
20: Veniamo in Italia con la cronaca. Alfredo Cospito resta al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il ricorso della difesa contro il rinnovo del regime di carcere duro disposto dal Ministero della Giustizia per altri 2 anni. L'anarchico detenuto nel carcere di Sassari è sottoposto al 41 bis dal 2022.
21: Nuovo capitolo nell'inchiesta che coinvolge il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. La giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ha dichiarato agli inquirenti di non essersi mai prostituita e di non aver ricevuto denaro dal calciatore. Incontro tra i due risale alla notte tra il 9 e il 10 luglio del 2020, quando Bastoni aveva 21 anni.
20: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine dopo la diffusione della fotografia del presunto autore del triplice omicidio di Casalotti a Roma. Il ricercato, il 43enne bengalese Shahadat Hossein, sospettato di aver ucciso una coppia di connazionali e la loro bambina di 8 anni. Le segnalazioni sono giunte attraverso telefonate, messaggi WhatsApp, SMS e alla sala operativa della polizia.
21: Voltiamo pagina. Il mondo della musica piange Victor Willis, storico frontman e tra i fondatori dei Village People. L'artista si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Nato a Dallas nel 1951, fu coautore di alcuni dei più grandi successi del gruppo, tra cui YMCA, Macho Man e Go West. Dopo aver lasciato la band nel 1980, era tornato sul palco con i Village People nel 2017.
20: Chiudiamo con lo sport, il tennis. Yannick Sinner continua la sua corsa a Wimbledon, il numero uno al mondo, supera in 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e conquista il pass per il terzo turno dello Slam londinese. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico. Lo hanno riferito i vigili del fuoco, accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Il mio pensiero va alle vittime e ai residenti evacuati. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai servizi d'emergenza che lavorano senza sosta per domare il rogo, ha dichiarato in un post su X il premier belga Bart De Wever. In corso i Qatari colloqui Stati Uniti-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. I capi della delegazione americana, gli inviati speciali di Trump, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro del Qatar Al-Thani, affrontati tutti i temi dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica un diritto ad applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede lo stop all'occupazione israeliana, ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disattivare il Hezbollah. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa, il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo due, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Dimissione a raffica dei CT delle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i KO nei sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda, Bekasek chiude con l'Ecuador. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
17: Sono le 18 e 33 minuti.
5: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10.
17: Sono le 18 e 33 minuti.
5: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi.

0: il premier belga Bart De Wever. In corso i Qatari colloqui Stati Uniti-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. I capi della delegazione americana, gli inviati speciali di Trump, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro del Qatar Al Thani, affrontati tutti i temi dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica un diritto ad applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede lo stop all'occupazione israeliana, ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disattivare il Hezbollah. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa, il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2 Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Dimissione a raffica dei CT delle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i KO nei sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda, Bekasek chiude con l'Ecuador. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Buonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmin Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni.

0: informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità, e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGIL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadrà il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è pertanto tanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 18 e 41 minuti.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21 e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni. Allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia Romagna inclusa, e su larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. E domani saranno 2 le regioni in allerta arancione, Emilia Romagna e Veneto, ma sono previste diffuse precipitazioni a carattere temporalesco anche nel centro-sud.
1: L'economia.
3: E legge il piano casa dopo il via libera del Senato con voto di fiducia, punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma, un'operazione attuabile in un anno secondo il ministro delle infrastrutture Salvini. Dalle parole ai fatti, festeggia la premier Meloni, rimangono da definire alcuni nodi operativi anche sul piano delle risorse. Per ora si procede con la nomina di un commissario, Felice Squitieri, vicino alla Lega, con compiti di coordinamento. Nel primo trimestre dell'anno il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% sul trimestre precedente, i consumi sono saliti dell'1,4%, documenta oggi l'Istat, segnalando in tale forbice un incremento della propensione al risparmio. In aumento anche la pressione fiscale al 37,6%, 3 decimi in più, mentre è diminuito l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. A proposito di consumi, sabato in larga parte delle regioni scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, documenta una rilevazione comunicazione di Ipsos per FISMO, Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti, tendenza particolarmente accentuata al sud. L'organizzazione vede in questo un problema di carenza di regole ai danni dei negozi di prossimità già in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, tra l'altro, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. L'aumento delle importazioni online a basso valore ha messo i nostri rivenditori in una posizione di svantaggio sleale, ha detto oggi anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, sottolineando l'entrata in vigore oggi della direttiva sui pacchi di e-commerce extraeuropei, con oneri doganali che possono raggiungere per ogni unità fino a 150 euro. 30 milioni di europei lavorano nel settore della vendita al dettaglio, si tratta del nostro più grande datore di lavoro nel settore privato, ha ricordato von der Leyen. E oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha però rassicurato sull'indipendenza della sua istituzione e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. La presidente della BCE Lagarde ha ribadito di seguire la stessa linea con tutte le misure necessarie. Infine i mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono fiato, per lo più in lieve calo. Le borse europee, inclusa Milano, che cede lo 0,15%, risale lo spread coi titoli tedeschi intorno a 77 punti e continua il graduale ripiegamento degli energetici. In Europa le quotazioni del petrolio sono scese sotto i 70 dollari al barile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Il mio pensiero va alle vittime e ai residenti evacuati. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai servizi d'emergenza che lavorano senza sosta per domare il rogo, ha dichiarato in un post su X il premier belga Bart De Wever. In corso i Qatari colloqui Stati Uniti-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. I capi della delegazione americana, gli inviati speciali di Trump, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro del Qatar Al-Thani, affrontati tutti i temi dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica un diritto ad applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede lo stop all'occupazione israeliana, ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disattivare il Hezbollah. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa, il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Dimissione a raffica dei CT delle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i KO nei sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda, Bekasek chiude con l'Ecuador. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. All'arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, nel quale quale risiedono più di 200 persone.
4: 4 agenti di polizia venezuelani sono stati arrestati per saccheggio nella zona colpita dal doppio terremoto che ha devastato il paese. Ad annunciarlo è stato il Ministero della Giustizia sui social, dopo che alcuni video di agenti colti in flagrante da residenti inferociti sono diventati virali. L'attività sismica registrata dopo i 2 terremoti del 24 giugno mantiene intanto una costante tendenza alla diminuzione, sia in frequenza che in magnitudo.
5: Il presidente ucraino sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura. Avrà un incontro con il primo ministro irlandese e il presidente del Consiglio europeo. 2 persone sono intanto rimaste uccise e altre 36 ferite a seguito degli attacchi russi su Zaporizhzhia. Secondo il governatore locale, nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno effettuato 846 attacchi contro 48 insediamenti nella regione.
4: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessie Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto di vedere la figlia, senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
5: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno soltanto 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Veneto. E intanto, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,9 gradi, superando i precedenti record del 2023-24.
4: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooksby. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessie Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis: a Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
7: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
8: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Anversa in Belgio, dove un violento incendio è scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Linkeroever. Almeno 5 persone hanno perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite. Una densa colonna di fumo si è alzata dall'ottavo piano dell'edificio abitato da oltre 200 persone. Drammatiche le immagini diffuse sui social che mostrano un uomo salvarsi calandosi dal balcone attraverso la finestra di un appartamento vicino per sfuggire alle fiamme.
9: Le attività di Donald Trump nel settore delle criptovalute avrebbero fruttato al presidente americano oltre $1 miliardo nel solo 2025, lo rivela il Wall Street Journal, che cita la dichiarazione patrimoniale depositata presso l'Office of Government Ethics. I maggiori introiti deriverebbero dalle meme coin lanciate poco prima del suo insediamento e dalla vendita di token della società World Liberty Financial, controllata dalla famiglia Trump.
8: Veniamo in Italia con la cronaca. Alfredo Cospito resta al 41 bis, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il ricorso della difesa contro il rinnovo del regime di carcere duro disposto dal Ministero della Giustizia per altri 2 anni. L'anarchico detenuto nel carcere di Sassari è sottoposto al 41 bis dal 2022.
9: Nuovo capitolo nell'inchiesta che coinvolge il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. La giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ha dichiarato agli inquirenti di non essersi mai prostituita e di non aver ricevuto denaro dal calciatore. Incontro tra i due risale alla notte tra il 9 e il 10 luglio del 2020, quando Bastoni aveva 21 anni.
8: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine dopo la diffusione della fotografia del presunto autore del triplice omicidio di Casalotti a Roma. Il ricercato è il 43enne bengalese Shahadat Hossein, sospettato di aver ucciso una coppia di connazionali e la loro bambina di 8 anni. Le segnalazioni sono giunte attraverso telefonate, messaggi WhatsApp, SMS e alla sala operativa della polizia.
9: Voltiamo pagina. Il mondo della musica piange Victor Willis, storico frontman e tra i fondatori dei Village People. L'artista si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Nato a Dallas nel 1951, fu coautore di alcuni dei più grandi successi del gruppo, tra cui YMCA, Macho Man e Goo West. Dopo aver lasciato la band nel 1980, era tornato sul palco con i Village People nel 2017.
8: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Yannick Sinner continua la sua corsa a Wimbledon, il numero uno al mondo. Supera in 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e conquista il pass per il terzo turno dello slam londinese. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia Romagna inclusa, e su larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. E domani saranno 2 le regioni in allerta arancione, Emilia Romagna e Veneto, ma sono previste diffuse precipitazioni a carattere temporalesco anche nel centro-sud.
10: L'economia.
3: E legge il piano casa dopo il via libera del Senato con voto di fiducia, punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma, un'operazione attuabile in un anno secondo il ministro delle infrastrutture Salvini. Dalle parole ai fatti, festeggia la premier Meloni, rimangono da definire alcuni nodi operativi anche sul piano delle risorse. Per ora si procede con la nomina di un commissario, Felice Squitieri, vicino alla Lega, con compiti di coordinamento. Nel primo trimestre dell'anno il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% sul trimestre precedente, i consumi sono saliti dell'1,4%, documenta oggi l'Istat, segnalando in tale forbice un incremento della propensione al risparmio. In aumento anche la pressione fiscale al 37,6%, 3 decimi in più, mentre è diminuito l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. A proposito di consumi, sabato in larga parte delle regioni scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, documenta una rilevazione di Ipsos per Fismo, Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti, tendenza particolarmente accentuata al sud. L'organizzazione vede in questo un problema di carenza di regole ai danni dei negozi di prossimità già in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, tra l'altro, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. L'aumento delle importazioni online a basso valore ha messo i nostri rivenditori in una posizione di svantaggio sleale, ha detto oggi anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, sottolineando l'entrata in vigore oggi della direttiva sui pacchi di e-commerce extraeuropei, con oneri doganali che possono raggiungere per ogni unità fino a 150 euro. 30 milioni di europei lavorano nel settore della vendita al dettaglio, si tratta del nostro più grande datore di lavoro nel settore privato, ha ricordato von der Leyen. E oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha però rassicurato sull'indipendenza della sua istituzione e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. La presidente della BCE Lagarde ha ribadito di seguire la stessa linea con tutte le misure necessarie. Infine, i mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono fiato, per lo più in lieve calo. Le borse europee, inclusa Milano, che cede lo 0,15%, risale lo spread con i titoli tedeschi intorno a 77 punti e continua il graduale ripiegamento degli energetici. In Europa le quotazioni del petrolio sono scese sotto i 70 dollari al barile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. GR News. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19 ed un minuto.
2: News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi due paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget.
4: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, all'interno del quale risiedono più di 200 persone.
5: Almeno 6 persone sono state uccise e circa 50 ferite in una serie di bombardamenti russi su diverse regioni dell'Ucraina. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la sua guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica, dichiara intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte.
4: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. La donna ha ottenuto la liberazione dopo che nella notte era stata prelevata dalla polizia egiziana e condotta in questura. Nessy Guerra è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio. Il ministro degli esteri Antonio Tajani al Question Time alla Camera ha dichiarato: in relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
5: I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Icone Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
4: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooks Bay. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner non sbaglia, parte piano poi in grana e sul centrale dell'All England Club di Londra batte Nuno Borges con un secco 3-0 e vola al terzo turno di Wimbledon. Al numero uno al mondo servono 2 ore e 31 minuti di gioco per eliminare il portoghese col punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Avanza al secondo turno Flavio Cobolli. Il romano soffre ma vince vince al debutto battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match ripreso dopo l'interruzione di ieri per oscurità al termine del terzo set. Sul suo cammino troverà l'australiano Duckworth. Passiamo ai mondiali di calcio. Dopo l'eliminazione della Costa d'Avorio fatta fuori dalla Norvegia e la vittoria del Marocco giustiziera dell'Olanda, è ancora Africa contro Europa nei sedicesimi dei mondiali. Dalle 18 in campo la rivelazione Repubblica Democratica del Congo, che sogna l'impresa contro l'Inghilterra di Harry Kane, che parte ovviamente favorita. Il mondiale ha però già dato prova che nulla è scontato, e allora anche il Senegal, dopo essersi qualificato con una sola vittoria e due sconfitte, ora vuole battere il Belgio nella sfida serale delle ore 22. Nella notte italiana sarà il momento degli Stati Uniti, padroni di casa, che affrontano la Bosnia, nazionale che ha eliminato l'Italia ai playoff. Marcelo Bielsa ha intanto salutato, anche se non ancora ufficialmente, la panchina dell'Uruguay dopo l'eliminazione ai gironi del mondiale. Nella conferenza stampa, durata quasi 100 minuti, il tecnico ha definito molto dolorosa la conclusione della sua esperienza. Poi il duro sfogo, la certezza assoluta che nessuno fosse interessato a quello che cercavo di trasmettere. Il calciomercato: Mattia Liberali ha scelto il Como, il club lariano ha pagato la clausola rescissoria da 6 milioni di euro per il classe 2007 del Catanzaro, superando la concorrenza del Milan, che conserva il 50% dell'operazione. Dopo una stagione da protagonista in Serie B e il gol segnato con l'Italia all'esordio dell'Europeo Under 19 contro la Serbia, Liberali è pronto al salto in Serie A nella squadra di Fabregas. Marco Palestra è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il 21enne esterno destro, arrivato dall'Atalanta, ha firmato un contratto fino al 2023. Ufficiale in casa Inter, il rinnovo fino a giugno 2027 di Mkhitaryan. Documenti scambiati e tutto firmato tra Juventus e Genoa nell'operazione che porterà Jeff Hecator a Torino e David Puchka in rossoblù. Si attende solo l'ufficialità e i due club potrebbero depositare i contratti in Lega già in serata. Sandro Tonali è invece sempre più vicino a trasferirsi al Tottenham di De Zerbi, e il club inglese si è avvicinato alle richieste del Newcastle, che aveva chiesto 100 milioni di euro, cifra che gli Spurs possono investire. Nelle prossime ore si potrebbe definire l'operazione più costosa di sempre per un calciatore italiano. E passiamo al mercato NBA. Norman Powell lascia Miami e firma con Chicago per 2 anni. Detroit prende John Collins con un triennale. Sarà titolare rinunciando a Tobias Harris. Doppio colpo in casa Houston, che prende Bogdan Bogdanovic e Marcus Smart. 4 anni di contratto per Dean Wade a Philadelphia. Ed è tutto. Buon proseguimento di serata.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19 e 7 minuti.
7: News.
8: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Anversa in Belgio, dove un violento incendio è scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Linkeroever. Almeno 5 persone hanno perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite. Una densa colonna di fumo si è alzata dall'ottavo piano dell'edificio abitato da oltre 200 persone. Drammatiche le immagini diffuse sui social che mostrano un uomo salvarsi calandosi dal balcone attraverso la finestra di un appartamento vicino per sfuggire alle fiamme.
9: Le attività di Donald Trump nel settore delle criptovalute avrebbero fruttato al presidente americano oltre $1 miliardo nel solo 2025, lo rivela il Wall Street Journal, che cita la dichiarazione patrimoniale depositata presso l'Office of Government Ethics. I maggiori introiti deriverebbero dalle meme coin lanciate poco prima del suo insediamento e dalla vendita di token della società World Liberty Financial, controllata dalla famiglia Trump.
8: Veniamo in Italia con la cronaca. Alfredo Cospito resta al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il ricorso della difesa contro il rinnovo del regime di carcere duro disposto dal Ministero della Giustizia per altri 2 anni. L'anarchico detenuto nel carcere di Sassari è sottoposto al 41 bis dal 2022.
9: Nuovo capitolo nell'inchiesta che coinvolge il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. La giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ha dichiarato agli inquirenti di non essersi mai prostituita e di non aver ricevuto denaro dal calciatore. L'incontro tra i due risale alla notte tra il 9 e il 10 luglio del 2020, quando Bastoni aveva 21 anni.
8: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine dopo la diffusione della fotografia del presunto autore del triplice omicidio di Casalotti a Roma. Il ricercato, il 43enne bengalese Shahadat Hossein, sospettato di aver ucciso una coppia di connazionali e la loro bambina di 8 anni. Le segnalazioni sono giunte attraverso telefonate, messaggi WhatsApp, SMS e alla sala operativa della polizia.
9: Voltiamo pagina. Il mondo della musica piange Victor Willis, storico frontman e tra i fondatori dei Village People. L'artista si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Nato a Dallas nel 1951, fu coautore di alcuni dei più grandi successi del gruppo, tra cui YMCA, Macho Man e Go West. Dopo aver lasciato la band nel 1980, era tornato sul palco con i Village People nel 2017.
8: Chiudiamo con lo sport, il tennis. Yannick Sinner continua la sua corsa a Wimbledon, nel numero uno al mondo, supera in 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e conquista il pass per il terzo turno dello Slam londinese. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà lo statunitense Jenson Brosby. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
7: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefraviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Yannick Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News.
12: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della la capacità e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadrà il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030 ed è pertanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 19 e 17 minuti.
13: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico. Lo hanno riferito i vigili del fuoco, accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Il mio pensiero va alle vittime e ai residenti evacuati. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai servizi d'emergenza che lavorano senza sosta per domare il rogo, ha dichiarato in un post su X il premier belga Bart De Wever. In corso i Qatari colloqui Stati Uniti-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. I capi della delegazione americana, gli inviati speciali di Trump, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro del Qatar Al-Thani, affrontati tutti i temi dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica un diritto ad applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede lo stop all'occupazione israeliana, ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disattivare il Hezbollah. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa, il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Dimissione a raffica dei CT delle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i KO nei sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda, Bekasek chiude con l'Ecuador. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner non sbaglia, parte piano poi in grana e sul centrale dell'All England Club di Londra batte Nuno Borges con un secco 3-0 e vola al terzo turno di Wimbledon. Al numero 1 al mondo servono 2 ore e 31 minuti di gioco per eliminare il portoghese col punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Avanza al secondo turno Flavio Cobolli. Il romano soffre ma vince al debutto battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match ripreso dopo l'interruzione di ieri per oscurità al termine del terzo set. Sul suo cammino troverà l'australiano Duckworth. Passiamo ai mondiali di calcio. Dopo l'eliminazione della Costa d'Avorio fatta fuori dalla Norvegia e la vittoria del Marocco giustiziera dell'Olanda, è ancora Africa contro Europa nei sedicesimi dei mondiali. Dalle 18 in campo la rivelazione Repubblica Democratica del Congo che sogna l'impresa contro l'Inghilterra di Harry Kane, che parte ovviamente favorita. Il mondiale ha però già dato prova che nulla è scontato e allora anche il Senegal, dopo essersi qualificato con una sola vittoria e 2 sconfitte, ora vuole battere il Belgio nella sfida serale delle ore 22. Nella notte italiana sarà il momento degli Stati Uniti padroni di casa che affrontano la Bosnia, nazionale che ha eliminato l'Italia ai playoff. Marcelo Bielsa ha intanto salutato, anche se non ancora ufficialmente, la panchina dell'Uruguay dopo l'eliminazione ai gironi del mondiale. Nella conferenza stampa durata quasi 100 minuti il tecnico ha definito molto dolorosa la conclusione della sua esperienza. Poi il duro sfogo, la certezza assoluta che nessuno fosse interessato a quello che cercavo di trasmettere. Il calciomercato: Mattia Liberali ha scelto il Como. Il club lariano ha pagato la clausola rescissoria da 6 milioni di euro per il classe 2007 del Catanzaro, superando la concorrenza del Milan, che conserva il 50% dell'operazione. Dopo una stagione da protagonista in Serie B e il gol segnato con l'Italia all'esordio dell'Europeo Under 19 contro la Serbia, Liberali è pronto al salto in Serie A nella squadra di Fabregas. Marco Palestri è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il 21enne esterno destro arrivato dall'Atalanta ha firmato un contratto fino al 2023. Ufficiale in casa Inter il rinnovo fino a giugno 2027 di Mkhitaryan. Documenti scambiati e tutto firmato tra Juventus e Genoa nell'operazione che porterà Jeff Ekator a Torino e David Puchka in rossoblu. Si attende solo l'ufficialità e i due club potrebbero depositare i contratti in Lega già in serata. Sandro Tonali è invece sempre più vicino a trasferirsi al Tottenham di De Zerbi e il club inglese si è avvicinato alle richieste del Newcastle, che aveva chiesto 100 milioni di euro, cifra che gli Spurs possono investire. Nelle prossime ore si potrebbe definire l'operazione più costosa di sempre per un calciatore italiano. E passiamo al mercato NBA. Norman Powell lascia Miami e firma con Chicago per 2 anni. Detroit prende John Collins con un triennale, sarà titolare rinunciando a Tobias Harris. Doppio colpo in casa Houston che prende Bogdan Bogdanovic e Marcus Smart. 4 anni di contratto per Dean Wade a Philadelphia. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
13: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21 e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni. Allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia Romagna inclusa, e su larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. E domani saranno 2 le regioni in allerta arancione, Emilia Romagna e Veneto, ma sono previste diffuse precipitazioni a carattere temporalesco anche nel centro-sud.
0: L'economia.
13: E legge il piano casa dopo il via libera del Senato con voto di fiducia, punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma, un'operazione attuabile in un anno secondo il ministro delle infrastrutture Salvini. Dalle parole ai fatti festeggia la premier Meloni. Rimangono da definire alcuni nodi operativi anche sul piano delle risorse. Per ora si procede con la nomina di un commissario, Felice Squitieri, vicino alla Lega, con compiti di coordinamento. Nel primo trimestre dell'anno il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% sul trimestre precedente, i consumi sono saliti dell'1,4%, documenta oggi l'Istat, segnalando in tale forbice un incremento della propensione al risparmio. In aumento anche la pressione fiscale al 37,6%, 3 decimi in più, mentre è diminuito l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. A proposito di consumi, sabato in larga parte delle regioni scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, documenta una rilevazione di Ipsos. Per Fismo, Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti, tendenza particolarmente accentuata al sud. L'organizzazione vede in questo un problema di carenza di regole ai danni dei negozi di prossimità già in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, tra l'altro, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. L'aumento delle importazioni online a basso valore ha messo i nostri rivenditori in una posizione di svantaggio sleale, ha detto oggi anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, sottolineando l'entrata in vigore oggi della direttiva sui pacchi di e-commerce extraeuropei, con oneri doganali che possono raggiungere per ogni unità fino a 150 euro. 30 milioni di europei lavorano nel settore della vendita al dettaglio, si tratta del nostro più grande datore di lavoro nel settore privato, ha ricordato von der Leyen. E oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha però rassicurato sull'indipendenza della sua istituzione e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. La presidente della BCE Lagarde ha ribadito di seguire la stessa linea con tutte le misure necessarie. Infine i mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono fiato, per lo più in lieve calo. Le borse europee, inclusa Milano, che cede lo 0,15%, risale lo spread coi titoli tedeschi intorno a 77 punti e continua il graduale ripiegamento degli energetici. In Europa le quotazioni del petrolio sono scese sotto i 70 dollari al barile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali notturne, residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
13: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, e su larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. E domani saranno 2 le regioni nell'allerta arancione, Emilia-Romagna e Veneto, ma sono previste diffuse precipitazioni a carattere temporalesco anche nel centro-sud.
2: L'economia.
13: E legge il piano casa dopo il via libera del Senato con voto di fiducia, punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma, un'operazione attuabile in un anno secondo il ministro delle infrastrutture Salvini. Dalle parole ai fatti, festeggia la premier Meloni, rimangono da definire alcuni nodi operativi anche sul piano delle risorse. Per ora si procede con la nomina di un commissario, Felice Squitieri, vicino alla Lega, con compiti di coordinamento. Nel primo trimestre dell'anno il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% sul trimestre precedente, i consumi sono saliti dell'1,4%, documenta oggi l'Istat, segnalando in tale forbice un incremento della propensione al risparmio. In aumento anche la pressione fiscale al 37,6%, 3 decimi in più, mentre è diminuito l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. A proposito di consumi, sabato in larga parte delle regioni scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, documenta una rilevazione comunicazione di Ipsos per FISMO, Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti, tendenza particolarmente accentuata al sud. L'organizzazione vede in questo un problema di carenza di regole ai danni dei negozi di prossimità già in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, tra l'altro, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. L'aumento delle importazioni online a basso valore ha messo i nostri rivenditori in una posizione di svantaggio sleale, ha detto oggi anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, sottolineando l'entrata in vigore oggi della direttiva sui pacchi di e-commerce extraeuropei, con oneri doganali che possono raggiungere per ogni unità fino a 150 euro. 30 milioni di europei lavorano nel settore della vendita al dettaglio, si tratta del nostro più grande datore di lavoro nel settore privato, ha ricordato von der Leyen. E oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha però rassicurato sull'indipendenza della sua istituzione e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. La presidente della BCE Lagarde ha ribadito di seguire la stessa linea con tutte le misure necessarie. Infine i mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono fiato, per lo più in lieve calo. Le borse europee, inclusa Milano, che cede lo 0,15%, risale lo spread coi titoli tedeschi intorno a 77 punti e continua il graduale ripiegamento degli energetici. In Europa le quotazioni del petrolio sono scese sotto i 70 dollari al barile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 19 e 31 minuti.
7: News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi due paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget.
4: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, all'interno del quale risiedono più di 200 persone.
5: Almeno 6 persone sono state uccise e circa 50 ferite in una serie di bombardamenti russi su diverse regioni dell'Ucraina. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la sua guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica, dichiara intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte.
4: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. La donna ha ottenuto la liberazione dopo che nella notte era stata prelevata dalla polizia egiziana e condotta in questura. Nessy Guerra è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio. Il ministro degli esteri Antonio Tajani al Question Time alla Camera ha dichiarato: in relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
5: I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Icone Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
4: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooksby. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: viabilità.
17: La situazione è più difficile questa sera in A1, dove per un incidente ci sono circa 9 chilometri di code tra il bivio per Parma e lo svincolo di Terre di Canossa verso Napoli. Per curiosi, inoltre, code nella direzione opposta tra Terre.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 19 e 31 minuti.
2: News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie.

0: la 24 ai Parioli verso lo stadio. Per un altro incidente, code in A24 dalla tangenziale est fino a Tor Cervara in uscita verso il grande raccordo anulare. Ancora per un incidente a sud di Roma, circa 6 km di code sulla Pontina da Ardia ad Aprilia verso Latina. A Napoli infine code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner non sbaglia, parte piano poi in grana e sul centrale dell'All England Club di Londra batte Nuno Borges con un secco 3-0 e vola al terzo turno di Wimbledon. Al numero 1 al mondo servono 2 ore e 31 minuti di gioco per eliminare il portoghese col punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Avanza al secondo turno Flavio Cobolli. Il romano soffre ma vince al debutto battendo Mariano Nabonè con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match ripreso dopo l'interruzione di ieri per oscurità al termine del terzo set. Sul suo cammino troverà l'australiano Duckworth. Passiamo ai mondiali di calcio. Dopo l'eliminazione della Costa d'Avorio fatta fuori dalla Norvegia e la vittoria del Marocco giustiziera dell'Olanda, è ancora Africa contro Europa nei sedicesimi dei mondiali. Dalle 18 in campo la rivelazione Repubblica Democratica del Congo che sogna l'impresa contro l'Inghilterra di Harry Kane, che parte ovviamente favorita. Il mondiale ha però già dato prova che nulla è scontato e allora anche il Senegal, dopo essersi qualificato con una sola vittoria e 2 sconfitte, ora vuole battere il Belgio nella sfida serale delle ore 22. Nella notte italiana sarà il momento degli Stati Uniti padroni di casa che affrontano la Bosnia, nazionale che ha eliminato l'Italia ai playoff. Marcelo Bielsa ha intanto salutato, anche se non ancora ufficialmente, la panchina dell'Uruguay dopo l'eliminazione ai gironi del mondiale. Nella conferenza stampa, durata quasi 100 minuti, il tecnico ha definito molto dolorosa la conclusione della sua esperienza. Poi il duro sfogo, la certezza assoluta che nessuno fosse interessato a quello che cercavo di trasmettere. Il calciomercato: Mattia Liberali ha scelto il Como. Il club lariano ha pagato la clausola rescissoria da 6 milioni di euro per il classe 2007 del Catanzaro, superando la concorrenza del Milan, che conserva il 50% dell'operazione. Dopo una stagione da protagonista in Serie B e il gol segnato con l'Italia all'esordio dell'Europeo Under 19 contro la Serbia, Liberali è pronto al salto in Serie A nella squadra di Fabregas. Marco Palestra è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il 21enne esterno destro arrivato dall'Atalanta ha firmato un contratto fino al 2023. Ufficiale in casa Inter, il rinnovo fino a giugno 2027 di Mkhitaryan. Documenti scambiati e tutto firmato tra Juventus e Genoa nell'operazione che porterà Jeff Hecator a Torino e David Puchka in rossoblù. Si attende solo l'ufficialità e i due club potrebbero depositare i contratti in Lega già in serata. Sandro Tonali è invece sempre più vicino a trasferirsi al Tottenham di De Zerbi e il club inglese si è avvicinato alle richieste del Newcastle, che aveva chiesto 100 milioni di euro, cifra che gli Spurs possono investire. Nelle prossime ore si potrebbe definire l'operazione più costosa di sempre per un calciatore italiano. E passiamo al mercato NBA. Norman Powell lascia Miami e firma con Chicago per 2 anni. Detroit prende John Collins con un triennale, sarà titolare rinunciando a Tobias Harris. Doppio colpo in casa Houston che prende Bogdan Bogdanovic e Marcus Smart. 4 anni di contratto per Dean Wade a Philadelphia. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 19 e 38 minuti.
1: News.
5: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Anversa in Belgio, dove un violento incendio è scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Linkeroever. Almeno 5 persone hanno perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite. Una densa colonna di fumo si è alzata dall'ottavo piano dell'edificio abitato da oltre 200 persone. Drammatiche le immagini diffuse sui social che mostrano un uomo salvarsi calandosi dal balcone attraverso la finestra di un appartamento vicino per sfuggire alle fiamme.
6: Le attività di Donald Trump nel settore delle criptovalute avrebbero fruttato al presidente americano oltre $1 miliardo nel solo 2025, lo rivela il Wall Street Journal, che cita la dichiarazione patrimoniale depositata

0: presso l'Office of Government Ethics. I maggiori introiti deriverebbero dalle meme coin lanciate poco prima del suo insediamento e dalla vendita di token della società World Liberty Financial, controllata dalla famiglia Trump.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Alfredo Cospito resta al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il ricorso della difesa contro il rinnovo del regime di carcere duro disposto dal Ministero della Giustizia per altri 2 anni. L'anarchico detenuto nel carcere di Sassari è sottoposto al 41 bis dal 2022.
0: Nuovo capitolo nell'inchiesta che coinvolge il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. La giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ha dichiarato agli inquirenti di non essersi mai prostituita e di non aver ricevuto denaro dal calciatore. L'incontro tra i due risale alla notte tra il 9 e il 10 luglio del 2020, quando Bastoni aveva 21 anni.
1: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine dopo la diffusione della fotografia del presunto autore del triplice omicidio di Casalotti a Roma. Il ricercato, il 43enne bengalese Shahadat Hossein, sospettato di aver ucciso una coppia di connazionali e la loro bambina di 8 anni. Le segnalazioni sono giunte attraverso telefonate, messaggi WhatsApp, SMS e alla sala operativa della polizia.
0: Voltiamo pagina. Il mondo della musica piange Victor Willis, storico frontman e tra i fondatori dei Village People. L'artista si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Nato a Dallas nel 1951, fu coautore di alcuni dei più grandi successi del gruppo, tra cui YMCA, Macho Man e Go West. Dopo aver lasciato la band nel 1980, era tornato sul palco con i Village People nel 2017.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Yannick Sinner continua la sua corsa a Wimbledon, il numero uno al mondo. Supera in 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e conquista il pass per il terzo turno dello Slam londinese. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà lo statunitense Jenson Brosby. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Viabilità.
3: La situazione è più difficile questa sera in A1, dove per un incidente ci sono circa 9 chilometri di code tra il bivio per Parma e lo svincolo di Terre di Canossa verso Napoli. Per curiosi, inoltre, code nella direzione opposta tra Terre di Canossa e Parma, code anche sulla viabilità provinciale alternativa a partire dalla tangenziale est di Parma e lungo la via Aurelia fino a Sant'Ilario d'Enza. In Liguria, code na 10 tra aeroporto e Genova Ovest nelle due direzioni. A Roma le difficoltà maggiori in tangenziale est, dove per un incidente ci sono lunghe code da Trionfale a Nomentana verso San Giovanni e dal bivio per la 24 ai Parioli verso lo stadio. Per un altro incidente, code in A24 dalla tangenziale est fino a Tor Cervara in uscita verso il grande raccordo anulare. Ancora per un incidente a sud di Roma, circa 6 km di code sulla Pontina da Ardia ad Aprilia verso Latina. A Napoli infine code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate arrestate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Buonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
3: Buon mercoledì 1 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un articolo del Financial Times segnala che l'Europa potrebbe arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo così imprese e famiglie al rischio di nuovi rialzi dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio dell'Unione Europea potrebbero infatti chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76% della capacità, e si tratterebbe, stando ai dati forniti da Gas Infrastructure Europe, del livello più basso dal 2011. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28% dopo un inverno particolarmente freddo e si stanno adesso attestando in una media del 48%. Attualmente i prezzi benchmark europei del gas oscillano intorno ai 40 euro per megawattora, un livello quindi vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran e comunque molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora toccato dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. A sua volta la Commissione europea ha però dichiarato che gli attuali livelli di stoccaggio non sollevano preoccupazioni immediate per la sicurezza energetica, sostenendo che un riempimento all'80% è sufficiente per garantire le forniture invernali. Bruxelles ha pertanto raccomandato agli Stati membri di riempire gli impianti all'80% o anche al 75% per evitare pressioni sui prezzi, dopo che negli ultimi anni l'obiettivo non vincolante era stato fissato al 90%. Una nota della FIOM CGL di Torino esprime la sua preoccupazione per il fatto che Stellantis ha annunciato che le carrozzerie Mirafiori si fermeranno per 4 settimane di ferie fra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. In altri momenti, spiega il sindacato, questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e in cui, secondo le previsioni aziendali, le settimane di ferie avrebbero dovuto essere 2, la cosa risulta decisamente allarmante. Infatti, fra luglio e settembre scadranno il 40% dei contratti dei giovani assunti a gennaio come interinali, ed è quindi chiaro che se i presupposti sono questi, il rischio è quello che le loro posizioni non verranno stabilizzate o prolungate. E tutto questo rappresenterebbe un segnale evidente di un declino produttivo che potrebbe portare nuovamente a parlare di cassa integrazione. Intanto, prosegue la nota, l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, parlando alla Camera, ha detto che i nuovi modelli di 500 arriveranno a Mirafiori non prima del 2030, ed è pertanto chiaro che, se fosse davvero così, assisteremmo ad un periodo drammatico per tutto il tessuto industriale del nostro territorio che lavora per Stellantis, perché arrivando al 2030 senza altri modelli o produzioni, molte aziende chiuderanno e diversi lavoratori saranno lasciati a casa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 19 e 49 minuti.
7: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico. Lo hanno riferito i vigili del fuoco, accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Il mio pensiero va alle vittime e ai residenti evacuati. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai servizi d'emergenza che lavorano senza sosta per domare il rogo, ha dichiarato in un post su X il premier belga Bart De Wever. In corso i Qatari colloqui Stati Uniti-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. I capi della delegazione americana, gli inviati speciali di Trump, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro del Qatar Al-Thani, affrontati tutti i temi dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica un diritto ad applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede lo stop all'occupazione israeliana, ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disattivare il Hezbollah. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa, il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Dimissione a raffica dei CT delle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i KO nei sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda, Bekasek chiude con l'Ecuador. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Viabilità.
3: La situazione è più difficile questa sera in A1, dove per un incidente ci sono circa 9 chilometri di code tra il bivio per Parma e lo svincolo di Terre di Canossa verso Napoli. Per curiosi, inoltre, code nella direzione opposta tra Terre di Canossa e Parma, code anche sulla viabilità provinciale alternativa a partire dalla tangenziale est di Parma e lungo la via Aurelia fino a Sant'Ilario d'Enza. In Liguria, code nella 10 tra aeroporto e Genova Ovest nelle due direzioni. A Roma le difficoltà maggiori in tangenziale est, dove per un incidente ci sono lunghe code da Trionfale a Nomentana verso San Giovanni e dal bivio per la 24 ai Parioli verso lo stadio. Per un altro incidente, code in A24 dalla tangenziale est fino a Tor Cervara in uscita verso il grande raccordo anulare. Ancora per un incidente a sud di Roma, circa 6 km di code sulla puntina da Ardia ad Aprilia verso Latina. A Napoli infine code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne, residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner non sbaglia, parte piano poi in grana e sul centrale dell'All England Club di Londra batte Nuno Borges con un secco 3-0 e vola al terzo turno di Wimbledon. Al numero 1 al mondo servono 2 ore e 31 minuti di gioco per eliminare il portoghese col punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Avanza al secondo turno Flavio Cobolli. Il romano soffre ma vince al debutto battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match ripreso dopo l'interruzione di ieri per oscurità al termine del terzo set. Sul suo cammino troverà l'australiano Duckworth. Passiamo ai mondiali di calcio. Dopo l'eliminazione della Costa d'Avorio fatta fuori dalla Norvegia e la vittoria del Marocco giustiziera dell'Olanda, è ancora Africa contro Europa nei sedicesimi dei mondiali. Dalle 18 in campo la rivelazione Repubblica Democratica del Congo, che sogna l'impresa contro l'Inghilterra di Harry Kane, che parte ovviamente
8: favorita. Il mondiale ha però già dato prova che nulla è scontato, e allora anche il Senegal, dopo essersi qualificato con una sola vittoria e due sconfitte, ora vuole battere il Belgio nella sfida serale delle ore 22. Nella notte italiana sarà il momento degli Stati Uniti padroni di casa, che affrontano la Bosnia, nazionale che ha eliminato l'Italia ai playoff. Marcelo Bielsa ha intanto salutato, anche se non ancora ufficialmente, la panchina dell'Uruguay dopo l'eliminazione ai gironi del mondiale. Nella conferenza stampa, durata quasi 100 minuti, il tecnico ha definito molto dolorosa la conclusione della sua esperienza. Poi il duro sfogo, la certezza assoluta che nessuno fosse interessato a quello che cercavo di trasmettere. Il calciomercato: Mattia Liberali ha scelto il Como, il club lariano ha pagato la clausola rescissoria da 6 milioni di euro per il classe 2007 del Catanzaro, superando la concorrenza del Milan, che conserva il 50% dell'operazione. Dopo una stagione da protagonista in Serie B e il gol segnato con l'Italia all'esordio dell'Europeo Under 19 contro la Serbia, Liberali è pronto al salto in Serie A nella squadra di Fabregas. Marco Palestra è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il 21enne esterno destro, arrivato dall'Atalanta, ha firmato un contratto fino al 2023. Ufficiale in casa Inter, il rinnovo fino a giugno 2027 di Mkhitaryan. Documenti scambiati e tutto firmato tra Juventus e Genoa nell'operazione che porterà Jeff Hecator a Torino e David Puchka in rossoblu. Si attende solo l'ufficialità e i due club potrebbero depositare i contratti in Lega già in serata. Sandro Tonali è invece sempre più vicino a trasferirsi al Tottenham di De Zerbi, e il club inglese si è avvicinato alle richieste del Newcastle, che aveva chiesto 100 milioni di euro, cifra che gli Spurs possono investire. Nelle prossime ore si potrebbe definire l'operazione più costosa di sempre per un calciatore italiano. E passiamo al mercato NBA. Norman Powell lascia Miami e firma con Chicago per 2 anni. Detroit prende John Collins con un triennale. Sarà titolare rinunciando a Tobias Harris. Doppio colpo in casa Houston, che prende Bogdan Bogdanovic e Marcus Smart. 4 anni di contratto per Dean Wade a Philadelphia. Ed è tutto. Buon proseguimento di serata.
7: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Qatar, dopo tante esitazioni, ci sono. Trump li descrive come buoni, ma i progressi effettivi raggiunti dai suoi due inviati speciali Witkoff e Kushner al momento sembrano scarsi, e Israele continua a frapporsi in merito al cessate il fuoco in Libano. Sentiamo da Nicola De Muro.
9: Donald Trump ha rivendicato progressi nei negoziati indiretti con l'Iran in corso a Doha, sostenendo che gli incontri mediati da Qatar e Pakistan mirano soprattutto a impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare prima di partire per il North Dakota, dove inaugurerà la biblioteca dedicata a Theodore Roosevelt. Ha parlato di colloqui molto positivi, pur senza indicare passi concreti. Il presidente ha poi aggiunto: li abbiamo colpiti duramente per 3 notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Buone relazioni che però, come rivela il Wall Street Journal, non avrebbero impedito a Trump di valutare e studiare con i vertici militari un ritorno pesante dell'opzione bellica contro l'Iran. A Doha gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno incontrato l'emiro qatariota Altani, discutendo sia del dossier nucleare sia del fragile cessate il fuoco in Libano. L'Iran però non arretra, insiste sulla piena sovranità nello stretto di Hormuz e di applicare pedaggi per il transito navale. E poi Teheran insiste sullo stop ai raid israeliani in Libano, ma Tel Aviv non sembra cedere sul punto. Rimarremo nel sud del Libano fino a quando lo riterremo necessario per disarmare Hezbollah. E poi Netanyahu rilancia anche su Gaza: rimane nella nostra agenda l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia.
7: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Parziale lieto fine, almeno per ora, sul caso di Nessy Guerra, 27enne sanremese, residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni dopo una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore, della console e dello stesso ministro degli esteri italiani, che ne hanno ottenuto il rilascio e quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro per l'affidamento della piccola con l'ex marito egiziano, che ha precedenti per stalking, maltrattamenti e minacce. Sugli sviluppi le parole di Tajani al Question Time alla Camera.
10: La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. La nostra sede diplomatica al Cairo sta infine collaborando con le autorità giudiziarie italiane nell'ambito delle richieste di estradizione del signor Amuda.
7: È in arrivo finalmente una tregua dall'ondata di caldo eccezionale che ha avvolto larga parte dell'Europa, Italia compresa. Oggi è ancora 21 le città da bollino rosso, ma da domani è atteso un sensibile calo delle temperature, ma al contempo suona un nuovo allarme sul riscaldamento globale. Barbara Salandri.
5: Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. Oggi sono ancora 21 le città da bollino rosso alle quali si aggiunge Reggio Calabria e Arancione. Domani scenderanno a 2 quando l'arrivo di aria fresca porterà ad un sensibile calo delle temperature. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Dopo l'eccezionale ondata di calore riprende fiato anche il resto d'Europa, sebbene ieri in Slovacchia siano stati superati i 41 gradi. Oltre la metà dei paesi UE non ha ancora piani d'azione completi per proteggere la salute dal caldo. Occorre cambiare rotta, ha messo in guardia l'OMS, che ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con i responsabili nazionali di tutti gli stati membri. E da Copernicus arriva un nuovo allarme. La temperatura media globale della superficie del mare a giugno ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti record del 2023 e del 2024. Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, mettono in guardia gli esperti UE, spiegando che il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature sempre più in alto.
7: Tennis, Wimbledon sorride agli azzurri. Al secondo turno il numero uno al mondo e campione in carica Sinner ha superato in 3 pur combattuti set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sospeso ieri sera per oscurità, sconfiggendo l'argentino Navone. Bene anche il doppio, nell'esordio Bolelli e Vavassori hanno eliminato in 2 set i britannici Jones e Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
2: GR News.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Radio GR News.
13: Sono le 20 ed un minuto.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
14: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategiche e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1 luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita a nome del Comitato Centrale del PCC la medaglia del 1 luglio. Il 1 luglio ricorre anche il 29° anniversario del ritorno di Hong Kong alla madrepatria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita annua media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Amadou Ouribah, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ouribah ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ouribah ha indicato il progetto minerario di Simandu come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi a un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL, con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Qatar, dopo tante esitazioni, ci sono. Trump li descrive come buoni, ma i progressi effettivi raggiunti dai suoi due inviati speciali Witkoff e Kushner al momento sembrano scarsi e Israele continua a frapporsi in merito al cessate il fuoco in Libano. Sentiamo da Nicola De Muro.
9: Donald Trump ha rivendicato progressi nei negoziati indiretti con l'Iran in corso a Doha, sostenendo che gli incontri mediati da Qatar e Pakistan mirano soprattutto a impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare prima di partire per il North Dakota, dove inaugurerà la biblioteca dedicata a Theodore Roosevelt. Ha parlato di colloqui molto positivi, pur senza indicare passi concreti. Il presidente ha poi aggiunto: li abbiamo colpiti duramente per 3 notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Buone relazioni che però, come rivela il Wall Street Journal, non avrebbero impedito a Trump di valutare e studiare con i vertici militari un ritorno pesante dell'opzione bellica contro l'Iran. A Doha gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno incontrato l'emiro qatariota Al-Thani, discutendo sia del dossier nucleare sia del fragile cessate il fuoco in Libano. L'Iran però non arretra, insiste sulla piena sovranità nello stretto di Hormuz e di applicare pedaggi per il transito navale. E poi Teheran insiste sullo stop ai raid israeliani in Libano, ma Tel Aviv non sembra cedere sul punto. Rimarremo nel sud del Libano fino a quando lo riterremo necessario per disarmare Hezbollah. E poi Netanyahu rilancia anche su Gaza: rimane nella nostra agenda l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia.
7: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Parziale lieto fine, almeno per ora, sul caso di Nessie Guerra, 27enne sanremese, residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni, dopo una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore, della console e dello stesso ministro degli esteri italiani, che ne hanno ottenuto il rilascio e quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro per l'affidamento della piccola con l'ex marito egiziano, che ha precedenti per stalking, maltrattamenti e minacce. Sugli sviluppi le parole di Tajani al Question Time alla Camera.
10: La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. La nostra sede diplomatica al Cairo sta infine collaborando con le autorità giudiziarie italiane nell'ambito delle richieste di estradizione del signor Amuda.
7: È in arrivo finalmente una tregua dall'ondata di caldo eccezionale che ha avvolto larga parte dell'Europa, Italia compresa. Oggi è ancora 21 le città da bollino rosso, ma da domani è atteso un sensibile calo delle temperature, ma al contempo suona un nuovo allarme sul riscaldamento globale. Barbara Salandri.
5: Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. Oggi sono ancora 21 le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria e Arancione. Domani scenderanno a 2, quando l'arrivo di aria fresca porterà ad un sensibile calo delle temperature e l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Dopo l'eccezionale ondata di calore riprende fiato anche il resto d'Europa, sebbene ieri in Slovacchia siano stati superati i 40 41 gradi. Oltre la metà dei paesi UE non ha ancora piani d'azione completi per proteggere la salute dal caldo. Occorre cambiare rotta, ha messo in guardia l'OMS, che ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con i responsabili nazionali di tutti gli stati membri. E da Copernicus arriva un nuovo allarme. La temperatura media globale della superficie del mare a giugno ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti record del 2023 e del 2024. Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, mettono in guardia gli esperti UE, spiegando che il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature sempre più in alto.
7: Tennis: Wimbledon sorride agli azzurri. Al secondo turno il numero uno al mondo e campione in carica Sinner ha superato in tre pur combattuti set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sospeso ieri sera per oscurità, sconfiggendo l'argentino Navone. Bene anche il doppio: nell'esordio Bolelli e Vavassori hanno eliminato in due set i britannici Jones e Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne, residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 20 e 13 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio è ancora provvisorio. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi, ma al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio all'interno del quale risiedono più di 200 persone. La guerra in Ucraina, almeno 6 persone sono state uccise e circa 50 sono rimaste ferite in una serie di bombardamenti russi su diverse regioni del paese. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Così dichiara il segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto l'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre, a dirlo il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget. Siamo all'economia. Per il 7° mese consecutivo il mercato dell'auto made in Italy cresce. Secondo i dati del Ministero dei Trasporti, a giugno sono state 146.423 le immatricolazioni, oltre 14.000 in più dello stesso mese del 2025, segnando così un incremento del 10,6%. Considerando i primi 6 mesi del 2026, le immatricolazioni sono state 936.783, in crescita del 9,6%. Ma se il mercato in generale in netta crescita, Stellantis lo è ancora di più. A giugno ha immatricolato 40.061 auto, comprese quelle col brand Leap Motor, il 23% in più dello stesso mese del 2025. Lo sport in chiusura con il tennis. Jannik Sinner non sbaglia, parte piano poi in grana e sul centrale dell'All England Club di Londra batte Nuno Borges con un secco 3-0 e vola al terzo turno di Wimbledon. Al numero 1 al mondo servono 2 ore e 31 minuti di gioco per eliminare il portoghese con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. A questo punto venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Avanza al secondo turno intanto Flavio Cobolli. Il romano soffre ma vince al debutto battendo Mariano con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match ripreso dopo l'interruzione di ieri per oscurità al termine del terzo set. Sul suo cammino troverà a questo punto l'australiano Duckworth. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 20 e 19 minuti.
1: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Anversa in Belgio, dove un violento incendio è scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Linkeroever. Almeno 5 persone hanno perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite. Una densa colonna di fumo si è alzata dall'ottavo piano dell'edificio abitato da oltre 200 persone. Drammatiche le immagini diffuse sui social che mostrano un uomo salvarsi calandosi dal balcone attraverso la finestra di un appartamento vicino per sfuggire alle fiamme.
2: Le attività di Donald Trump nel settore delle criptovalute avrebbero fruttato al presidente americano oltre $1 miliardo nel solo 2025, lo rivela il Wall Street Journal, che cita la dichiarazione patrimoniale depositata presso l'Office of Government Ethics. I maggiori introiti deriverebbero dalle meme coin lanciate poco prima del suo insediamento e dalla vendita di token della società World Liberty Financial controllata dalla famiglia Trump.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Alfredo Cospito resta al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il ricorso della difesa contro il rinnovo del regime di carcere duro disposto dal Ministero della Giustizia per altri 2 anni. L'anarchico detenuto nel carcere di Sassari è sottoposto al 41 bis dal 2022.
2: Nuovo capitolo nell'inchiesta che coinvolge il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. La giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ha dichiarato agli inquirenti di non essersi mai prostituita e di non aver ricevuto denaro dal calciatore. Incontro tra i due risale alla notte tra il 9 e il 10 luglio del 2020, quando Bastoni aveva 21 anni.
1: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine dopo la diffusione della fotografia del presunto autore del triplice omicidio di Casalotti a Roma. Il ricercato è il 43enne bengalese Shahadat Hossein, sospettato di aver ucciso una coppia di connazionali e la loro bambina di 8 anni. Le segnalazioni sono giunte attraverso telefonate, messaggi WhatsApp, SMS e alla sala operativa della polizia.
2: Voltiamo pagina. Il mondo della musica piange Victor Willis, storico frontman e tra i fondatori dei Village People. L'artista si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Nato a Dallas nel 1951, fu coautore di alcuni dei più grandi successi del gruppo, tra cui MCA, Macho Man e Go West. Dopo aver lasciato la band nel 1980, era tornato sul palco con i Village People nel 2017.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Yannick Sinner continua la sua corsa a Wimbledon. Il numero 1 al mondo supera in 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e conquista il pass per il terzo turno dello Slam londinese. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 23 minuti.
4: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Qatar, dopo tante esitazioni, ci sono. Trump li descrive come buoni, ma i progressi effettivi raggiunti dai suoi due inviati speciali Witkoff e Kushner al momento sembrano scarsi e Israele continua a frapporsi in merito al cessate il fuoco in Libano. Sentiamo da Nicola De Muro.
5: Donald Trump ha rivendicato progressi nei negoziati indiretti con l'Iran in corso a Doha, sostenendo che gli incontri mediati da Qatar e Pakistan mirano soprattutto a impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare, prima di partire per il North Dakota, dove inaugurerà la biblioteca dedicata a Theodore Roosevelt. Ha parlato di colloqui molto positivi, pur senza indicare passi concreti. Il presidente ha poi aggiunto: li abbiamo colpiti duramente per 3 notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Buone relazioni che però, come rivela il Wall Street Journal, non avrebbero impedito a Trump di valutare e studiare con i vertici militari un ritorno pesante dell'opzione bellica contro l'Iran. A Doha gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno incontrato l'emiro qatariota Al-Thani, discutendo sia del dossier nucleare sia del fragile cessate il fuoco in Libano. L'Iran però non arretra, insiste sulla piena sovranità nello stretto di Hormuz e di applicare pedaggi per il transito navale. E poi Teheran insiste sullo stop ai raid israeliani in Libano, ma Tel Aviv non sembra cedere sul punto. Rimarremo nel sud del Libano fino a quando lo riterremo necessario per disarmare Hezbollah. E poi Netanyahu rilancia anche su Gaza, rimane nella nostra agenda l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia.
4: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Parziale lieto fine, almeno per ora, sul caso di Nessy Guerra, 27enne sanremese, residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni dopo una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore, della console e dello stesso ministro degli esteri italiani, che ne hanno ottenuto il rilascio e quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro per l'affidamento della piccola con l'ex marito egiziano, che ha precedenti per stalking, maltrattamenti e minacce. Sugli sviluppi le parole di Tajani al Question Time alla Camera.
6: La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. La nostra sede diplomatica al Cairo sta infine collaborando con le autorità giudiziarie italiane nell'ambito delle richieste di estradizione del signor Amuda.
4: È in arrivo finalmente una tregua dall'ondata di caldo eccezionale che ha avvolto larga parte dell'Europa, Italia compresa. Oggi è ancora 21 le città da bollino rosso, ma da domani è atteso un sensibile calo delle temperature, ma al contempo suona un nuovo allarme sul riscaldamento globale. Barbara Salandri.
7: Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. Oggi sono ancora 21 le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria e Arancione. Domani scenderanno a 2, quando l'arrivo di aria fresca porterà ad un sensibile calo delle temperature. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Dopo l'eccezionale ondata di calore riprende fiato anche il resto d'Europa, sebbene ieri in Slovacchia siano stati superati i 41 gradi. Oltre la metà dei paesi UE non ha ancora piani d'azione completi per proteggere la salute dal caldo. Occorre cambiare rotta, ha messo in guardia l'OMS, che ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con i responsabili nazionali di tutti gli stati membri. E da Copernicus arriva un nuovo allarme. La temperatura media globale della superficie del mare a giugno ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti record del 2023 e del 2024. Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, mettono in guardia gli esperti UE, spiegando che il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature sempre più in alto.
4: Tennis, Wimbledon sorride agli azzurri. Al secondo turno il numero uno al mondo e campione in carica Sinner ha superato in 3 pur combattuti set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sospeso ieri sera per oscurità, sconfiggendo l'argentino Navone. Bene anche il doppio, nell'esordio Bolelli e Vavassori hanno eliminato in 2 set i britannici Jones e Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 20 e 33 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio è ancora provvisorio. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio all'interno del quale risiedono più di 200 persone. La guerra in Ucraina, almeno 6 persone sono state uccise e circa 50 sono rimaste ferite in una serie di bombardamenti russi su diverse regioni del paese. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Così dichiara il segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto l'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre, a dirlo il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget. Siamo all'economia. Per il 7° mese consecutivo il mercato dell'auto made in Italy cresce. Secondo i dati del Ministero dei Trasporti, a giugno sono state 146.423 le immatricolazioni.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 20 e 33 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio è ancora provvisorio. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio all'interno del quale risiedono più di 200 persone. La guerra in Ucraina, almeno 6 persone sono state uccise e circa 50 sono rimaste ferite in una serie di bombardamenti russi su diverse regioni del paese. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Così dichiara il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Intanto l'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre, a dirlo il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget. E siamo all'economia. Per il 7° mese consecutivo il mercato dell'auto Made in Italy cresce. Secondo i dati del Ministero dei Trasporti, a giugno sono state 146.423 le immatricolazioni, oltre 14.000 in più dello stesso mese del 2025, segnando così un incremento del 10,6%. Considerando i primi 6 mesi del 2026, le immatricolazioni sono state 936.783, in crescita del 9,6%. Ma se il mercato in generale in netta crescita, Stellantis lo è ancora di più. A giugno ha immatricolato 40.061 auto, comprese quelle col brand Leap Motor, il 23% in più dello stesso mese del 2025. Lo sport in chiusura con il tennis. Yannick Sinner non sbaglia, parte piano poi in grana e sul centrale dell'All England Club di Londra batte Nuno Borges con un secco 3-0 e vola al terzo turno di Wimbledon. Al numero 1 al mondo servono 2 ore e 31 minuti di gioco per eliminare il portoghese con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. A questo punto venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Avanza al secondo turno intanto Flavio Cobolli. Il romano soffre ma vince al debutto battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match ripreso dopo l'interruzione di ieri per oscurità al termine del terzo set. Sul suo cammino troverà a questo punto l'australiano Duckworth. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 20 e 39 minuti.
1: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Anversa in Belgio, dove un violento incendio è scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Linkeroever. Almeno 5 persone hanno perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite. Una densa colonna di fumo si è alzata dall'ottavo piano dell'edificio abitato da oltre 200 persone. Drammatiche le immagini diffuse sui social che mostrano un uomo salvarsi calandosi dal balcone attraverso la finestra di un appartamento vicino per sfuggire alle fiamme.
2: Le attività di Donald Trump nel settore delle criptovalute avrebbero fruttato al presidente americano oltre $1 miliardo nel solo 2025, lo rivela il Wall Street Journal, che cita la dichiarazione patrimoniale depositata presso l'Office of Government Ethics. I maggiori introiti deriverebbero dalle meme coin lanciate poco prima del suo insediamento e dalla vendita di token della società World Liberty Financial controllata dalla famiglia Trump.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Alfredo Cospito resta al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il ricorso della difesa contro il rinnovo del regime di carcere duro disposto dal Ministero della Giustizia per altri 2 anni. L'anarchico detenuto nel carcere di Sassari è sottoposto al 41 bis dal 2022.
2: Nuovo capitolo nell'inchiesta che coinvolge il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. La giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ha dichiarato agli inquirenti di non essersi mai prostituita e di non aver ricevuto denaro dal calciatore. Incontro tra i due risale alla notte tra il 9 e il 10 luglio del 2020, quando Bastoni aveva 21 anni.
1: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine dopo la diffusione della fotografia del presunto autore del triplice omicidio di Casalotti a Roma. Il ricercato è il 43enne bengalese Shahadat Hossein, sospettato di aver ucciso una coppia di connazionali e la loro bambina di 8 anni. Le segnalazioni sono giunte attraverso telefonate, messaggi WhatsApp, SMS e alla sala operativa della polizia.
2: Voltiamo pagina. Il mondo della musica piange Victor Willis, storico frontman e tra i fondatori dei Village People. L'artista si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Nato a Dallas nel 1951, fu coautore di alcuni dei più grandi successi del gruppo, tra cui MCA, Macho Man e Go West. Dopo aver lasciato la band nel 1980, era tornato sul palco con i Village People nel 2017.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Yannick Sinner continua la sua corsa a Wimbledon. Il numero 1 al mondo supera in 3 set il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e conquista il pass per il terzo turno dello slam londinese. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 47 minuti.
2: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Qatar, dopo tante esitazioni, ci sono. Trump li descrive come buoni, ma i progressi effettivi raggiunti dai suoi due inviati speciali Witkoff e Kushner al momento sembrano scarsi e Israele continua a frapporsi in merito al cessate il fuoco in Libano. Sentiamo da Nicola De Muro.
3: Donald Trump ha rivendicato progressi nei negoziati indiretti con l'Iran in corso a Doha, sostenendo che gli incontri mediati da Qatar e Pakistan mirano soprattutto a impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare prima di partire per il North Dakota, dove inaugurerà la biblioteca dedicata a Theodore Roosevelt. Ha parlato di colloqui molto positivi, pur senza indicare passi concreti. Il presidente ha poi aggiunto: li abbiamo colpiti duramente per 3 notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Buone relazioni che però, come rivela il Wall Street Journal, non avrebbero impedito a Trump di valutare e studiare con i vertici militari un ritorno pesante dell'opzione bellica contro l'Iran. A Doha gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno incontrato l'emiro qatariota Al-Thani, discutendo sia del dossier nucleare sia del fragile cessate il fuoco in Libano. L'Iran però non arretra, insiste sulla piena sovranità nello stretto di Hormuz e di applicare pedaggi per il transito navale. E poi Teheran insiste sullo stop ai raid israeliani in Libano, ma Tel Aviv non sembra cedere sul punto. Rimarremo nel sud del Libano fino a quando lo riterremo necessario per disarmare Hezbollah. E poi Netanyahu rilancia anche su Gaza: rimane nella nostra agenda l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia.
2: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Parziale lieto fine, almeno per ora, sul caso di Nessie Guerra, 27enne sanremese, residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni, dopo una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore, della console e dello stesso ministro degli esteri italiani, che ne hanno ottenuto il rilascio e quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro per l'affidamento della piccola con l'ex marito egiziano, che ha precedenti per stalking, maltrattamenti e minacce. Sugli sviluppi le parole di Tajani al Question Time alla Camera.
4: La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. La nostra sede diplomatica al Cairo sta infine collaborando con le autorità giudiziarie italiane nell'ambito delle richieste di estradizione del signor Amuda.
2: È in arrivo finalmente una tregua dall'ondata di caldo eccezionale che ha avvolto larga parte dell'Europa, Italia compresa. Oggi è ancora 21 le città da bollino rosso, ma da domani è atteso un sensibile calo delle temperature, ma al contempo suona un nuovo allarme sul riscaldamento globale. Barbara Salandri.
5: Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. Oggi sono ancora 21 le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria e Arancione. Domani scenderanno a 2, quando l'arrivo di aria fresca porterà ad un sensibile calo delle temperature. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Dopo l'eccezionale ondata di calore riprende fiato anche il resto d'Europa, sebbene ieri in Slovacchia siano stati superati i 41 gradi. Oltre la metà dei paesi UE non ha ancora piani d'azione completi per proteggere la salute dal caldo. Occorre cambiare rotta, ha messo in guardia l'OMS, che ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con i responsabili nazionali di tutti gli stati membri. E da Copernicus arriva un nuovo allarme. La temperatura media globale della superficie del mare a giugno ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti record del 2023 e del 2024. Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, mettono in guardia gli esperti UE, spiegando che il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature sempre più in alto.
2: Tennis: Wimbledon sorride agli azzurri. Al secondo turno il numero 1 al mondo e campione in carica Sinner ha superato in 3 pur combattuti set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sospeso ieri sera per oscurità, sconfiggendo l'argentino Navone. Bene anche il doppio: nell'esordio Bolelli e Vavassori hanno eliminato in 2 set i britannici Jones e Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 20 e 55 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio è ancora provvisorio. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio all'interno del quale risiedono più di 200 persone. La guerra in Ucraina, almeno 6 persone sono state uccise e circa 50 sono rimaste ferite in una serie di bombardamenti russi su diverse regioni del paese. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Così dichiara il segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto l'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre, a dirlo il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget. Siamo all'economia. Per il 7° mese consecutivo il mercato dell'auto made in Italy cresce. Secondo i dati del Ministero dei Trasporti, a giugno sono state 146.423 le immatricolazioni, oltre 14.000 in più dello stesso mese del 2025, segnando così un incremento del 10,6%. Considerando i primi 6 mesi del 2026, le immatricolazioni sono state 936.783, in crescita del 9,6%. Ma se il mercato in generale in netta crescita, Stellantis lo è ancora di più. A giugno ha immatricolato 40.061 auto, comprese quelle col brand Leap Motor, il 23% in più dello stesso mese del 2025. Lo sport in chiusura con il tennis. Jannik Sinner non sbaglia, parte piano poi in grana e sul centrale dell'All England Club di Londra batte Nuno Borges con un secco 3-0 e vola al terzo turno di Wimbledon. Al numero 1 al mondo servono 2 ore e 31 minuti di gioco per eliminare il portoghese con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. A questo punto venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Avanza al secondo turno intanto Flavio Cobolli. Il romano soffre ma vince al debutto battendo Mariano con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match ripreso dopo l'interruzione di ieri per oscurità al termine del terzo set. Sul suo cammino troverà a questo punto l'australiano Duckworth. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 21 e 3 minuti.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategiche e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1 luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita a nome del Comitato Centrale del PCC la medaglia del 1 luglio. Il 1 luglio ricorre anche il 29° anniversario del ritorno di Hong Kong alla madrepatria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita annua media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Amadou Ouribah, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ouribah ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ouribah ha indicato il progetto minerario di Simandu come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi è un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL, con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione Repubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Zalužny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Lo scrive la Ukrainska Pravda riferendo di un recente incontro tra i due durante il quale Zalužny, che gode tuttora di grande popolarità nel paese, avrebbe annunciato le sue intenzioni. Il mandato di Zelensky è scaduto ad aprile 2024, ma guerra e legge marziale hanno impedito lo svolgimento risultato di nuove elezioni. Ora in risalita nei sondaggi, con una situazione più favorevole al fronte, il presidente avrebbe individuato nel prossimo autunno una finestra di opportunità per andare alle urne. Portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede, ortodossia, tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo-vannacciano Mario Borghezio. La politica slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta quindi il muro delle opposizioni. Domani intanto la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza. Dopo la tensione Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle Conte, mentre non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece, tra gli altri, i vicepremier Tajani e Salvini. In chiusura parliamo del meteo. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto intanto è stata colpita da un violento downburst, un temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. E nel frattempo, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,98 gradi, superando così i precedenti record del 2023 e 2024. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
7: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 15 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Zalužny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Lo scrive la Ukrainska Pravda riferendo di un recente incontro tra i due durante il quale Zalužny, che gode tuttora di grande popolarità nel paese, avrebbe annunciato le sue intenzioni. Il mandato di Zelensky è scaduto ad aprile 2024, ma guerra e legge marziale hanno impedito lo svolgimento di nuove elezioni. Ora in risalita nei sondaggi, con una situazione più favorevole al fronte, il presidente avrebbe individuato nel prossimo autunno una finestra di opportunità per andare alle urne. Portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede, ortodossia, tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo-vannacciano Mario Borghezio. La politica slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta quindi il muro delle opposizioni. Domani intanto la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza. Dopo la tensione Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle Conte, mentre non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece, tra gli altri, i vicepremier Tajani e Salvini. In chiusura parliamo del meteo. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto intanto è stata colpita da un violento downburst, un temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. E nel frattempo, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,98 gradi, superando così i precedenti record del 2023 e 2024. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 24 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Zalužny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Lo scrive la Ukrainska Pravda riferendo di un recente incontro tra i due durante il quale Zalužny, che gode tuttora di grande popolarità nel paese, avrebbe annunciato le sue intenzioni. Il mandato di Zelensky è scaduto ad aprile 2024, ma guerra e legge marziale hanno impedito lo svolgimento di nuove elezioni. Ora in risalita nei sondaggi, con una situazione più favorevole al fronte, il presidente avrebbe individuato nel prossimo autunno una finestra di opportunità per andare alle urne. Portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede, ortodossia, tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo-vannacciano Mario Borghezio. La politica slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta quindi il muro delle opposizioni. Domani intanto la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza. Dopo la tensione Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle Conte, mentre non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece, tra gli altri, i vicepremier Tajani e Salvini. In chiusura parliamo del meteo. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto intanto è stata colpita da un violento downburst, un temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. E nel frattempo, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,98 gradi, superando così i precedenti record del 2023 e 2024. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 21 e 28 minuti.
4: News.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Zalužny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Lo scrive la Ukrainska Pravda riferendo di un recente incontro tra i due durante il quale Zalužny, che gode tuttora di grande popolarità nel paese, avrebbe annunciato le sue intenzioni. Il mandato di Zelensky è scaduto ad aprile 2024, ma guerra e legge marziale hanno impedito lo svolgimento di nuove elezioni. Ora in risalita nei sondaggi, con una situazione più favorevole al fronte, il presidente avrebbe individuato nel prossimo autunno una finestra di opportunità per andare alle urne. Portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede, ortodossia, tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio. La politica slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta quindi il muro delle opposizioni. Domani intanto la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza. Dopo la tensione Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle Conte, mentre non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece, tra gli altri, i vicepremier Tajani e Salvini. In chiusura parliamo del meteo. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto intanto è stata colpita da un violento downburst, un temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. E nel frattempo, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,98 gradi, superando così i precedenti record del 2023 e 2024. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
6: Sono le 21 e 36 minuti.
0: News.
7: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Zalužny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Lo scrive la Ukrainska Pravda riferendo di un recente incontro tra i due durante il quale Zalužny, che gode tuttora di grande popolarità nel paese, avrebbe annunciato le sue intenzioni. Il mandato di Zelensky è scaduto ad aprile 2024, ma guerra e legge marziale hanno impedito lo svolgimento di nuove elezioni. Ora in risalita nei sondaggi, con una situazione più favorevole al fronte, il presidente avrebbe individuato nel prossimo autunno una finestra di opportunità per andare alle urne. Portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede, ortodossia, tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo-vannacciano Mario Borghezio. La politica slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta quindi il muro delle opposizioni. Domani intanto la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza. Dopo la tensione Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle Conte, mentre non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece, tra gli altri, i vicepremier Tajani e Salvini. In chiusura parliamo del meteo. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto intanto è stata colpita da un violento downburst, un temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. E nel frattempo, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,98 gradi, superando così i precedenti record del 2023 e 2024. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
8: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania.

0: Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 45 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Zalužny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Lo scrive la Ukrainska Pravda riferendo di un recente incontro tra i due durante il quale Zalužny, che gode tuttora di grande popolarità nel paese, avrebbe annunciato le sue intenzioni. Il mandato di Zelensky è scaduto ad aprile 2024, ma guerra e legge marziale hanno impedito lo svolgimento di nuove elezioni. Ora in risalita nei sondaggi, con una situazione più favorevole al fronte, il presidente avrebbe individuato nel prossimo autunno una finestra di opportunità per andare alle urne. Portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede, ortodossia, tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo-vannacciano Mario Borghezio. La politica slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta quindi il muro delle opposizioni. Domani intanto la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza. Dopo la tensione Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle Conte, mentre non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece, tra gli altri, i vicepremier Tajani e Salvini. In chiusura parliamo del meteo. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto intanto è stata colpita da un violento downburst, un temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. E nel frattempo, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,98 gradi, superando così i precedenti record del 2023 e 2024. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 54 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Zalužny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Lo scrive la Ukrainska Pravda riferendo di un recente incontro tra i due durante il quale Zalužny, che gode tuttora di grande popolarità nel paese, avrebbe annunciato le sue intenzioni. Il mandato di Zelensky è scaduto ad aprile 2024, ma guerra e legge marziale hanno impedito lo svolgimento di nuove elezioni. Ora in risalita nei sondaggi, con una situazione più favorevole al fronte, il presidente avrebbe individuato nel prossimo autunno una finestra di opportunità per andare alle urne. Portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede, ortodossia, tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo-vannacciano Mario Borghezio. La politica slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta quindi il muro delle opposizioni. Domani intanto la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza. Dopo la tensione Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle Conte, mentre non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece, tra gli altri, i vicepremier Tajani e Salvini. In chiusura parliamo del meteo. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto intanto è stata colpita da un violento downburst, un temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. E nel frattempo, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,98 gradi, superando così i precedenti record del 2023 e 2024. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 22 ed un minuto.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategica e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1 luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita a nome del Comitato Centrale del PCC la medaglia del 1 luglio. Il 1 luglio ricorre anche il 29° anniversario del ritorno di Hong Kong alla madrepatria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita annua media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Amadou Ouribah, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ouribah ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ouribah ha indicato il progetto minerario di Simandu come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi è un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL, con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
5: Un saluto dalla redazione. In primo piano parliamo di conti pubblici. Il fabbisogno del settore statale nel mese di giugno ha chiuso in calo rispetto a 12 mesi fa. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo cui nel giugno 2026 il fabbisogno si è assestato intorno ai 13.600 milioni di euro. Solo un anno fa, nel giugno 2025, lo stesso dato era stimato sui 17.870 milioni di euro. Boom intanto degli accertamenti fiscali ordinari nel 2025? Secondo il Ministero dell'Economia sono stati oltre 223.000, risultato di molto superiore rispetto a quello del 2024, con un incremento di circa 34.000 accertamenti. I controlli, secondo l'amministrazione fiscale, sono sempre più mirati anche per evitare interventi sui contribuenti con una posizione fiscale regolare. In futuro, è l'annuncio del Ministero, si punterà sempre di più sull'incrocio delle banche dati e intelligenza artificiale. Voltiamo pagina. Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. E siamo alla cronaca. Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio 1980 assassinarono l'ex presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di oggi, non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è usabile. E cambiamo argomento, andiamo negli Stati Uniti. Guadagni da favola per Donald Trump con le criptovalute. L'ultima dichiarazione patrimoniale del presidente USA svela il boom di entrate relative al settore per oltre $1 miliardo nel 2025. I democratici vanno dunque all'attacco. Il governatore della California Newsom accusa: lui si è arricchito mentre i suoi sostenitori sono rimasti fregati. La Casa Bianca nega qualsiasi conflitto di interesse, mentre il tycoon liquida la questione negando di trarre profitto dal ritorno al potere. In chiusura il calcio, 16esimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Mpasi para di tutto fino al 75esimo, poi Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si inventa un euro gol per passare il turno. Per i tre leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano parliamo di conti pubblici. Il fabbisogno del settore statale nel mese di giugno ha chiuso in calo rispetto a 12 mesi fa. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo cui nel giugno 2026 il fabbisogno si è assestato intorno ai 13.600 milioni di euro. Solo un anno fa, nel giugno 2025, lo stesso dato era stimato sui 17.870 milioni di euro. Boom, intanto, degli accertamenti fiscali ordinari nel 2025. Secondo il Ministero dell'Economia sono stati oltre 223.000, risultato di molto superiore rispetto a quello del 2024, con un incremento di circa 34.000 accertamenti. I controlli, secondo l'amministrazione fiscale, sono sempre più mirati anche per evitare interventi sui contribuenti con una posizione fiscale regolare. In futuro, è l'annuncio del Ministero, si punterà sempre di più sull'incrocio delle banche dati e intelligenza artificiale. Voltiamo pagina. Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessie Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessie in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. E siamo alla cronaca. Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio 1980 assassinarono l'ex presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di oggi, non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è usabile. E cambiamo argomento, andiamo negli Stati Uniti. Guadagni da favola per Donald Trump con le criptovalute. L'ultima dichiarazione patrimoniale del presidente USA svela il boom di entrate relative al settore per oltre $1 miliardo nel 2025. I democratici vanno dunque all'attacco. Il governatore della California Newsom accusa: lui si è arricchito mentre i suoi sostenitori sono rimasti fregati. La Casa Bianca nega qualsiasi conflitto di interesse, mentre il tycoon liquida la questione negando di trarre profitto dal ritorno al potere. In chiusura il calcio, 16esimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Mpasi para di tutto fino al 75esimo, poi Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si inventa un euro gol per passare il turno. Per i tre leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 19 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano parliamo di conti pubblici. Il fabbisogno del settore statale nel mese di giugno ha chiuso in calo rispetto a 12 mesi fa. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo cui nel giugno 2026 il fabbisogno si è assestato intorno ai 13.600 milioni di euro. Solo un anno fa, nel giugno 2025, lo stesso dato era stimato sui 17.870 milioni di euro. Boom, intanto, degli accertamenti fiscali ordinari nel 2025. Secondo il Ministero dell'Economia sono stati oltre 223.000, risultato di molto superiore rispetto a quello del 2024, con un incremento di circa 34.000 accertamenti. I controlli, secondo l'amministrazione fiscale, sono sempre più mirati anche per evitare interventi sui contribuenti con una posizione fiscale regolare. In futuro, è l'annuncio del Ministero, si punterà sempre di più sull'incrocio delle banche dati e intelligenza artificiale. Voltiamo pagina, portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. E siamo alla cronaca, non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio 1980 assassinarono l'ex presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di oggi, non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è usabile. E cambiamo argomento, andiamo negli Stati Uniti. Guadagni da favola per Donald Trump con le criptovalute. L'ultima dichiarazione patrimoniale del presidente USA svela il boom di entrate relative al settore per oltre $1 miliardo nel 2025. I democratici vanno dunque all'attacco. Il governatore della California Newsom accusa, lui si è arricchito mentre i suoi sostenitori sono rimasti fregati. La Casa Bianca nega qualsiasi conflitto di interesse, mentre il tycoon liquida la questione negando di trarre profitto dal ritorno al potere. In chiusura il calcio, 16esimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Mpasi para di tutto fino al 75esimo, poi Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si inventa un euro gol per passare il turno. Per i tre leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 23 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano parliamo di conti pubblici. Il fabbisogno del settore statale nel mese di giugno ha chiuso in calo rispetto a 12 mesi fa. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo cui nel giugno 2026 il fabbisogno si è assestato intorno ai 13.600 milioni di euro. Solo un anno fa, nel giugno 2025, lo stesso dato era stimato sui 17.870 milioni di euro. Boom, intanto, degli accertamenti fiscali ordinari nel 2025? Secondo il Ministero dell'Economia sono stati oltre 223.000, risultato di molto superiore rispetto a quello del 2024, con un incremento di circa 34.000 accertamenti. I controlli, secondo l'amministrazione fiscale, sono sempre più mirati anche per evitare interventi sui contribuenti con una posizione fiscale regolare. In futuro, è l'annuncio del Ministero, si punterà sempre di più sull'incrocio delle banche dati e intelligenza artificiale. Voltiamo pagina. Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessie Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessie in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. E siamo alla cronaca. Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio 1980 assassinarono l'ex presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di oggi, non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è usabile. E cambiamo argomento, andiamo negli Stati Uniti. Guadagni da favola per Donald Trump con le criptovalute. L'ultima dichiarazione patrimoniale del presidente USA svela il boom di entrate relative al settore per oltre $1 miliardo nel 2025. I democratici vanno dunque all'attacco. Il governatore della California Newsom accusa, lui si è arricchito mentre i suoi sostenitori sono rimasti fregati. La Casa Bianca nega qualsiasi conflitto di interesse, mentre il tycoon liquida la questione negando di trarre profitto dal ritorno al potere. In chiusura il calcio, 16esimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Mbasi para di tutto fino al 75esimo, poi Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si inventa un euro gol per passare il turno. Per i tre leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 22 e 32 minuti.
0: News.
4: Un saluto dalla redazione. In primo piano parliamo di conti pubblici. Il fabbisogno del settore statale nel mese di giugno ha chiuso in calo rispetto a 12 mesi fa. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo cui nel giugno 2026 il fabbisogno si è assestato intorno ai 13.600 milioni di euro. Solo un anno fa, nel giugno 2025, lo stesso dato era stimato sui 17.870 milioni di euro. Boom, intanto, degli accertamenti fiscali ordinari nel 2025. Secondo il Ministero dell'Economia sono stati oltre 223.000, risultato di molto superiore rispetto a quello del 2024, con un incremento di circa 34.000 accertamenti. I controlli, secondo l'amministrazione fiscale, sono sempre più mirati anche per evitare interventi sui contribuenti con una posizione fiscale regolare. In futuro, è l'annuncio del Ministero, si punterà sempre di più sull'incrocio delle banche dati e intelligenza artificiale. Voltiamo pagina. Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. E siamo alla cronaca. Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio 1980 assassinarono l'ex presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di oggi, non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è usabile. E cambiamo argomento, andiamo negli Stati Uniti. Guadagni da favola per Donald Trump con le criptovalute. L'ultima dichiarazione patrimoniale del presidente USA svela il boom di entrate relative al settore per oltre $1 miliardo nel 2025. I democratici vanno dunque all'attacco. Il governatore della California Newsom accusa lui si è arricchito mentre i suoi sostenitori sono rimasti fregati. La Casa Bianca nega qualsiasi conflitto di interesse mentre il tycoon liquida la questione negando di trarre profitto dal ritorno al potere. In chiusura il calcio, sedicesimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Mpasi para di tutto fino al 75esimo, poi Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si...
0: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 22 e 32 minuti.
0: News.
4: Un saluto dalla redazione. In primo piano parliamo

0: Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 39 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano parliamo di conti pubblici. Il fabbisogno del settore statale nel mese di giugno ha chiuso in calo rispetto a 12 mesi fa. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo cui nel giugno 2026 il fabbisogno si è assestato intorno ai 13.600 milioni di euro. Solo un anno fa, nel giugno 2025, lo stesso dato era stimato sui 17.870 milioni di euro. Boom, intanto, degli accertamenti fiscali ordinari nel 2025. Secondo il Ministero dell'Economia sono stati oltre 223.000, risultato di molto superiore rispetto a quello del 2024, con un incremento di circa 34.000 accertamenti. I controlli, secondo l'amministrazione fiscale, sono sempre più mirati anche per evitare interventi sui contribuenti con una posizione fiscale regolare. In futuro, è l'annuncio del Ministero, si punterà sempre di più sull'incrocio delle banche dati e intelligenza artificiale. Voltiamo pagina, portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy

0: Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Siamo alla cronaca, non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio 1980 assassinarono l'ex presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di oggi, non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è usabile. E cambiamo argomento, andiamo negli Stati Uniti. Guadagni da favola per Donald Trump con le criptovalute. L'ultima dichiarazione patrimoniale del presidente USA svela il boom di entrate relative al settore per oltre $1 miliardo nel 2025. I democratici vanno dunque all'attacco. Il governatore della California Newsom accusa: lui si è arricchito mentre i suoi sostenitori sono rimasti fregati. La Casa Bianca nega qualsiasi conflitto di interesse, mentre il tycoon liquida la questione negando di trarre profitto dal ritorno al potere. In chiusura il calcio, 16esimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Pasi para di tutto fino al 75esimo, poi Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si inventa un euro gol per passare il turno. Per i tre leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 47 minuti.
2: News.
3: Un saluto dalla redazione. In primo piano parliamo di conti pubblici. Il fabbisogno del settore statale nel mese di giugno ha chiuso in calo rispetto a 12 mesi fa. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo cui nel giugno 2026 il fabbisogno si è assestato intorno ai 13.600 milioni di euro. Solo un anno fa, nel giugno 2025, lo stesso dato era stimato sui 17.870 milioni di euro. Boom, intanto, degli accertamenti fiscali ordinari nel 2025. Secondo il Ministero dell'Economia sono stati oltre 223.000, risultato di molto superiore rispetto a quello del 2024, con un incremento di circa 34.000 accertamenti. I controlli, secondo l'amministrazione fiscale, sono sempre più mirati anche per evitare interventi sui contribuenti con una posizione fiscale regolare. In futuro, è l'annuncio del Ministero, si punterà sempre di più sull'incrocio delle banche dati e intelligenza artificiale. Voltiamo pagina. Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. E siamo alla cronaca. Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio 1980 assassinarono l'ex presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di oggi, non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è usabile. E cambiamo argomento, andiamo negli Stati Uniti. Guadagni da favola per Donald Trump con le criptovalute. L'ultima dichiarazione patrimoniale del presidente USA svela il boom di entrate relative al settore per oltre $1 miliardo nel 2025. I democratici vanno dunque all'attacco. Il governatore della California Newsom accusa, lui si è arricchito mentre i suoi sostenitori sono rimasti fregati. La Casa Bianca nega qualsiasi conflitto di interesse, mentre il tycoon liquida la questione negando di trarre profitto dal ritorno al potere. In chiusura il calcio, sedicesimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Mpasi para di tutto fino al 75esimo, poi Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si inventa un euro gol per passare il turno. Per i tre leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 56 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano parliamo di conti pubblici. Il fabbisogno del settore statale nel mese di giugno ha chiuso in calo rispetto a 12 mesi fa. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo cui nel giugno 2026 il fabbisogno si è assestato intorno ai 13.600 milioni di euro. Solo un anno fa, nel giugno 2025, lo stesso dato era stimato sui 17.870 milioni di euro. Boom, intanto, degli accertamenti fiscali ordinari nel 2025. Secondo il Ministero dell'Economia sono stati oltre 223.000, risultato di molto superiore rispetto a quello del 2024, con un incremento di circa 34.000 accertamenti. I controlli, secondo l'amministrazione fiscale, sono sempre più mirati anche per evitare interventi sui contribuenti con una posizione fiscale regolare. In futuro, è l'annuncio del Ministero, si punterà sempre di più sull'incrocio delle banche dati e intelligenza artificiale. Voltiamo pagina. Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. E siamo alla cronaca. Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio 1980 assassinarono l'ex presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di oggi, non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è usabile. E cambiamo argomento, andiamo negli Stati Uniti. Guadagni da favola per Donald Trump con le criptovalute. L'ultima dichiarazione patrimoniale del presidente USA svela il boom di entrate relative al settore per oltre $1 miliardo nel 2025. I democratici vanno dunque all'attacco. Il governatore della California Newsom accusa: lui si è arricchito mentre i suoi sostenitori sono rimasti fregati. La Casa Bianca nega qualsiasi conflitto di interesse, mentre il tycoon liquida la questione negando di trarre profitto dal ritorno al potere. In chiusura il calcio, sedicesimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Mpasi para di tutto fino al 75esimo, poi Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si inventa un euro gol per passare il turno. Per i tre leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Radio GR News.
0: Sono le 23.
4: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
5: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategiche e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1 luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105esimo anniversario della fondazione del partito sarà conferita a nome del Comitato Centrale del PCC la medaglia del 1 luglio. Il 1 luglio ricorre anche il 29esimo anniversario del ritorno di Hong Kong alla madre patria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita annua media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Amadou Ouribah, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ouribah ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ouribah ha indicato il progetto minerario di Simandu come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL, con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: è stato trovato senza vita all'alba nel carcere della Dogaia Prato Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. A dare l'allarme sono stati due compagni di cella che lo hanno trovato privo di sensi. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La morte del giovane originario dell'Honduras apre un nuovo fronte investigativo. La procura pratese ha infatti avviato un fascicolo per fare luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso. La politica: slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta il muro delle opposizioni. Intanto domani la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza. Dopo la tensione Trump-Meloni e i tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle Conte, mentre sicuramente non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece, tra gli altri, i vicepremier Tajani e Salvini. Voltiamo pagina. L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende quindi le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione. Insieme valgono il 42% del budget. E cambiamo argomento. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato con la lingua della fede, così dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede e ortodossia, tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio. Il tennis in chiusura: Sinner approda al terzo turno del torneo di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno al mondo ha superato il portoghese Borges, numero 48, in 3-7 col punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Ora sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 della classifica ATP. Sono contento, è stata molto dura, nei primi due set abbiamo servito bene, non ho avuto tanto controllo perché non si giocava molto, ha detto Sinner, ma questo tipo di partite mi aiuta a entrare in ritmo, è il commento del campione altoatesino. Avanza al secondo turno anche Cobolli, che ha battuto Navone al quarto set nel recupero della partita sospesa ieri. Buon esordio nel doppio per Bolelli-Vavassori. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Nel corso delle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi potranno interessare le regioni centrali, ma anche Sardegna, Campania e Basilicata. Situazione migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Early morning.

0: le 23 e 10 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: è stato trovato senza vita all'alba nel carcere della Dogaia Prato Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. A dare l'allarme sono stati i due compagni di cella che lo hanno trovato privo di sensi. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La morte del giovane originario dell'Honduras apre un nuovo fronte investigativo. La procura pratese ha infatti avviato un fascicolo per fare luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso. La politica: slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta il muro delle opposizioni. Intanto domani la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza. Dopo la tensione Trump e Meloni e i tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle Conte, mentre sicuramente non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece, tra gli altri, i vicepremier Tajani e Salvini. Voltiamo pagina. L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende quindi le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione. Insieme valgono il 42% del budget. E cambiamo argomento. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato con la lingua della fede, così dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo, che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede, ortodossia, tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio. Il tennis in chiusura: Sinner approda al terzo turno del torneo di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno al mondo ha superato il portoghese Borges, numero 48, in 3-7 col punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Ora sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 della classifica ATP. Sono contento, è stata molto dura. Nei primi due set abbiamo servito bene, non ho avuto tanto controllo perché non si giocava molto, ha detto Sinner. Ma questo tipo di partite mi aiuta a entrare in ritmo, è il commento del campione altoatesino. Avanza al secondo turno anche Cobolli, che ha battuto Navone al quarto set nel recupero della partita sospesa ieri. Buon esordio nel doppio per Bolelli Vavassori. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nel corso delle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi potranno interessare le regioni centrali, ma anche Sardegna, Campania e Basilicata. Situazione migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 30 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: è stato trovato senza vita all'alba nel carcere della Dogaia a Prato Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. A dare l'allarme sono stati i due compagni di cella che lo hanno trovato privo di sensi. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La morte del giovane originario dell'Honduras apre un nuovo fronte investigativo. La procura pratese ha infatti avviato un fascicolo per fare luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso. La politica slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta il muro delle opposizioni. Intanto domani la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza. Dopo la tensione Trump-Meloni e i tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle Conte, mentre sicuramente non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece tra gli altri i vice premier Tajani e Salvini. Voltiamo pagina. L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende quindi le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi paesi infatti sono i due principali contributori a bilancio dell'organizzazione. Insieme valgono il 42% del budget. Cambiamo argomento. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato con la lingua della fede, così dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede, ortodossia, tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio. Il tennis in chiusura: Sinner approda al terzo turno del torneo di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno al mondo ha superato il portoghese Borges, numero 48, in 3-7 col punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Ora sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 della classifica ATP. Sono contento, è stata molto dura, nei primi due set abbiamo servito bene, non ho avuto tanto controllo perché non si giocava molto, ha detto Sinner, ma questo tipo di partite mi aiuta a entrare in ritmo, è il commento del campione altoatesino. Avanza al secondo turno anche Cobolli, che ha battuto Navone al quarto set nel recupero della partita sospesa ieri. Buon esordio nel doppio per Bolelli Vavassori. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nel corso delle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi potranno interessare le regioni centrali, ma anche Sardegna, Campania e Basilicata. Situazione migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 23 e 38 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: è stato trovato senza vita all'alba nel carcere della Dogaia, Prato, Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. A dare l'allarme sono stati due compagni di cella che lo hanno trovato privo di sensi. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La morte del giovane originario dell'Honduras apre un nuovo fronte investigativo. La procura pratese ha infatti avviato un fascicolo per fare luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso. La politica slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta il muro delle opposizioni. Intanto domani la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza. Dopo la tensione Trump-Meloni e i tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle Conte, mentre sicuramente non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece tra gli altri i vice premier Tajani e Salvini. Voltiamo pagina. L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende quindi le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione. Insieme valgono il 42% del budget. E cambiamo argomento. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato con la lingua della fede, così dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede, ortodossia, tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio. Il tennis in chiusura: Sinner approda al terzo turno del torneo di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno al mondo ha superato il portoghese Borges, numero 48, in 3-7 col punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Ora sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 della classifica ATP. Sono contento, è stata molto dura, nei primi due set abbiamo servito bene, non ho avuto tanto controllo perché non si giocava molto, ha detto Sinner, ma questo tipo di partite mi aiuta a entrare in ritmo, è il commento del campione altoatesino. Avanza al secondo turno anche Cobolli, che ha battuto Navone al quarto set nel recupero della

0: Partita sospesa ieri. Buon esordio nel doppio per Bolelli Vavassori. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nel corso delle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi potranno interessare le regioni centrali, ma anche Sardegna, Campania e Basilicata. Situazione migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 46 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: è stato trovato senza vita all'alba nel carcere della Dogaia, Prato, Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. A dare l'allarme sono stati due compagni di cella che lo hanno trovato privo di sensi. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La morte del giovane originario dell'Honduras apre un nuovo fronte investigativo. La procura pratese ha infatti avviato un fascicolo per fare luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso. La politica slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta il muro delle opposizioni. Intanto domani la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza. Dopo la tensione Trump-Meloni e i tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle Conte, mentre sicuramente non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece tra gli altri i vicepremier Tajani e Salvini. Voltiamo pagina. L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende quindi le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi paesi infatti sono i due principali contributori a bilancio dell'organizzazione. Insieme valgono il 42% del budget. Cambiamo argomento. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato con la lingua della fede, così dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede e ortodossia, tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio. Il tennis in chiusura: Sinner approda al terzo turno del torneo di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno al mondo ha superato il portoghese Borges, numero 48, in 3-7 col punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Ora sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 della classifica ATP. Sono contento, è stata molto dura, nei primi due set abbiamo servito bene, non ho avuto tanto controllo perché non si giocava molto, ha detto Sinner, ma questo tipo di partite mi aiuta a entrare in ritmo, è il commento del campione altoatesino. Avanza al secondo turno anche Cobolli, che ha battuto Navone al quarto set nel recupero della partita sospesa ieri. Buon esordio nel doppio per Bolelli Vavassori. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nel corso delle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi potranno interessare le regioni centrali, ma anche Sardegna, Campania e Basilicata. Situazione migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 54 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: è stato trovato senza vita all'alba nel carcere della Dogaia Prato Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. A dare l'allarme sono stati due compagni di cella che lo hanno trovato privo di sensi. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La morte del giovane originario dell'Honduras apre un nuovo fronte investigativo. La procura pratese ha infatti avviato un fascicolo per fare luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso. La politica: slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta il muro delle opposizioni. Intanto domani la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza. Dopo la tensione Trump-Meloni e i tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle Conte, mentre sicuramente non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece, tra gli altri, i vicepremier Tajani e Salvini. Voltiamo pagina. L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende quindi le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi paesi infatti sono i due principali contributori a bilancio dell'organizzazione. Insieme valgono il 42% del budget. E cambiamo argomento. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato con la lingua della fede, così dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede e ortodossia, tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio. Il tennis in chiusura: Sinner approda al terzo turno del torneo di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno al mondo ha superato il portoghese Borges, numero 48, in 3-7 col punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Ora sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 della classifica ATP. Sono contento, è stata molto dura, nei primi due set abbiamo servito bene, non ho avuto tanto controllo perché non si giocava molto, ha detto Sinner, ma questo tipo di partite mi aiuta a entrare in ritmo, è il commento del campione altoatesino. Avanza al secondo turno anche Cobolli, che ha battuto Navone al quarto set nel recupero della partita sospesa ieri. Buon esordio nel doppio per Bolelli-Vavassori. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Sono le 23 e 57 minuti.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 23 e 57 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 29 giugno il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Xi ha definito Cina e Bielorussia veri amici, uniti da fiducia e sostegno reciproci, buoni partner nello sviluppo comune e partner strategici globali in ogni circostanza. Le relazioni bilaterali, ha affermato, hanno superato le prove del contesto internazionale e, negli ultimi anni, hanno registrato uno sviluppo rapido, raggiungendo il miglior periodo della loro storia. Il leader cinese ha invitato i due paesi a mantenere una stretta comunicazione strategiche e promuovere la costruzione della Belt and Road. Negli ultimi giorni in tutta la Cina si sono svolte attività in diverse forme per cogliere l'arrivo del 1 luglio, anniversario della fondazione del PCC. I membri sono chiamati a non dimenticare le origini e a tenere ben presente la propria missione. In occasione del 105° anniversario della fondazione del partito sarà conferita, a nome del Comitato Centrale del PCC, la medaglia del 1 luglio. Il 1 luglio ricorre anche il 29esimo anniversario del ritorno di Hong Kong alla madrepatria. Secondo le statistiche della dogana di Shenzhen, nei 29 anni trascorsi dal ritorno della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, l'interscambio con la Cina continentale ha visto un aumento sostenuto, passando dai 420 miliardi di renminbi del 1997 a 2600 del 2025, una crescita annua media pari al 6,7%. Il primo ministro della Guinea, Amadou Ouribah, si è recato in Cina per partecipare al forum estivo di Davos. Durante un'intervista alla TV statale cinese, Ouribah ha affermato che negli ultimi 40 anni la Cina ha mostrato come un paese possa passare dalla povertà a un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Secondo il premier guineano, i paesi in via di sviluppo possono trarre importanti insegnamenti dall'esperienza cinese. Parlando dell'iniziativa Belt and Road, Ouribah ha indicato il progetto minerario di Simandu come un esempio emblematico. Il progetto ha sottolineato oggi è un motore fondamentale per la trasformazione economica della Guinea e rappresenta anche un modello di successo per l'Africa. Il Ministero cinese del Commercio ha deciso di inserire nella lista di controllo delle esportazioni 20 entità giapponesi coinvolte nel rafforzamento della capacità militare. Il portavoce del Ministero della Difesa di Pechino ha ricordato che il Giappone, come paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, ha aumentato il proprio bilancio della difesa per 14 anni consecutivi, portando la spesa militare al 2% del PIL con l'intenzione di elevarla al 3,5%. Secondo il portavoce, Tokyo ricorre alle teorie del complotto per diffamare la Cina nel tentativo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle proprie ambizioni di riarmo. Ha chiarito che da anni la spesa per la difesa cinese si mantiene al di sotto dell'1,5% del PIL e che la Cina rende pubblici ogni anno il bilancio della difesa nazionale e le informazioni sulla sua entità, struttura e destinazione d'uso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: uno scooter con a bordo due persone non si è fermato all'alt dei carabinieri facendo scattare un inseguimento, al termine del quale il passeggero del motociclo finito fuori strada è morto. È avvenuto in serata tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo scooter sarebbe finito fuori strada forse dopo un urto con l'auto dei carabinieri o con un'altra vettura. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il passeggero morto avrebbe perso il casco nell'impatto. Ed è stato trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi nella sua casa di Civitanova Marche. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato nell'omicidio. Voltiamo pagina per la politica. Domani festa all'ambasciata USA, 250 anni dall'indipendenza. Dopo le tensioni Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza di Meloni. La premier ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Focus sulle spese militari e il SAFE. Intanto slitta l'esame in aula alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non ha trovato un compromesso sulle preferenze. Testo in assemblea il 15 luglio. Opposizioni pronte alle barricate. Cambiamo argomento. Portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Il calcio in chiusura, sedicesimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Mpasi para di tutto fino al 75esimo. Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si inventa un eurogol per passare il turno. Per i Tre Leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 7 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: uno scooter con a bordo 2 persone non si è fermato all'alt dei carabinieri, facendo scattare un inseguimento, al termine del quale il passeggero del motociclo finito fuori strada è morto. È avvenuto in serata tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo scooter sarebbe finito fuori strada, forse dopo un urto con l'auto dei carabinieri o con un'altra vettura. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il passeggero morto avrebbe perso il casco nell'impatto. Ed è stato trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi nella sua casa di Civitanova Marche. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato nell'omicidio. Voltiamo pagina per la politica. Domani festa all'ambasciata USA, 250 anni dall'indipendenza. Dopo le tensioni Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza di Meloni. La premier ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Focus sulle spese militari e il SAFE. Intanto slitta l'esame in aula alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non ha trovato un compromesso sulle preferenze. Testo in assemblea il 15 luglio. Opposizioni pronte alle barricate. Cambiamo argomento. Portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessie Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessie in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Il calcio in chiusura: 16esimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al 7° con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Mpasi para di tutto fino al 75esimo. Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon. Poi all'86esimo si inventa un eurogol per passare il turno. Per i Tre Leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 14 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: uno scooter con a bordo due persone non si è fermato all'alt dei carabinieri facendo scattare un inseguimento, al termine del quale il passeggero del motociclo finito fuori strada è morto. È avvenuto in serata tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo scooter sarebbe finito fuori strada forse dopo un urto con l'auto dei carabinieri o con un'altra vettura. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il passeggero morto avrebbe perso il casco nell'impatto. Ed è stato trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi nella sua casa di Civitanova Marche. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato nell'omicidio. Voltiamo pagina per la politica. Domani festa all'ambasciata USA, 250 anni dall'indipendenza. Dopo le tensioni Trump-Meloni e i tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza di Meloni. La premier ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Focus sulle spese militari e il SAFE. Intanto slitta l'esame in aula alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non ha trovato un compromesso sulle preferenze. Testo in assemblea il 15 luglio, opposizioni pronte alle barricate. Cambiamo argomento: portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Il calcio in chiusura: sedicesimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Mpasi para di tutto fino al 75esimo. Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon. Poi all'86esimo si inventa un eurogol per passare il turno. Per i Tre Leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: È mezzanotte e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: uno scooter con a bordo due persone non si è fermato all'alt dei carabinieri facendo scattare un inseguimento, al termine del quale il passeggero del motociclo finito fuori strada è morto. È avvenuto in serata tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo scooter sarebbe finito fuori strada forse dopo un urto con l'auto dei carabinieri o con un'altra vettura. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il passeggero morto avrebbe perso il casco nell'impatto. Ed è stato trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi nella sua casa di Civitanova Marche. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato nell'omicidio. Voltiamo pagina per la politica. Domani festa all'ambasciata USA, 250 anni dall'indipendenza. Dopo le tensioni Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza di Meloni. La premier ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Focus sulle spese militari e il SAFE. Intanto slitta l'esame in aula alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non ha trovato un compromesso sulle preferenze. Testo in assemblea il 15 luglio. Opposizioni pronte alle barricate. Cambiamo argomento. Portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Il calcio in chiusura, sedicesimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane, gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Mpasi para di tutto fino al 75esimo, Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si inventa un eurogol per passare il turno. Per i Tre Leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 26 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: uno scooter con a bordo due persone non si è fermato all'alto dei carabinieri, facendo scattare un inseguimento, al termine del quale il passeggero del motociclo finito fuori strada è morto. È avvenuto in serata tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo scooter sarebbe finito fuori strada forse dopo un urto con l'auto dei carabinieri o con un'altra vettura. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il passeggero morto avrebbe perso il casco nell'impatto. Ed è stato trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi nella sua casa di Civitanova Marche. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato nell'omicidio. Voltiamo pagina per la politica. Domani festa all'ambasciata USA, 250 anni dall'indipendenza. Dopo le tensioni Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza di Meloni. La premier ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Focus sulle spese militari e il SAFE. Intanto slitta l'esame in aula alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non ha trovato un compromesso sulle preferenze. Testo in assemblea il 15 luglio. Opposizioni pronte alle barricate. Cambiamo argomento. Portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Il calcio in chiusura, sedicesimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Mpasi para di tutto fino al 75esimo. Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si inventa un eurogol per passare il turno. Per i Tre Leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: uno scooter con a bordo due persone non si è fermato all'alt dei carabinieri facendo scattare un inseguimento, al termine del quale il passeggero del motociclo finito fuori strada è morto. È avvenuto in serata tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo scooter sarebbe finito fuori strada forse dopo un urto con l'auto dei carabinieri o con un'altra vettura. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il passeggero morto avrebbe perso il casco nell'impatto. Ed è stato trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi nella sua casa di Civitanova Marche. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato nell'omicidio. Voltiamo pagina per la politica. Domani festa all'ambasciata USA, 250 anni dall'indipendenza. Dopo le tensioni Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza di Meloni. La premier ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Focus sulle spese militari e il SAFE. Intanto slitta l'esame in aula alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non ha trovato un compromesso sulle preferenze. Testo in assemblea il 15 luglio. Opposizioni pronte alle barricate. Cambiamo argomento. Portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Il calcio in chiusura, sedicesimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Mpasi para di tutto fino al 75esimo. Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si inventa un eurogol per passare il turno. Per i tre leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 39 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: uno scooter con a bordo due persone non si è fermato all'alto dei carabinieri facendo scattare un inseguimento, al termine del quale il passeggero del motociclo finito fuori strada è morto. È avvenuto in serata tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo scooter sarebbe finito fuori strada forse dopo un urto con l'auto dei carabinieri o con un'altra vettura. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il passeggero morto avrebbe perso il casco nell'impatto. Ed è stato trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi nella sua casa di Civitanova Marche. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato nell'omicidio. Voltiamo pagina per la politica. Domani festa all'ambasciata USA, 250 anni dall'indipendenza. Dopo le tensioni Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza di Meloni. La premier ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Focus sulle spese militari e il SAFE. Intanto slitta l'esame in aula alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non ha trovato un compromesso sulle preferenze. Testo in assemblea il 15 luglio, opposizioni pronte alle barricate. Cambiamo argomento: portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Il calcio in chiusura: sedicesimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Mpasi para di tutto fino al 75esimo. Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si inventa

0: 31 euro gol per passare il turno. Per i Tre Leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
2: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 46 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: uno scooter con a bordo due persone non si è fermato all'alt dei carabinieri facendo scattare un inseguimento, al termine del quale il passeggero del motociclo finito fuori strada è morto. È avvenuto in serata tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo scooter sarebbe finito fuori strada forse dopo un urto con l'auto dei carabinieri o con un'altra vettura. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il passeggero morto avrebbe perso il casco nell'impatto. Ed è stato trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi nella sua casa di Civitanova Marche. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato nell'omicidio. Voltiamo pagina per la politica. Domani festa all'ambasciata USA, 250 anni dall'indipendenza. Dopo le tensioni Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza di Meloni. La premier ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Focus sulle spese militari e il SAFE. Intanto slitta l'esame in aula alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non ha trovato un compromesso sulle preferenze. Testo in assemblea il 15 luglio. Opposizioni pronte alle barricate. Cambiamo argomento. Portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Il calcio in chiusura, sedicesimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Mpasi para di tutto fino al 75esimo. Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si inventa un eurogol per passare il turno. Per i Tre Leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: se può.
1: Meteo.
2: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: È l'una e due minuti.
1: Meteo.
2: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:17.
2: Meteo.
3: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: 1:28.
1: Meteo.
2: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È l'una e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:01.
1: Meteo.
2: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.